Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Piotr Ilyich Tchaikovsky Quartetto per archi numero 3 in Mi bemolle minore maggiore opera 30. Ha eseguito il Brodsky Quartet. E per concludere l'orchestra Aulos.

Avete ascoltato musica con l'orchestra Aulos. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione inizierà con due ampi brani di Matthias Beckmann, compositore e organista tedesco, nato probabilmente nel 1616 a Niederdorla in Turingia, una regione che ha dato i natali a moltissimi compositori, non ultimo dei quali lo stesso Johann Sebastian Bach. La famiglia di Beckmann era una famiglia di musicisti e lui venne spedito a Dresda verso il 1628 per entrare nel coro della Cappella della Corte, coro che era diretto dal grande Heinrich Schütz. Durante questo periodo di formazione studiò ugualmente anche l'organo con Johann Klemm, un allievo di Christian Erbach. Grazie alla raccomandazione di Schütz, Beckmann si recò nel 1633 ad Amburgo per diventare allievo di Jacob Praetorius, che all'epoca era l'organista della Petrikirche e lui stesso allievo del grande Jan Pieterszoon Sweelinck. Nel 1637 o il 38 Beckmann ritornò a Dresda e divenne organista della Cappella della Corte e membro della Cappella dell'Elettore. Qualche anno più tardi, nel 1649-50, nell'inverno, ci fu una celebre competizione tra Beckmann e Johann Jakob Froberger, uno dei grandi musicisti tastieristi dell'epoca, già allievo di Girolamo Frescobaldi a Roma, e da questa competizione musicale Beckmann ne uscì vincitore. Questo però fece sì che nascesse una grande amicizia tra i due musicisti. Qualche anno più tardi, nel 1655, grazie ad una sua brillante esecuzione all'organo, vinse il posto di organista alla chiesa di San Jacob ad Amburgo e nel 1660 ottenne la cittadinanza amburghese e fondò insieme ad altri colleghi musicisti un Collegium Musicum che ogni settimana organizzava dei concerti che attiravano una folla veramente notevole. Beckmann morì il 24 febbraio del 1674 e fu sepolto nella chiesa di San Jacob. Ora ascolteremo due brani di ampie dimensioni di questo autore, due brani organistici. Inizieremo con le variazioni sul corale Es ist das Heil und kommen her. Esegue Wolfgang Zehrer all'organo.

Era Wolfgang Zierer all'organo Harpschnittger, conservato nella Jakob Kirch di Amburgo, nella esecuzione delle variazioni sul corale Es ist das Heil und Kommen Herr di Matthias Beckmann. E proseguiamo ascoltando un altro brano di ampie dimensioni di questo autore. Ascolteremo le variazioni su O Lux Beata Trinitas. Esegue sempre Wolfgang Zierer all'organo Harpschnittger, conservato nella chiesa di San Jakob ad Amburgo.

Di Mattias Bachmann avete ascoltato le variazioni su O Lux Beata Trinitas nella esecuzione di Wolfgang Zehrer all'organo Harpschnitgel conservato nella chiesa di San Jakob ad Amburgo. Ed ora voltiamo pagina e passiamo a Jean-Philippe Rameau, compositore nato nel 1683 e morto nel 1764, del quale ascolteremo due dei pièces de clavecin en concert. Sono delle suite per clavicembalo, violino e viola, violino o flauto traversiere e viola da gamba, dove il clavicembalo non si limita a fare un accompagnamento, un basso continuo, ma ha una parte concertante a tutti gli effetti, quindi una parte dialogante piuttosto complessa, alla pari dei due solisti ad arco. Inizieremo col premier concert, composto dai movimenti La Coulicam, La Livry, La Vésinée. Esegue l'ensemble Musica Amphion, composto da Rémy Baudet al violino barocco, Rainer Zipperling alla viola da gamba e Pieter Jan Belder al clavicembalo.

di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato il premier concert dai pièces de clavecin en concert pubblicati a Parigi nel 1741. Ascoltiamo il secondo concert composto dai movimenti La Labor, La Boucan, La Gassante, Premier et Deuxième Menuet. Esegue sempre l'ensemble Musica Amphion, Rémy Baudet violino barocco, Rainer Zipperling viola da gamba, Pieter Jan Belder clavicembalo.

di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato le deuxième concert dai Pièces de Clavecin en concert nell'esecuzione dell'ensemble Musica Amphion. Rémy Baudet, violino barocco, Rainer Zipperling, viola da gamba, Pieter Jan Belder, clavicembalo. E siamo giunti al termine del nostro appuntamento con la musica per tastiere. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono i miei graditi ospiti Rapsodia Trio, ovvero Adalberto Ferrari, in collegamento da Farah Geradadda, clarinetti, flauti e coro. Grazie per essere qui, Adalberto.
1: Ciao Luigi, grazie a tutti. Grazie, ciao ciao.
0: Luigi Maione da Besozzo, in provincia di Varese, chitarra e voce. Grazie per essere qui, Luigi.
2: Ciao, grazie a voi, buongiorno.
0: Nonché Nadio Marenco da Cinisello Balsamo, fisarmonica, fischio, coro. Grazie per essere qui.
3: Grazie a te, buona giornata.
0: Perché è di recente uscita il nuovo album del Rapsodia Trio, ovvero Divisioni Musicali, pubblicato da Sensible Records, edizione Ishtar. Ad Alberto, Luigi e Nadio, come nasce questo album e perché questo titolo?
1: Allora, questo album nasce per diverse motivazioni. Forse la più importante è stato il cambiamento d'organico avvenuto proprio nel periodo precedente alla registrazione del disco. Il gruppo Rapsodia Trio è un gruppo che c'è da oltre 30 anni, direi che è un gruppo abbastanza conosciuto, anzi piuttosto conosciuto per le diverse collaborazioni importanti che ha avuto nel corso dei 30 anni. È stato fondato da un violinista che si chiamava, perché purtroppo è mancato qualche giorno fa, si chiamava Maurizio Deon, ed è stato l'ideatore di questo gruppo, il creatore, l'animatore, insomma, un po' di questa formazione. Ad un certo punto della sua carriera, quindi la faccio breve perché la storia è molto lunga, però giusto per parlare, appunto, focalizzare l'attenzione su questo disco, negli ultimi anni Maurizio ha avuto appunto problemi di salute piuttosto grandi e sono entrato io al suo posto. Io avevo già sostituito Maurizio in alcune occasioni durante gli anni precedenti e 3 anni fa, nel 2023, sono subentrato, appunto, sostituito del tutto Maurizio. E quindi questo cambiamento chiaramente ha comportato anche un cambiamento di tipo proprio artistico musicale, ovviamente persone differenti, con tendenze e storie, no, di vita e di musica differenti, hanno quindi comportato anche un cambiamento totale all'interno del trio, perché basta cambiare uno degli elementi e a livello musicale cambia totalmente la visione, no, della cosa. Il rischio era quello all'inizio di rivoluzionare, magari anche in maniera negativa, no? Alcuni aspetti. In realtà diciamo che ci è andata bene. Io ho cercato di all'inizio di riassumere un po' quello che poteva essere l'esperienza del trio, quindi di non disturbare più di tanto, ma di portare comunque all'interno della formazione una mia visione, perché non poteva che essere così, insomma, in qualche modo io potevo solo portare me stesso. E questo, diciamo, ha chiaramente un po' cambiato la visione, l'interpretazione dei pezzi, il modo di approcciare la musica, il modo di vedere anche proprio l'arrangiamento, no? La funzione espressiva dei vari brani. E quando questa cosa ha cominciato a prendere corpo, quando il gruppo ha cominciato a definire un po' questa nuova modalità, questo nuovo linguaggio, abbiamo pensato appunto di creare una nuova partenza, e perché no, appunto, avviare questa nuova partenza con un disco. E da lì è cominciato a maturare l'idea di questa nuova produzione. Il disco ha al suo interno tanti brani della tradizione, della musica tradizionale, soprattutto dell'Est Europa, ovviamente rivisti, ricondizionati, riformulati, riarrangiati alla maniera del nuovo Rapsodia Trio, diciamo, e parecchi brani originali scritti, diciamo, in egual misura all'interno del disco. Sono circa 2 brani scritti da Luigi Maione, 2 brani scritti da Nadio Marenco e 2 brani scritti da me, sostanzialmente. Quindi questo è un po' il preambolo del disco di Visioni Musicali.
0: E direi di ascoltare qualcosa dall'album. Cosa proponiamo?
2: Partiamo dal primo.
4: Visto che stavi
1: Giusto, partiamo dal primo che è For Gégé. For Gégé è un brano che ho scritto io, è un brano appunto fra gli originali di cui parlavo prima, ed è chiaramente dedicato ad una persona in particolare per quanto riguarda la mia idea, ma in realtà potrebbe essere un Gégé qualsiasi, ognuno ha il suo Gégé a cui dedicare il brano, cioè a una persona che potrebbe essere rappresentata dall'idea di questo brano. È un brano molto movimentato, così come era per me questa persona. È un brano che risente di molte situazioni, di molte provenienze musicali, dal jazz, che è il terreno, diciamo che è un po' il mio terreno, da alcuni aspetti della musica contemporanea e sicuramente nelle armonie e in alcune modalità espressive della musica appunto, popolare dell'Est Europa.

0: Ed era For Gegé, siamo in compagnia del Rapsodia Trio per presentare il, suo nuovo, il loro nuovo album Divisioni Musicali, pubblicato da Sensible Records edizione Ishtar. Appunto, siamo in compagnia di Adalberto Ferrari, Luigi Maione e Nadio Marenco. Andiamo alla tracklist, Adalberto, Nadio e Luigi. Cosa di fatto si narra in queste nuove tracce? O cosa, insomma, quali territori si esplorano? Nadio.
1: Allora, Rapsodia Trio è sempre stato un trio che appunto ha viaggiato molto nella musica folcloristica, prendendo la parte che fa, diciamo, cultura nella musica folcloristica. Io, quando mi sono avvicinato oramai da parecchi anni al trio, sono 18 anni, sono diventato maggiorenne col trio. All'inizio devo dire che avevo un po' di titubanza per la musica folcloristica, soprattutto perché suono la fisarmonica e la fisarmonica è delegata sempre a questi aspetti qua di folklore, di musica che spesso viene definita non importante. Ma lavorando col trio mi sono reso conto che questa musica invece ha un valore molto importante, cioè tutta la musica classica spesso fonda le radici nella musica folcloristica, nella musica popolare. E noi abbiamo cercato di prendere appunto queste radici così forti e le abbiamo sviluppate in un modo che ogni tanto è quasi classico. Ogni tanto è quasi addirittura contemporaneo, perché ci sono dei momenti anche di un po' di improvvisazione contemporanea, ma nell'ultimo periodo soprattutto con l'ambiente jazz c'è questa commistione, questa fusion, diciamo, di stili. Infatti è difficile autodefinirci già in generale, ma in questo caso ancora di più, perché non facciamo musica classica, non facciamo musica jazz, non facciamo musica folcloristica, è un'unione di tutti questi stili e delle nostre personalità, perché Luigi più rock, io, ma alla fine, suonando la fisarmonica, sono diplomatico in fisarmonica classica, però ho sempre suonato e mi piace molto quello che non esiste nello spartito. E Adalberto Ferrari è jazzista, ma insegna clarinetto classico, quindi abbiamo delle storie differenti, ognuno porta il suo all'interno del trio. E non so, possiamo ascoltare se va bene, che è un brano che racconta un po' appunto la musica folcloristica, che è la Ciarda. La Ciarda nasce nelle bettole ungheresi, no? Perché proprio vuol dire quello. Ciarda è la traduzione in ungherese appunto di bettola, però dà il nome a un ritmo, cioè un ritmo, quasi uno stile, che è proprio questo qua ungherese, definito in tre momenti chiave, che sono l'inizio molto, molto molto lento e interiore, poi c'è sempre uno sviluppo molto aggressivo, molto spiritoso, si chiama il fis, ed è presente anche in questa nostra versione, ma noi abbiamo aggiunto anche una parte improvvisativa che di solito non è presente nelle ciarde tradizionali, perché a noi piaceva così, abbiamo detto proviamo, ed è uscita una cosa carina, per poi tornare a una parte più meditativa e poi ancora per un grande finale esplosivo con la ripetizione di questo fis molto aggressivo. In più c'è stata un'aggiunta carina, che è stata un'idea di Luigi, anzi se vuoi parlarne tu, Luigi, bene, così ricorderai meglio l'idea.
2: Beh, alla fine
1: ho
2: di
1: dimenticato
2: questa.
1: di dire che il brano l'ho scritto io, ecco. Piccolo dettaglio.
2: Sì, alla fine avevo già avuto un'idea in un'altra situazione, ma in questo brano in particolare lo vedevo molto adeguato l'inserimento di un brano dello Zecchino d'Oro, che voleva un gatto nero, o un gatto nero, adesso non ricordo se il titolo era per esteso o no.
1: Volevo un gatto nero.
2: Volevo un gatto nero, si chiama proprio, esatto, perché ha qualche cosa a parte che rientra nel nostro immaginario collettivo e poi ha una melodia che si avvicina molto a quel modo, a quel tipo di melodia un po' dell'est e anche eseguita in maniera un po'. Ha quell'atmosfera un po' cacciarona, facile da ricordare, da cantare, divertente, che scioglie anche un po', stempera un po', diciamo, l'eventuale malinconia. Chiaramente nella nostra versione l'abbiamo sporcata, cioè si sente la melodia, ma fisarmonica e clarinetto ci giocano sotto, con intrecci e diciamo, scherzi. Per rendere ancora più brillante e diciamo meno scontata la melodia. E la cosa è piaciuta a tutti e abbiamo deciso di inserirla, per cui alla fine di questo brano c'è questa citazione che conclude il tutto.

0: Avete ascoltato Sharda, Volevo un gatto nero, i Rapsodia Trio. Siamo in collegamento appunto con Adalberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadia Marenco per presentare questa novità di visioni musicali pubblicato da Sensible Records, edizione Ishtar. Il trio appunto compie ben 33 anni. Com'è stato entrare in un ensemble del genere, in sequenza appunto Luigi, Nadia e poi in ultimo Alberto? Cosa ha significato per voi?
1: Dunque, parlo.
0: Sì.
1: Sono entrato per primo. Dunque, il trio nasce nel 94 con il primo disco Stare Mesto, poi successivamente con il disco Spartacus, e poi dal terzo disco Iatria sono entrato io. Facevo già qualche sostituzione quando il primo chitarrista non era disponibile. Poi dal 98, appunto, sono diventato il chitarrista ufficiale. E diciamo che per me, che venivo da un'altra dimensione musicale, più pop rock, anche se avevo attraversato il folk, la musica salsa, il funky, è stato un po' un trauma, cioè in senso lato, perché ho dovuto esprimermi con la chitarra, con le corde di nylon, perché diciamo era questa la visione del gruppo. Che però è stato sempre aperto a innovazioni. All'inizio è stato un po' difficile. Mi sono integrato perché la cosa mi divertiva, mi piaceva, e avevo a che fare con musicisti e persone di una certa sensibilità, di una certa cultura, per cui non è stato faticoso da questo punto di vista. Poi c'era anche un'amicizia che consolidava il tutto. Poi piano piano sono passato alla chitarra acustica, cioè con le corde di acciaio, ed era una chitarra manouche, perché io, ahimè, non ho un tocco leggero e quindi riesco ad esprimermi meglio sulle cose che zappano, cioè quindi la chitarra manouche, mi piaceva il flamenco, però poi l'ho abbandonato per un problema di tempo, di unghie che si spezzavano. E quindi la chitarra elettrica, perché ho praticato molto musica rock, anche musica prog, sono nato con Santana e Deep Purple e Led Zeppelin, insomma, quindi la mia scuola originaria è quella lì. Dopo un periodo con la chitarra acustica, poi sono passato alla chitarra elettrica e ho cominciato a svolgere i brani, diciamo, in maniera pulita, senza effettistica, soltanto, ma anche perché, insomma, volevo farmi accettare un po' alla volta. Se gli davo, se imponevo subito la mia visione, sarebbe stato troppo traumatico. Però in effetti poi col tempo, diciamo che sentivo l'esigenza, soprattutto in certi soli di chitarra, dove la chitarra deve esprimere un grido, deve esprimere una sensazione più profonda, più inquieta, e allora ho cominciato a usare l'effettistica, il distorsore, e poi in seguito mi sono allargato, chorus, tremolo, ma proprio per dare più, diciamo, significato a certe armonie, a certe melodie che io sapevo poter esprimere in quel modo, in cui avrebbero dato appunto più, avrebbero sottolineato di più quel modo di accompagnare e quel modo di fare i soli. Quindi l'uso delle effettistiche è dovuto proprio a una amplificazione dell'espressività, ecco.
0: Nadia e Adalberto, insomma, la vostra storia con i Rapsodia.
2: La mia storia con i Rapsodia nasce casualmente. Il primo incontro è stato molto casuale, perché io ero un ragazzo, avevo circa 20 anni, quindi parlo del 95, e Rapsodia Trio suona a Savona, nel Briamar. Io appunto sono di Savona e vado a sentire uno dei miei primi concerti, mi ricordo in macchina essere andato a sentire questo concerto, e appena entro probabilmente stavate suonando Trello Sapo Servico, perché era il primo brano del concerto, e io ero convinto dal tipo di sound che fossero ungheresi o giù di lì. E invece appena iniziano a parlare, Maurizio, tra l'altro del Giambellino, milanese, ho detto no, poco Ungheria. Quindi il primo incontro è stato questo qua, diciamo casuale, mi sono piaciuti moltissimo. E poi, dopo una dozzina d'anni circa, sì, nel 2007 ci siamo rincontrati a Milano con Monio Vadia. E niente, abbiamo fatto questa serata, e alla fine abbiamo suonato tutti insieme. Ed è stato questo un divertimento. Ci siamo poi scambiati complimenti e ci siamo scambiati anche i nostri contatti, no? Ma non si sa mai, non si sa mai. E poi dopo un anno, appunto, il fisarmonicista che suonava prima di me, che è Gian Pietro Marazza, non so per quale motivo, hanno deciso di slegarsi dal Rapsodia Trio. Allora sono entrato io con grandissima gioia, perché insomma era un gruppo che sapevo che andavo in un gruppo che aveva già una grande storia, e poi mi era piaciuto da ragazzo. E anch'io ho fatto un po' di cambiamenti perché, appunto, come dicevo prima, la musica folcloristica l'ho sottovalutata. Un errore mio, come spesso i giovani fanno, e io da giovane non ho apprezzato tantissimo la musica folcloristica, sbagliandomi decisamente, perché la potenza che c'è sia nella musica che anche nelle parole, cioè, popolari, non c'è, è difficile da trovare in tanta altra musica. Quindi ho iniziato poi a suonare con loro, e devo dire, si continua d'amore e d'accordo, come si dice, quindi malgrado le nostre differenti estrazioni musicali. Ad
0: Alberto.
2: Alberto, se vuoi continuare.
3: Allora, io entro nel trio, appunto, come dicevo all'inizio dell'intervista, in un periodo non facilissimo per il trio, appunto il periodo in cui Maurizio De O, il fondatore violinista, diciamo sì, comincia ad avere dei problemi di salute abbastanza grossi. Io appunto avevo già collaborato con il trio per delle sostituzioni negli anni passati, eccetera. E quindi questo mi ha messo davanti a una doppia situazione. Da una parte, a una ovviamente contentezza di entrare a far parte di una formazione storica così, così rodata, diciamo, e con tutti i grandi successi alle spalle, e dall'altra, però, anche la responsabilità di entrare in questo trio sostituendo colui che l'aveva fondato, che quindi è una cosa abbastanza delicata, no? Delicata
0: Responsabile.
3: sì, ed è una cosa che ho sentito molto e in qualche modo continuo a sentire molto, sebbene, diciamo, i miei due colleghi mi hanno sempre messo a mio agio, no? E loro stessi all'inizio mi hanno incoraggiato a trovare come dire, ad utilizzare il mio modo di vedere la musica, quindi, però,
2: Ma
3: comunque
2: scusa
3: una.
2: se ti interrompo, anche Maurizio De O stesso, no? È stato un grande estimatore tuo, e ti ha chiesto
3: Sì, è
2: di
3: vero,
2: avere
3: è vero.
2: la tua idea. Ecco,
3: Sì, è
2: come
3: vero,
2: se.
3: vero, vero. Questo, perché Maurizio poi è venuto a sentire i primi due concerti che abbiamo fatto con questa nuova formazione ed è rimasto contentissimo. Mi ha esortato a continuare, appunto, come diceva Nadia, su questa strada. Questo è stato un grande incoraggiamento. E niente, io ho cercato comunque di portare nel trio la mia provenienza, che è da una parte la musica classica per metà e dall'altra metà il jazz. Io ho sempre percorso queste strade per tutta la mia vita musicale. Ho iniziato da piccolissimo e già da piccolissimo avevo questa doppia tendenza, un po' perché mio padre era contrabbassista di musica leggera per passione, faceva serate, eccetera, per passione, e da una parte quindi avevo questo approccio un po' jazzistico, diciamo, sebbene legato alla musica leggera, da parte della famiglia, però dall'altra avevo anche un'istruzione di tipo classico che mio padre ha voluto sempre farmi, come dire, coltivare, no? E quindi sono arrivato al diploma classico in clarinetto, poi ho fatto anche tutto il percorso jazz e quando il jazz è entrato nei conservatori ho fatto anche il diploma, diciamo, di jazz e nella mia professione, diciamo, separata dal trio, ho sempre percorso le due strade, quindi ho sempre fatto attività concertistica legata alla musica classica e attività concertistica legata al mondo del jazz e in questo percorso, grande percorso, nel corso degli anni ho incontrato parecchie volte quella che diciamo nella tradizione della musica dell'est, la musica un pochino più diffusa che è il klezmer, per ovvie ragioni, no? I musicisti di klezmer stessi arrivavano sempre, quasi sempre, insomma, o dalla musica classica o avevano comunque istruzioni legate a quel mondo, quindi soprattutto i violinisti. E il jazz è una musica che in qualche modo accoglie le altre musiche, quindi in qualche maniera sono stato, non dico costretto, ma mi ci sono trovato per forza, diciamo, nel mondo del klezmer nel corso degli anni. E tra l'altro è una musica che a me è sempre piaciuta molto, e quindi l'integrazione di questi tre linguaggi, classica, klezmer e jazz, ha fatto sì che potessi portare, diciamo, un apporto che spero sia stato positivo, ma credo, insomma, in qualche modo di sì, ma non tanto solo per merito mio, ma come dire, si è integrato questo modo di vedere all'interno del trio, e quindi ho portato questo tipo di espressività, di espressione, ecco.
0: Altro ascolto, Adalberto, Nadio e Luigi, cosa proponiamo?
4: Direi per par condicio
3: Sì,
4: farei il
3: direi.
4: brano di Luigi Maione.
3: Brano di Luigi Marione.
0: Altro ascolto, Nadio, Luigi e Adalberto, cosa presentiamo?
1: Allora, presentiamo Afasia, che è un pezzo che ho scritto io, che inizialmente aveva un altro titolo, si chiamava Amnesia, ma io volevo esprimere non uno smarrimento individuale, ma volevo sottolineare uno smarrimento sociale e anche ed esistenziale. Per quanto riguarda la musica, mi sono ispirato alla grande tradizione italiana. Io, nonostante abbia fatto rock, anche canzone d'autore, salsa, funky, sono stato sempre un grande estimatore di Piovani, Morricone, Rota, Carpi, la grande proprio tradizione della musica italiana, che ha dato tanto alla cultura italiana, che poi è stata cancellata dal mercato del trap e di tutte queste cose che, vabbè, questa è una visione personale. Per quanto riguarda Afasia, l'ho intitolato così perché poi Afasia, vabbè, in termini medici, l'afasia in effetti è un danno cerebrale dovuto a un ictus o un'ischemia, roba del genere, ma l'ho utilizzato in senso figurativo. Una sorta di afasia, appunto esistenziale, che alla fine conclude con un testo, con una parte cantata, dove si parla di un muro. E questo muro, può essere interpretato su due piani differenti, ma che in un certo senso sono complementari: quello esistenziale, appunto, cioè, diciamo, il limite invalicabile del non senso della vita, e in questo caso l'unica cosa che possiamo fare è cercare di dare un senso, più che un'interpretazione, un senso con il nostro fare, con il nostro agire individuale e sociale, un senso alla vita. Ma nello stesso tempo anche un muro, diciamo, diventa una metafora di quelle barriere che sono imposte da un sistema socio-politico culturale che ci mette di fronte a questo attuale, lo vediamo ancora oggi, questo attuale degrado morale, crollo etico, guerre, razzismo, discriminazioni, per cui siamo un po' con le spalle al muro. Però c'è il finale, c'è una voce elettronica che dice: attenzione, questa non è l'uscita, questa non è l'uscita. È un modo per spronarci affinché si trovi una giusta via d'uscita per venire fuori da questo momento pazzesco che stiamo attraversando. Quindi tutto questo caos mentale, questo shock emotivo, però è sottolineato da una musica dolce che fa da contrasto, come se si volesse cullare un po' questo disagio, cercare di trovare un conforto in questa musica dolce. e parte con una chitarra sgangherata perché vuole sottolineare un po' questo momento di afasia, no? Una chitarra che fa una melodia un po' sgangherata con note, con qualche dissonanza, e poi si stende con questo velo di fisarmonica. Perché io quando ho scritto il brano ho pensato proprio alla fisarmonica di Nadio, al suo modo di suonare molto intenso, molto partecipato, e che desse proprio un valore poetico al tutto, non solo drammatico.

0: Attenzione, questa non è l'uscita. Attenzione, questa non è l'uscita. Attenzione, questa non è l'uscita.
1: Avete ascoltato Afasia dall'album Divisioni musicali del Rapsodia Trio, con i quali siamo in collegamento. Ricordiamo ad Alberto Ferrari, clarinetti, flauti, coro, Luigi Maglione, chitarra e voce, Nadia Marenco, fisarmonica, fischio e coro, per presentare il loro nuovo album, appunto pubblicato da...

0: di cinema e abbiamo sempre cercato di diffondere la musica con altre forme espressive. E in molti spettacoli si alternava appunto la musica con il recitato, la musica con la danza. C'è stato anche una collaborazione importante con la compagnia Teatro Danza Abbondanza Bertoni, con la quale compagnia abbiamo girato il mondo, abbiamo fatto tournée all'estero, in Europa e in Sud America, dove si portava in giro uno spettacolo Spartacus che parlava della vita degli artisti di strada. E c'erano tre danzatori e tre rapsodi, tre musicisti. Poi c'è stato un periodo in cui appunto personaggi della moda ci avevano chiesto di intervallare delle sfilate o delle presentazioni di stilistiche di nuovi abiti, di nuove. E quindi abbiamo collaborato anche in questo senso, e in queste circostanze abbiamo avuto la possibilità di collaborare anche con altri artisti, che siano essi giocolieri, cantanti, acrobati, eccetera. Poi non dimentichiamo la collaborazione importante con Antonella Ruggero, con la quale abbiamo fatto una rivisitazione di Vacanze Romane, che è stato inciso sull'album, un album di Antonella Ruggero, con la quale abbiamo fatto anche diversi concerti. Poi abbiamo fatto una collaborazione importantissima con Antonio Albanese, dove nel programma di Rai 3 di un po' di anni fa, il programma si intitolava Non c'è problema, dove Albanese aveva scelto una delle nostre musiche, per caso la mia, perché si adattava di più al testo. Il testo era di Michele Serra e la recitazione era appunto di Antonio Albanese. La si trova su YouTube, si chiama L'uomo bomba e la donna cannone. Poi abbiamo fatto collaborazioni con Monio Vadia in diverse situazioni, una in particolare dove si trattava del tango, un po' della storia del tango. Moni raccontava un po' l'evoluzione del tango e noi accompagnavamo sia lui nel canto, e intervallato anche da nostri interventi singoli con i nostri brani, e poi altre svariate situazioni, sempre anche con Rachel O'Brien abbiamo fatto delle incisioni, una cantante mezzo soprano di Milano, anzi abita poco distante da Nadia, Cinisello Balsamo, e abbiamo fatto diversi.
1: Irlandese,
0: Ah?
1: irlandese però. Lei è
0: È
1: irlandese.
0: irlandese, sì, certo. E beh, Rachel O'Brien. Abbiamo fatto abbiamo ideato uno spettacolo che si chiamava Gypsy Irish, dove c'erano un misto tra musica irlandese, musica zigana, musica klezmer, e anche quello l'abbiamo portato in diversi teatri. Insomma, è stata un'esperienza polivalente, multipla, di varie, diciamo, forme espressive. E niente, poi Nadia, se ti ricordi qualche cosa che mi è sfuggito.
1: Sì, beh, la musica nella pubblicità.
0: Ah, beh, sì, giusto,
1: Comunque abbiamo
0: giusto.
1: avuto degli spazi abbastanza importanti, prima con due case automobilistiche
0: Sì.
1: piuttosto che posso citare, penso di non fare la Opel e la Volvo. La cosa particolare è che è stato lo stesso brano in due arrangiamenti diversi a distanza di
0: Grazie.
1: anni che è stato preso. Mi sfugge il nome. Milonga de Ternura, che era un brano scritto da Maurizio, e questo è stato utilizzato appunto adesso non so in che anno perché non ero ancora presente nel trio, ma penso negli anni 90 per questa
0: Sì. Sì.
1: opera, e poi nel 2009 il primo lavoro che abbiamo fatto, il primo disco è stato insomma scelto dalla Volvo per la sua pubblicità.
0: Sì, il primo disco in
1: E
0: cui sei
1: poi
0: entrato tu.
1: esatto, proprio pochi
0: Il
1: giorni dopo.
0: primo disco, sì.
2: Poi c'erano anche situazioni legate al cinema, no? O sbaglio?
1: Scusami?
2: Diciamo, negli anni ci sono state anche situazioni legate al cinema, ancora proprio
1: Assolutamente.
2: all'inizio della formazione, vero?

0: I film di Soldini spesso hanno le musiche di Rapsodia Trio, quindi insomma nomi anche importanti. E poi anche altre pubblicità in cui c'era la regia di il regista di Benvenuti a Sud, adesso mi sfugge il nome, e anche lì è stata una collaborazione molto, molto, molto, molto importante. Ma io devo dire che il mio primo lavoro è stato in una collaborazione con lo Studio Festi di Varese. Eravamo in Kenya per questo spettacolo che era sulla acqua, si intitolava, e raccontava il diluvio universale visto dalle varie culture mondiali, addirittura, perché c'erano dagli Inuit agli aborigeni australiani, le tribù dell'Africa e noi che facevamo gruppo, diciamo, centrale. Quella è stata un'esperienza per me pazzesca, perché avere così vicini 160 artisti, e noi eravamo un po' il cuore dello spettacolo, perché noi eravamo presenti in tutte le musiche, ma è stato perché forse molto plastici e abituati a varie culture, ma è stato emozionante da pelle d'oca adesso che lo sto ricordando, perché appunto suonare con gli Inuit e accorgerci che gli Inuit hanno le stesse tecniche vocali dei Samburu, che sono del Kenya, che è una cosa particolare, si mettono testa a testa e fanno un verso gutturale in uscita e in entrata, ma c'è una differenza di migliaia e migliaia di chilometri, e noi eravamo lì a rendersi conto di questo. È stato veramente per me emozionante ancora adesso, a parte un piccolo disguido sul rientro, che io mi sono portato dietro un ricordino dall'Africa, che erano tre zecche. Io potevo non portare il tifo, insomma, ho avuto un po' di paura, ma non ho avuto nulla di che. Però le collaborazioni sono tantissime e continuano ad esserlo.
1: Altro ascolto, Nadio, Luigi ed Alberto, cosa proponiamo?
2: Direi che si potrebbe ascoltare un tradizionale che in realtà è un medley di tre brani. Il brano centrale, che forse è quello più importante, o meglio, quello su cui abbiamo centrato di più la nostra attenzione, è Der Gassen Nigun, che è preceduto da Nigun Null, che è un brano invece originale scritto da Dio Marenco, che fa da introduzione a Der Gassen Nigun, e il medley finisce con Mazel Tov, che, vabbè, insomma, è tradizionale, abbastanza conosciuto, direi. Questo è un collegamento di brani tradizionali, ma in realtà è un viaggio musicale di Rapsodia Trio. Quindi sono brani tradizionali, ma diventano un brano originale nella visione, nella esecuzione, no? Soprattutto perché
3: Nell'arrangiamento, in particolare nell'arrangiamento proprio stravolto.
2: sì, no, intendo dire molto, molto diversificato all'interno. E una delle cose importanti che, diciamo, si tende a sottolineare quando si fanno queste operazioni di rivisitazione, almeno nella nostra visione, è proprio quella di mettere in luce la ricchezza della diversità, no? La ricchezza della diversità, perché in musica la ricchezza è un po' come la visione di un mosaico, no? Ogni tassello aggiunge sicuramente un colore diverso, un colore unico a tutto il quadro complessivo. Ed è proprio il caso di questo arrangiamento e di questa interpretazione. All'interno c'è molta improvvisazione che in parte arriva dal terreno, dalla storia legata al jazz, ma con l'utilizzo di alcuni accorgimenti che fanno parte chiaramente della musica dell'Est Europa, del Klezmer, eccetera, e con altri accorgimenti che fanno parte un po' dell'improvvisazione sperimentale. Quindi tutti i brani assumono un aspetto particolare che si stacca dalla tradizionalità e entra invece in gioco l'originalità. In Mazeltov, tra l'altro, c'è un modo di trattare proprio lo sfondo, cioè ciò che sta per i non musicisti, ciò che sta dietro la melodia, quindi la parte ritmica, la parte armonica e la strutturazione, quindi il groove, diciamo, che sta dietro alla melodia, è assolutamente staccato da quello che è l'origine della melodia stessa. La melodia è una melodia appunto klezmer, molto molto molto conosciuta, e tutto ciò che invece accompagna questa melodia, almeno per gran parte del brano, è legato a tutt'altro genere, no? Quindi è una melodia, è una ritmica quasi, come si può dire, sì, reggae, influenzata dal rock, con
3: psichedelico.
2: Come?
3: Psichedelico anche.
2: Psichedelico. Sì, quindi i brani assumono tutt'altro aspetto rispetto alla loro tradizionalità. Quindi buon viaggio, ascoltiamoci questo medley di brani tradizionali, ma anche non tradizionali.

0: Ed era il medley Nigun Null, Der Gas Nigun, Mazel Tov, nella lettura del Rapsodia Trio, ovvero ad Alberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadia Marenco, in compagnia dei quali stiamo presentando il loro nuovo album Divisioni Musicali, pubblicato da Sensible Records, edizione Star. Purtroppo il tempo fugge e siamo costretti a chiudere, ma io invito ugualmente Luigi, Adalberto e Nadio a tornare a collegarsi con me magari domani per poter proseguire la presentazione di questo album della Rapsodia Trio. Luigi, Adalberto e Nadio.
1: Per noi è un piacere, certo.
2: Ci siamo, molto volentieri.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto il Rapsodia Trio, ovvero
1: Adalberto Ferrari,
3: Luigi Maione
2: e Nadio Marenco.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto e buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Da Pierluigi Morelli un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Inizieremo la trasmissione ascoltando di Francesco Maria Veracini dalle 12 sonate a violino, flauto e basso, sonata quarta, nei movimenti largo, siciliana, largo, allegro. Giorgio Bernabò, flauto. Alan Curtis, clavicembalo.

Di Francesco Maria Veracini avete ascoltato la sonata quarta dalle 12 sonate a violino, flauto e basso, nell'esecuzione di Giorgio Bernabò al flauto e Alan Curtis al clavicembalo. Ed ora proseguiamo ascoltando di Giuseppe Tartini concerto numero 1 in sol maggiore D73 per violino, archi e continuo. Nei movimenti allegro, adagio, allegro. Giovanni Guglielmo, violino solista, l'arte dell'arco su strumenti originali.

0: Avete ascoltato di Giuseppe Tartini il concerto numero 1 in Sol maggiore D73 per violino, archi e continuo, nell'esecuzione di Giovanni Guglielmo al violino con l'ensemble L'Arte dell'Arco con strumenti originali. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. E io vengo a te.
2: Prima delle parole, il Vangelo ci fa contemplare un atteggiamento di Gesù. L'Evangelista dice che pregava: alzate gli occhi al cielo. Sono le ore finali della sua vita. Sente il peso dell'angoscia per la passione che si avvicina. Avverte l'oscurità della notte che sta per abbattersi su di lui. Si sente tradito, abbandonato, ma proprio in quel momento, anche in quel momento, Gesù alza gli occhi al cielo. Alza lo sguardo verso Dio, non abbassa la testa davanti al male, non si lascia schiacciare dal dolore, non si ripiega nell'amarezza di chi è sconfitto e deluso, ma guarda in alto. La preghiera ci apre alla fiducia in Dio anche nei momenti difficili. Ci aiuta a sperare contro tutte le evidenze. Ci sostiene nella battaglia quotidiana. Non è una fuga, un modo per scappare dai problemi. Al contrario, è l'unica arma che abbiamo per custodire l'amore e la speranza in mezzo a tanti armi che seminano morte. Non è facile alzare lo sguardo quando siamo nel dolore, ma la fede ci aiuta a vincere la tentazione di ripiegarci su noi stessi. Forse vorremmo protestare e gridare la nostra sofferenza anche a Dio. Non dobbiamo aver paura, anche questa è preghiera.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ritorna a darci la vita, oh Dio, e il tuo popolo si allieterà in te. Alleluia.
1: Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
2: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
1: Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno.
2: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
2: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
1: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo.
2: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ritorna a darci la vita, o Dio, e il tuo popolo si allieterà in te. Alleluia.
3: Abbiamo confidato nel Signore e ci ha dato la pace. Alleluia.

0: Abbiamo confidato nel Signore e ci ha dato la pace. Alleluia.
1: La terra ha dato il suo frutto. Gioia per tutti i popoli. Alleluia.

0: tutti i popoli. Alleluia.
1: Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi.

0: Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia.
1: Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia.
0: E sarete miei testimoni in tutta la terra.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia.
2: Esultiamo, il Signore è risorto dai morti, egli regna in eterno. Alleluia.

0: dai morti e di regna in eterno. Alleluia.
1: Glorifichiamo Cristo, che promise di mandare a noi dal Padre il Consolatore, e innalziamogli insieme la nostra preghiera.
0: O Cristo, donaci il tuo Spirito.
2: La tua parola, o Cristo, dimori in noi abbondantemente, perché ti rendiamo grazie con salmi, inni e canti spirituali.
0: O Cristo, donaci il tuo Spirito.
2: Ci hai resi partecipi della tua condizione filiale nello Spirito Santo. Uniscici a te, mediante lo Spirito Santo, nella lode al Padre.
0: O Cristo, donaci il tuo Spirito.
2: Donaci la sapienza per agire secondo il Vangelo. Tutta la nostra vita renda testimonianza al tuo nome.
0: O Cristo, donaci il tuo Spirito.
2: Tu che sei buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, fa che viviamo sempre in pace con tutti.
0: O Cristo, donaci il tuo Spirito.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Primo mistero glorioso. Gesù risorto dai morti. Le donne, poco prima dell'alba, vanno a imbalsamare il corpo di Gesù. Non riescono a smettere di piangere. Il chiarore dell'alba inizia a rischiarare il cielo. Le donne, avvicinatesi al sepolcro, rimangono stupefatte al vedere che la pietra dell'ingresso è stata rotolata via. Entrando nel sepolcro, racconta l'Evangelista Marco, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui». L'apparizione angelica coglie le donne del tutto impreparate. Continua l'Evangelista: «Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento». Non è questa la reazione naturale di fronte alle apparizioni angeliche? Siamo così lontani dal mondo celeste che quando esso si manifesta potentemente veniamo sopraffatti dalla paura. Gli angeli devono rassicurare coloro a cui appaiono, infondendo loro coraggio e invitando a non aver timore. L'annuncio degli angeli non fu sufficiente perché le donne credessero alla risurrezione. Tuttavia fu necessario per prepararle all'incontro con il Signore. Così è nella nostra vita. La Chiesa ci annuncia la risurrezione di Gesù. Tante volte però non ne rimaniamo persuasi. Una luce misteriosa è presente nella comunità cristiana. Qualcosa ci attrae. Però non sappiamo ancora che è Cristo risorto. Gesù, racconta l'Evangelista Marco, risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Quando Maria di Magdala riconobbe Gesù, il suo cuore fu sopraffatto dalla gioia. Avrebbe voluto gettarglisi al collo per abbracciarlo, ma cadde in ginocchio, in adorazione. Avrebbe voluto rimanere per sempre ai piedi del Maestro. Non si sarebbe mai stancata di stare lì a contemplarlo. Nessuno l'aveva mai guardata come lui. Aveva versato sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Tutto in lei era rinato a vita nuova. Gesù non rimase a lungo. Inviò Maria agli altri discepoli affinché li rendesse partecipi della sua gioia. Maria di Magdala, riferisce l'Evangelista, andò ad annunziarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Oramai il sole risplende all'orizzonte. Maria corre al cenacolo. Le sembra di sognare. Il dolore dei giorni precedenti è completamente scomparso. Signore, fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri, recita il Salmo. Quando Maria vide i discepoli, la sua bocca si aprì al sorriso, la sua lingua si sciolse in canti di gioia. Ma i seguaci di Gesù, riferisce Marco, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre essi erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Per ben due volte i discepoli non vollero credere a coloro che avevano visto Gesù risuscitato. Niente era più lontano dalla loro mentalità dell'idea che un corpo potesse risuscitare. Al massimo, ciò che poteva sopravvivere alla morte era l'anima, Tutto ciò ci mostra quanto il cammino della fede sia normalmente lungo. Anche noi, attraverso i santi che vivono una particolare vicinanza al Signore, siamo raggiunti dall'annunzio della risurrezione. Quanto facilmente anche noi siamo restii a credere alla loro testimonianza. Non scandalizziamoci perciò della nostra poca fede. Rimaniamo nella comunità cristiana. Non smettiamo di ascoltare l'annuncio di coloro a cui è stato donato di vivere un rapporto più intenso col Signore. Tutti i testimoni che con la loro vita ci hanno mostrato Gesù risorto. Alla fine, riferisce ancora l'Evangelista Marco, apparve agli undici mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Pur con tutta la loro incredulità, gli undici non si sono dispersi. Non hanno abbandonato il cenacolo, come Giuda. Pur con tutta la loro tristezza, hanno continuato a mangiare assieme, a condividere la vita giorno e notte, come aveva loro insegnato Gesù. Regnava tra loro un grande silenzio. Chi osava dire qualcosa lo faceva sommessamente. Il Maestro appare proprio nel luogo dove sono riuniti. Solo allora i discepoli si convincono definitivamente. La gioia esplode nei loro cuori. Non si erano ingannati. Gesù è veramente il Figlio di Dio venuto sulla terra per liberarli dal male e dalla morte. Il risorto li rimprovera un'ultima volta per la loro incredulità. Anche noi rimaniamo nel cenacolo con i discepoli. Il Signore non tarderà a manifestarsi a noi. Non spaventiamoci se ci rimprovera per la nostra poca fede. Anche gli apostoli dovettero attraversare questa umiliazione. Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura». Dopo aver rimproverato i discepoli, Gesù non si soffermò neppure un istante sulla loro incredulità. Al contrario, confermò la sua piena fiducia in loro, sebbene lo avessero abbandonato durante la passione e non avessero voluto prestar fede alla sua parola. Li inviò in tutto il mondo ad annunziare la sua morte e la sua risurrezione. Per tutta la terra, dice il Salmo, si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Nel primo mistero glorioso contempliamo Gesù che risorge nel suo vero corpo. Assistiamo stupiti alla sua vittoria sul male e sulla morte. Ringraziamo il Signore per tutti quei momenti di gioia che annunciano il suo manifestarsi a noi. Contempliamo Gesù che ordina ai suoi discepoli di andare ad annunziare il Vangelo ad ogni creatura. Il nostro cuore si riempie di gratitudine, perché attraverso i secoli il messaggio della risurrezione ha raggiunto anche noi e ci ha riempito di speranza.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te».
2: Prima delle parole, il Vangelo ci fa contemplare un atteggiamento di Gesù. L'Evangelista dice che pregava: alzate gli occhi al cielo. Sono le ore finali della sua vita. Sente il peso dell'angoscia per la passione che si avvicina. Avverte l'oscurità della notte che sta per abbattersi su di lui. Si sente tradito, abbandonato. Ma proprio in quel momento, anche in quel momento, Gesù alza gli occhi al cielo. Alza lo sguardo verso Dio. Non abbassa la testa davanti al male. Non si lascia schiacciare dal dolore. Non si ripiega nell'amarezza di chi è sconfitto e deluso. Ma guarda in alto. La preghiera ci apre alla fiducia in Dio anche nei momenti difficili. Ci aiuta a sperare contro tutte le evidenze. Ci sostiene nella battaglia quotidiana. Non è una fuga, un modo per scappare dai problemi. Al contrario, è l'unica arma che abbiamo per custodire l'amore e la speranza in mezzo a tante armi che seminano morte. Non è facile alzare lo sguardo quando siamo nel dolore, ma la fede ci aiuta a vincere la tentazione di ripiegarci su noi stessi. Forse vorremmo protestare e gridare la nostra sofferenza anche a Dio. Non dobbiamo aver paura, anche questa è preghiera.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio, il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno.

chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo assete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felicissima giornata.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8 l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Iran, buone possibilità di accordo con l'Iran senza bombe. Stati Uniti, 3 morti nell'assalto alla moschea di San Diego, tensioni per la guerra in Iran. Nigeria, nuovi bombardamenti dell'esercito nigeriano e degli Stati Uniti contro l'ISIS. I cristiani rafforzino legami di fraternità, così il Papa alla Chiesa Armena in Cilicia. Lunedì sarà presentata la prima enciclica di Papa Leone. Buongiorno da Luca Collodi. Il presidente americano Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere con l'accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti e congela in modo temporaneo l'offensiva militare su vasta scala prevista per la giornata di oggi. In Libano intanto continuano gli attacchi contro la tregua e il bilancio delle vittime supera i 3.000 morti. Marco Guerra.
2: Ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Così Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti, sottolinea poi che diversi leader arabi gli hanno chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran. Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno infatti avanzato questa richiesta per consentire un ultimo tentativo di mediazione. La sospensione dell'attacco non coincide tuttavia con una de-escalation permanente. Trump ha infatti precisato di aver dato istruzione alla leadership militare di tenersi pronta. Al centro delle richieste USA resta la rinuncia dell'Iran alle sue ambizioni nucleari, come spiega la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly. La diplomazia è dunque in movimento. Il ministro degli esteri iraniano Rach, che ha avuto colloqui con il ministro dell'interno pakistano, a margine dei quali ha definito le richieste USA eccessive. Le trattative proseguono anche tra Israele e Libano. Il presidente libanese Aoun ha assicurato che farà l'impossibile per mettere fine alla guerra, ma sul terreno proseguono gli attacchi. Il bilancio nel paese dei cedri ha superato le 3.000 vittime.
1: E andiamo negli Stati Uniti per l'assalto armato alla moschea di San Diego, che ha provocato nelle scorse ore 3 morti oltre ai 2 aggressori che si sarebbero tolti la vita. La polizia indaga sulle motivazioni, ma al momento la pista ritenuta più plausibile è quella del crimine d'odio. Il sindaco di New York rafforza la sicurezza in tutte le moschee della città. Paola Simonetti.
3: L'allarme scatta poco dopo mezzogiorno, ora di San Diego. La polizia arriva nella moschea locale, dove trova 3 vittime colpite da armi da fuoco, fra le quali una guardia di sicurezza che avrebbe avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di dimensioni maggiori. In pochi minuti un'altra allerta per nuovi spari a qualche isolato di distanza, senza nessuna ulteriore vittima. Gli aggressori si sono poi chiusi in un'auto, dove sono stati trovati senza vita per ferite autoinflitte. Sulla strage le indagini sono in corso, ma si ipotizza un crimine d'odio nel contesto delle tensioni legate allo scenario medio orientale, nel quale si era consumato già nel marzo scorso un altro assalto, in quel caso a una sinagoga in Michigan. L'operazione avrebbe visto una risposta massiccia delle forze dell'ordine, con la messa in sicurezza di tutti i bambini della vicina scuola Al-Rashid. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego hanno invocato la tolleranza religiosa. Informato dell'accaduto, il presidente USA Trump segue gli sviluppi. New York intanto rafforza la sicurezza in tutte le sue moschee.
1: Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al commercio del petrolio russo. Putin sarà oggi a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, perché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. E ci spostiamo ora in Nigeria. Il paese africano è attraversato da nuove violenze della jihad islamica e rapimenti di giovanissimi nelle scuole cristiane del paese. E per l'attacco contro insediamenti agricoli nel nord proseguono gli attacchi anche americani e nigeriani contro l'ISIS. Francesco De Remigi se ne ha parlato con l'africanista Matteo Giusti.
4: È un grande stato che confina con il Chad e con il Camerun e in parte anche con il Niger, che ha le grandi parti ancora coperte dalla foresta, e c'è tutta una zona, lagune e paludi, che è il lago Chad, che è diventato il santuario di tutti i terroristi che agiscono in questa zona, particolarmente lontana dalla capitale Abuja.
5: Nel fine settimana il primo attacco, poi il secondo rivendicato dalle forze nigeriane.
4: Diciamo che il primo ha colpito in Nigeria contro l'ISIS, l'uccisione del secondo in comando dello Stato Islamico.
5: Il presidente americano Trump già lo scorso dicembre lanciò un avviso ai miliziani dell'ISIS dicendo: a meno che non la smettano di uccidere i cristiani, ci sarà un nostro intervento.
4: In quella zona i pochi che c'erano hanno già lasciato questi stati federali della Nigeria, ma sono veramente rapiti nelle scuole, soprattutto i giovanissimi e le giovanissime che vengono convertite a forza e costrette a sposare i miliziani, sono spesso l'obiettivo di rapimenti a scopo di lucro.
1: E il Congo ha annunciato l'apertura di 3 centri di cura nella regione orientale dell'Ituri, mentre il paese è alle prese con una epidemia causata da una rara variante del virus Ebola. Sull'epidemia in corso, Alessandro Guarasci ha sentito Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva.
6: È più competenza delle autorità internazionali quello di cercare di limitare che questo focolaio epidemico si espanda ai paesi limitrofi, perché questo è il vero rischio ed è per questo che l'OMS ha lanciato l'allarme internazionale. Per altri paesi, cioè più a distanza, in questo momento non c'è rischio, nel senso che le misure di controllo e di prevenzione sono tali che è estremamente difficile che da quelle terre arrivino casi che in qualche modo possano preoccupare.
7: Professore, lei lo ha detto, un virus molto letale. Quali sono le cure che in questo caso si possono attivare?
6: Di fatto in questo momento non c'è niente che tecnicamente si possa fare dal punto di vista farmacologico. Quindi quello che conta sono le misure non farmacologiche. Significa pronto isolamento dei casi, pronto circoscrizione dei focolai epidemici, monitoraggio sui movimenti a livello internazionale, cercare di evitare che da quelle zone il focolaio epidemico si espanda ad altre.
1: Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa, trasferiti al porto israeliano di Ashdod. 10 barche sono ancora in navigazione e il governo italiano chiede il rilascio immediato degli italiani. La pagina vaticana Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio e reca la firma del Papa in data del 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Nel Libano, minacciato, i cristiani rafforzino tra loro i legami di fraternità. È l'invito che ha fatto ieri Papa Leone nell'udienza a Sua Santità Aram I Catolicos della Chiesa Armena in Cilicia. Il Papa ha parlato anche del dialogo ecumenico, il servizio di Alessandro De Carolis.
8: Il legame spirituale tra la Chiesa di Roma e quella armena di Cilicia affonda le radici all'alba stessa del cristianesimo. Il Papa lo ricorda in apertura del suo discorso alla delegazione guidata dal Catolicos Aram I, ricevuta in udienza. Di Cilicia era Paolo di Tarso, l'apostolo delle genti, ma la Cilicia richiama anche il Libano, visitato dal Papa lo scorso dicembre, e richiama una terra, sottolinea Leone XIV, oggi di nuovo attraversata da crisi e violenza. In un momento in cui l'unità e l'integrità del vostro paese sono nuovamente minacciate, dice il Papa, le nostre chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono i cristiani non solo tra loro, ma anche con i loro fratelli e sorelle di altre comunità nella loro patria comune. E a livello ecumenico il Papa invita a guardare avanti all'obiettivo della piena unità. Spero sinceramente, dice, che nonostante le recenti difficoltà, tale dialogo prosegua con rinnovato vigore, poiché non può esserci il ristabilimento della comunione tra le nostre chiese senza unità nella fede.
1: È stato presentato in Italia il nuovo rapporto Censis sulla natalità. Ce ne parla Sara Costantini.
9: Costruire una famiglia oggi è difficile, soprattutto per ragioni economiche e lavorative, ma resta forte il desiderio di genitorialità legato alla costruzione di relazioni stabili e di un progetto di vita condiviso. Sul piano educativo vi è un cambiamento profondo, il modello autoritario appare superato. Si afferma così il genitore non invadente, basato su dialogo e ascolto. Per molti è centrale il confronto con i figli e per oltre il 92% è importante imparare anche da errori e fallimenti. Accanto a questo, come emerge dal rapporto Censis dal titolo Essere genitori oggi, cresce il controllo sulla vita digitale dei figli. Molti genitori ricorrono alla geolocalizzazione degli smartphone, quasi la metà consente l'uso del telefono già entro i 10 anni e quasi uno su due permette l'accesso ai social prima dei 16 anni. Avere figli oggi richiede coraggio, sacrificio e speranza. In una società segnata da incertezze e individualismo, la genitorialità resta un atto concreto di fiducia nel futuro.
1: Da Luca Collodi è tutto, collaborazione tecnica di Damiano Caprio.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, eccoci. Buongiorno amiche e amici di Radio Vaticana. Martedì 19 maggio. Bentrovati da Andrea De Angelis.
2: E bentrovati da Silvia Giovarrosa, dall'altra parte del vetro. Un bentrovati vi arriva anche da Daniele Giorgi, in penombra in questo momento. Lo vediamo e non lo vediamo.

0: vostre immagini. Tra l'altro la nostra ascoltatrice nel mandarci queste foto di queste bellissime rose ci dice: questo è quello che vedo la mattina nel mio giardino quando prendo il caffè. Quello della mattina è un momento molto particolare, è un momento di, per chi insomma non deve correre necessariamente via di casa e si prende quel tempo necessario per riconnettersi un po' con se stesso, per fare un bel respiro e tentare di affrontare al meglio la giornata. Ognuno ha i suoi piccoli rituali che lo fanno, danno uno slancio a quello che sarà il giorno che deve avvenire, così fanno anche i nostri ascoltatori e ce lo segnalano, ce lo testimoniano, ce lo raccontano attraverso i messaggi.
1: Hai ragione, il mattino è un momento in cui riflettere, in cui pregare, in cui rallentare se possibile, anche se appare molto complicato. Dipende in realtà dal luogo in cui si vive, talvolta la possibilità o meno di non dover accelerare eccessivamente. Chissà, magari anche voi volete condividere i vostri ritmi. Noi però vogliamo subito condividere quello che è il menù di queste tre ore che trascorreremo assieme. Come sempre, la prima è dedicata all'attualità, all'informazione internazionale. Tra poco verranno in studio i colleghi del radiogiornale, poi quelli della redazione africana in lingua portoghese. Alle 9.30 in punto, come ogni martedì, il nuovo episodio del podcast Leone Dixit a cura del direttore editoriale Andrea Tornielli. Siamo giunti al numero 48.
0: E poi un nostro subito primo approfondimento intorno alle 9.40 al microfono della collega Francesca Merlo verrà presentata da Samuele Ramberti, uno dei quattro soci di Al Povero Diavolo. Verrà presentata questa realtà, una realtà che ci parla di inclusione sociale e lavorativa.
1: Come ogni martedì, la rubrica dedicata alle sante e ai santi della settimana a cura di Don Andrea Vena. E poi si va a teatro.
0: E poi si va a teatro, si torna un'altra volta qui negli studi di Radio Vaticana Michele La Ginestra, perché è in scena al Sistina dal 21 al 24 maggio con Mi pare ieri.
1: Oh, ecco,
0: mi piace questo tipo, mi pare ieri che eri, mi pare ieri che...
1: Ora chiederemo a Michele perché questo titolo, uno spettacolo che vuole celebrare i suoi 40 anni di carriera, è già
0: già ci ha dato un'indicazione forse.
1: Però a voi cos'è che pare ieri? Cos'è a te che sembra Mi pare ieri?
0: Io ce l'ho, ma proprio Mi pare
1: facile.
0: Ieri è facilissima per me. Io l'ho detto tante volte a questi microfoni, uso personale di mezzo pubblico, ho una bambina, ho due bambini, una di quasi 11 anni, e mi pare ieri il giorno in cui me la portarono nella camera di dell'ospedale dove insomma avevo partorito. Io la presi in braccio e lei fece un sorriso e la mia, esatto, sì, Andrea ha fatto un'espressione stupida di una bambina di un anno, mi fece un sorriso e la
1: di
0: mia...
1: un giorno.
0: Sì, scusate, di un giorno. E la mia vicina di letto mi disse, il romano, perché insomma era un ospedale di Roma, ma questa già sorride. E mi fece questo un sorriso che diede senso al passato, al presente e anche al futuro.
1: Al futuro. Passati più di 10 anni da quel tuo mi pare ieri. E poi avremo ancora in studio la collega Giulia Galeotti. In anteprima presenterà l'inserto 4 pagine dell'Osservatore Romano.
0: E poi ancora presenteremo un libro scritto da Angelo Romeo e Don Romano De Angelis, Beati i poveri. Vedremo di che si parla, attenzione a questo titolo.
1: E dunque questo un po' quanto accadrà nelle prossime 3 ore, saremo assieme fino alle 11. Vi ricordo anche una puntata straordinaria di Radio Vaticana con voi, è quella che ci attende il prossimo sabato, la condurrai tu assieme a Luca Collodi, Silvia, perché racconteremo la prossima visita pastorale del Papa, quella appunto di sabato 23 maggio in quel di Acerra, un luogo legato a un problema serio, enorme, annoso, che dura da tanto troppo tempo, la terra dei fuochi, e dunque tutto ciò che attiene all'inquinamento di quei luoghi, che poi vuol dire morte, dolore, criminalità e molto altro. Papa Francesco voleva recarsi ad Acerra, non fu possibile, si recherà sabato Papa Leone. Noi per tutta la mattinata seguiremo in diretta, attimo dopo attimo, quanto accadrà in quel territorio della Campania. Come iniziamo in musica? Max Gazzè.
0: La vita com'è?

0: Il 2015, quando Max Gazzè si domandava, o forse anche diceva, com'era la vita per lui, ce lo stanno scrivendo anche al 335 12 43 722. In particolare, Andrea, ti risponde Roberto dalla Baviera. Ti dice che è cambiata la sua di vita.
1: Sì, da quando ho potuto lasciare la città per la montagna, i ritmi sono totalmente cambiati. Ed è mutato anche il modo di vedere e vivere il quotidiano. Bentrovati a voi, Roberto dalla Baviera. Sai, l'altro giorno mi trovavo non distante da Roma, in quel di Trevignano.
0: Quando inizi proprio... le frasi con sai.
1: No, perché mi ha fatto venire in mente questo messaggio di Roberto. Trevignano, splendido luogo sul lago di Bracciano, un piccolo comune davvero delizioso. E seduto su una panchina mi chiede una coppia di signori anziani se potevano sedersi anche loro. E iniziamo a chiacchierare, come talvolta capita, soprattutto quando è domenica e hai più tempo, no? Per parlare, soprattutto per ascoltare. E loro mi hanno detto, anche noi, o meglio no, anche Roberto in questo caso, mi hanno detto, sai dove vivi a Roma? Noi abbiamo lasciato Roma, adesso viviamo qua, è cambiata totalmente la nostra vita. E poi erano molto simpatici perché tra loro si stuzzicavano come sanno fare solo un marito e una moglie che vivono da decenni assieme. Ma in sostanza il messaggio era questo: non esiste un luogo ideale, però cambiare quasi sempre non è sbagliato. Non siamo destinati necessariamente a vivere sempre nello stesso
0: non
1: luogo.
0: Non siamo esseri stanziali.
1: E loro lo dicevano con uno sguardo molto vivace, un'età decisamente avanzata la loro, e c'era quel guizzo della novità relativa a un trasloco recente, a un cambiamento di vita recente. Ecco, il messaggio di Roberto mi ha riportato alla mente quei due volti che, insomma, non so neanche il loro nome, però mi hanno colpito, quel racconto così intimo regalato una domenica in riva all'altra.
0: Vabbè, sono quegli incontri casuali che si fanno in certe circostanze, no? Che poi quelle persone non le rivedrai mai più, però in quel momento sono state significative, o comunque sì, è una condivisione. Quella fra sconosciuti è sempre una bella condivisione, forse anche meglio.
1: Perché? Perché ascolti.
0: Non so se ti sei accorto che non hai indossato le cuffie.
1: Sì, no, volutamente, le indosso tra poco.
0: Tra poco, e allora indossale adesso, perché
1: ora sì,
0: credo sia il momento di ascoltare il ritratto del santo del giorno.
2: Oggi 19 maggio la Chiesa ricorda San Pietro Celestino V, Papa. Contemplativo, amante del silenzio, dimora di Dio, San Pietro Celestino V, Papa, è ricordato dalla Chiesa il 19 maggio. Il santo è noto per aver indetto il Giubileo della Perdonanza dell'Aquila nel 1294 e per il breve pontificato culminato nella rinuncia a pochi mesi dall'elezione. In questa data si ricordano inoltre Sant'Urbano I, Papa, Sant'Ivo, sacerdote e avvocato dei poveri, San Crispino da Viterbo, religioso cappuccino, e Santi Partenio e Calogero, martiri.
0: Ed eccolo qui, dunque, questo è il ritratto del santo del giorno. Diamo conto adesso ai nostri ascoltatori di quelli che sono gli appuntamenti della giornata. Alle ore 12, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera della Regina Celia e del Rosario, e poi alle 19 la Santa Messa, celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
1: Ancora verrà presentato oggi nella sala conferenze dei Musei Vaticani il volume di Giovanni Morello su Giovan Lorenzo Bernini, il padron del mondo, edizioni Musei Vaticani.
0: E prende il via la campagna dal titolo Europa, sii fedele per la nostra casa comune, promossa dal movimento Laudato Si e da una decina di organizzazioni cattoliche europee. L'obiettivo è dimostrare il diffuso sostegno a un'azione climatica ambiziosa da parte dei gruppi cristiani di tutta l'Europa in vista della presidenza irlandese dell'UE nella seconda metà del 2026.
1: E ci piace immaginare, Silvia, che queste radici cristiane, che sono appunto alla base della Europa, possano essere anche radici in grado di portare quella linfa capace di custodire l'unico pianeta che ci ospita, il solo che abitiamo e del quale tutti, nessuno esclusa, deve non avere appunto cura. C'è un altro evento però che proprio Marco Guerra, che saluto, è qui in studio. Marco, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: E anche Luca Collodi ci ha raggiunto. Luca, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno.
1: Devi sapere che Marco ieri sera mi ha mandato un messaggio per sottolineare quanto vi stiamo per dire. Cioè oggi a Nairobi Medici Senza Frontiere pubblicherà il rapporto sulla situazione umanitaria e sulla violenza contro i civili nel Sud Sudan.
0: E dunque questi sono gli appuntamenti del giorno. Tra l'altro, no, parlavamo della campagna Europa si fedele per la nostra casa comune, lo ricordiamo, l'ha ricordato anche Papa Leone domenica, siamo appunto nella settimana dedicata alla cura della casa comune, la settimana Laudato Si, insomma ci saranno diverse iniziative in questi 7 giorni che verranno messe in campo. Lo ricordiamo, Papa Leone, come dicevamo in apertura, andrà ad Acerra, dove sostanzialmente la cura della casa comune forse ha bisogno di maggior attenzione, così mi verrebbe da dire. Comunque, buongiorno Luca, il nostro radiogiornale delle ore 8, l'apertura la possiamo immaginare, intuire, ma raccontacela tu.
3: Sì, c'è questa, diciamo, questo tiro e molla, potremmo definirlo, tra Stati Uniti e Iran, ma su questo credo Marco, che ha curato il pezzo del giornale radio, può essere più preciso.
4: Beh sì, ci sono nuovi spiragli di speranza, perché l'attacco previsto per oggi da parte degli Stati Uniti è stato sospeso da Trump, perché il negoziato sta andando avanti e proprio su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti il presidente americano ha deciso di non far partire questo attacco, che era stato annunciato anche con alcuni post sui social molto coloriti che ritraevano Trump come un comandante delle forze armate. Quindi ha comunicato a Netanyahu che avrebbe sostenuto queste nuove operazioni attraverso raid aerei, e la diplomazia sta andando avanti. Il ministro degli esteri iraniano ha incontrato il ministro pakistano degli esteri pakistano per continuare la mediazione di Islamabad, ma ha definito le richieste degli Stati Uniti eccessive. Al centro comunque dei 14 punti la cosa più importante rimane appunto che l'Iran abbandoni completamente il suo programma nucleare e che trasferisca l'uranio arricchito. Quello è il punto centrale su cui insistono gli Stati Uniti. C'è comunque appunto da constatare questo cambio di atteggiamento, vediamo se si riuscirà veramente ad arrivare a un accordo. C'è comunque un'aria di ottimismo. L'altro fronte della guerra in Medio Oriente, Libano, Israele, anche lì prosegue un terzo round di negoziati a Washington. Il presidente libanese ha detto addirittura farò l'impossibile perché si arrivi alla fine della guerra. Sul terreno però proseguono le operazioni militari. Israele continua a occupare la parte meridionale del paese dei Cedri, a sud del fiume Litani. Ci sono ancora vittime causate dai raid israeliani. Hezbollah annuncia attacchi contro l'esercito, quindi anche da parte delle milizie Hezbollah continuano gli attacchi. Quindi sul terreno questi colloqui, i primi ricordiamo da 35 anni a questa parte, diretti tra Israele e Libano, non stanno dando frutti sul terreno. Però lo sforzo della diplomazia in Medio Oriente continua col massimo dell'impegno.
1: Io vorrei sollecitarvi anche sulla ricca prima pagina di Avvenire di oggi, perché oltre a dare notizia in rilievo della prima enciclica del Papa, che verrà presentata il 25 maggio, Magnifica Humanitas, si parla di intelligenza artificiale, si parla dell'uomo nell'era dell'intelligenza artificiale, della custodia della persona umana. Vi è poi anche il fatto di cronaca che ha sconvolto nella fine settimana l'Italia, in quel di Modena. Dopo il panico, Modena reagisce da comunità no all'odio. E poi a centropagina soprattutto questa foto a colori che ci porta negli Stati Uniti: i 200.000 orfani delle deportazioni, oltre 200.000 bambine e bambini negli Stati Uniti hanno almeno un genitore detenuto, deportato a causa delle retate anti-immigrazioni americane. 145.000 di loro sarebbero cittadini americani. Ancora una volta Luca, Avvenire ci porta lì dove dobbiamo stare, lì dove magari si parla anche meno di certe questioni.
3: Sì, è una notizia che tu hai sottolineato molto importante, però io non ho letto il pezzo di Avvenire, lo farò tra poco, credo. Che però bisogna anche dire che queste deportazioni sono attribuite in gran parte a Trump, ma in realtà anche con la presidenza Biden, la presenza diciamo di questa, come le chiama Avvenire, deportazioni erano presenti, erano attive. Quindi diciamo il tema riguarda gli Stati Uniti in generale e non è attribuibile a un solo presidente, anche se naturalmente Trump ha rafforzato questo tipo di lavoro a livello di come si chiama, deportazione, che è un bruttissimo termine. Però
1: è interessante anche quanto dice il vescovo americano Mejivar Ayala: potevo essere io al posto di quei bambini. Lui è un ex immigrato e con queste leggi oggi, dice sempre Avvenire, poteva trovarsi lì al posto di questi piccoli. Ma insomma, tutto questo lo potete trovare a pagina 7 di Avvenire. Vedo però che il nostro Luca sta sfogliando un altro giornale per condurci dove?
3: Sì, io allora volevo ricordare due cose. La prima è una notizia che credo meriti attenzione nelle prossime ore, perché Putin va in Cina. Il rapporto tra Russia e Cina, oggi Putin è a Pechino. E la Russia, tra l'altro, ha ottenuto una deroga di 30 giorni dagli Stati Uniti per il commercio del petrolio, quindi anche questa è un'altra realtà. L'Europa sanziona Mosca, in realtà gli Stati Uniti desanziona Mosca, anche questo è un po' il caos che oggi abbiamo a livello mondiale, a livello internazionale, come la guerra poi in qualche modo fa impazzire anche i rapporti tra gli Stati e i paesi. Putin, come detto, oggi sarà in Cina che ha avuto la visita anche di Trump qualche giorno fa, e i due paesi stanno lavorando per la pace e la prosperità universale. Questa è la dichiarazione comune tra Pechino e Mosca, ma vedremo, vale la pena vedere quello che succederà nelle prossime ore. Un'altra notizia che io volevo commentare dal tempo di oggi riguarda quanto è successo a Modena, la notizia che tutti abbiamo letto, abbiamo seguito, e anche su questo purtroppo ci sono divisioni politiche, polemiche politiche, non si riesce più ad avere un quadro chiaro di quella che è stato un atto sicuramente non facile da giudicare. Ma il tempo dà forse una piccola traccia che ci può far riflettere su quello che è avvenuto a Modena, e anche qui il titolo, leggo pagina 7 del Tempo: Modena è un sintomo della crisi culturale, religiosa e politica che attraversa l'Europa. Io credo che questa chiave di lettura superi le polemiche politiche, superi chi vede in questo giovane un immigrato di seconda generazione, chi vede un italiano.
1: No, non è, andiamo, non è un italiano, è un cittadino.
5: Io invece vorrei cogliere da Modena,
3: scusate, un attimo
5: positiva.
3: Solo, poi ti lascio la parola. Andiamo oltre, perché io credo veramente che questo titolo sia azzeccato. È sintomo di una crisi culturale, religiosa e politica, quindi umana, che attraversa l'intera Europa. Io credo che una chiave per giudicare quello che è successo a Modena sia proprio questa: una crisi culturale, umana,
5: la moralità,
3: religiosa,
5: infatti,
3: e politica,
5: ricalca,
3: che attraversa l'Europa.
5: Le abbiamo già visto altre volte, una macchina lanciata sulla folla con lupi solitari. È una modalità, sì, che ricalca.
1: Il ministro dell'interno italiano ha escluso che si tratti di terrorismo.
5: Ho
1: in
5: parlato
1: quei casi
5: di
1: era
5: lupi
1: terrorismo
5: solitari.
3: Io qui credo che si debba fare un salto in avanti.
5: Sono persone che comunque sono completamente scollegate dalla società, che comunque le ha accolte, non le ha integrate, quasi potrebbe aprire un discorso infinito. Però Modena offre anche un'immagine positiva che, come dicevi tu, Avvenire anche nei giorni scorsi ha messo in risalto. Cioè, c'è un coraggio che non si gira dall'altra parte. Qua ci sono stati dei cittadini di qualsiasi etnia, di qualsiasi età: Luca Signorelli, che era un italiano, un padre e un figlio egiziano e un cittadino pakistano. Si parla tanto in quest'epoca di mascolinità tossica, del maschio che non si prende le responsabilità, della violenza del maschio. Qua ci sono quattro uomini che hanno affrontato una persona che si è lanciata a 100 all'ora con un'auto, che è scesa con un coltello in mano. Io non so quante persone avrebbero avuto il coraggio di affrontare una cosa del genere. Quello è un coraggio che non...
1: Persone. al di là di uomini o donne, potrebbe essere anche una donna a fermare un uomo, cioè non
5: beh,
1: è che...
5: un po' difficile.
1: Come
5: Andrea,
1: difficile? Ci sono
5: forza...
1: tante donne nelle forze dell'ordine che ogni giorno ci proteggono.
5: Però, ecco,
1: non basta
5: veramente
1: essere uomini,
5: c'è una narrazione veramente che ha sempre posto ha sempre messo in risalto tante
1: il coraggio è veramente da applauso.
5: Sì, il coraggio è qualcosa che di trasversale, ma in questo caso lanciarsi su qualcuno che è armato di un coltello a rischio della propria vita non è così scontato, e Modena ci ha fatto vedere che noi narriamo sempre che è una società individualista, una società che si gira dalla... Non è vero, c'è una parte di questa società trasversale, c'è il popolo che vive per strada, perché poi gli intellettuali parlano appunto di coraggio, di integrazione, ma poi c'è il popolo che vive per strada, che salva vite ammettendo a repentaglio la propria
1: non
5: vita.
1: Non a caso il capo dello Stato ha ringraziato loro e ha ringraziato i medici.
3: Tra l'altro,
1: da parte le polemiche, grazie a chi salva le vite.
3: Una cosa che la stampa non ha messo in risalto, che, come dice Marco, questo gesto di questa persona che ha disarmato il giovane italiano di seconda generazione, hanno partecipato anche degli immigrati, degli egiziani, sì, sì, che avevano i negozi vicino al luogo dove è stato bloccato.
5: Ma il coraggio,
3: quindi,
5: non
3: anche
5: è
3: questo è un segno che poi anche l'integrazione in qualche modo talvolta funziona, talvolta
5: no. Ma c'è quell'immagine bellissima di loro che bloccano a terra questa persona e guardano verso l'alto come a vedere se ci sono altri tiratori, cose.
3: Però io credo che, ripeto, al di là delle divisioni politiche sui temi dell'immigrazione, l'integrazione che non c'è, tutto quello che si può dire, attenzione, perché questo è un episodio che deve essere letto oltre la vicenda italiana, oltre la vicenda di Modena, ma io credo che ci richiami a questo tema, a questa crisi culturale, religiosa e anche politica che sta attraversando l'intera Europa. Io credo che questa sia la chiave giusta per poter giudicare quello che è successo.
0: Dovremmo leggere bene, perché questo titolo potrebbe portare ad interpretazioni magari che tendono tutte da una parte, da una visione sola della faccenda. Insomma, leggeremo, Luca, senz'altro.
3: Ma mi sembra che sia una interpretazione molto aperta, nel senso che
1: Beh,
3: cioè
1: si
3: oggi,
1: parla di crisi,
3: no,
1: cioè,
3: una crisi culturale che attraversa l'Europa è reale, cioè,
1: beh,
3: non oddio, credo,
1: è opinabile,
3: non,
1: cioè,
3: non,
1: senso,
3: non credo che ci
1: c'è
3: siano
1: chi dice
3: dei
1: che
3: dubbi
1: l'Europa
3: su questo
1: sia il continente dove la cultura ha ancora un valore enorme.
3: C'è una crisi di valori e
1: va
3: questo
1: bene.
3: Forse credo che sia uno dei punti su cui riflettere.
1: Grazie davvero per tutti questi stimoli che poi coinvolgono soprattutto voi che siete all'ascolto. Infatti già arrivano messaggi, Silvia, quasi ad unirsi a questo tavolo. Chi ci scrive?
0: Beh, innanzitutto ci scrive Filomena, che ci dice: beh, riguardo alle donne, fanno spesso per autodifesa, le palestre si popolano di donne appunto che frequentano corsi di arti marziali. È d'accordo con te nel dire che per una donna sarebbe stato difficile. Filomena, permettimi almeno una volta di dissentire, comunque va bene, è bello questo scambio di opinioni. E poi ancora, chi è che ci scrive? Paola, vabbè, vi dà il buongiorno, e poi c'è chi ringrazia di questo dibattito mattutino che ha acceso un po' gli animi e dato una sferzata all'inizio della giornata. E vabbè, poi altri messaggi, Andrea, sono su altri temi, quindi li leggeremo fra pochissimo.
1: Sì, c'è chi ci riporta a Trevignano sul lago, dice: adoro quel posto, lì vive una mia cara amica e nei miei pensieri. Lo scrive in particolare Gianni. E poi ancora Paola, appunto, come dicevi tu, saluta tutte le colleghe e i colleghi, in particolare il nostro Luca. Il flash tra 20 minuti, dobbiamo andare in rassegna. Allora un po' di musica e poi entriamo nelle edicole italiane.

0: 8.43, entriamo dunque in rassegna stampa in questo martedì 19 maggio, adesso con i quotidiani italiani, dopo il radiogiornale delle 9 andremo sui siti internazionali. Questa è la rassegna di Radio Vaticana. Partiamo da Avvenire, fragilità senza rete, il titolo di apertura. La tragedia di sabato a Modena accende un faro sulla cura della salute mentale, tra risorse scarse, progettualità da adeguare ai nuovi casi. Bisogna puntare sulla prevenzione. E poi ancora Paolo Lambruschi titola: dopo il panico, Modena reagisce da comunità. No all'odio. A centropagina, come dicevamo poc'anzi, 200.000 orfani delle deportazioni, oltre 200.000 bambini negli Stati Uniti hanno almeno un genitore detenuto o deportato a causa delle retate anti-immigrazione di Trump. Di questi, circa 145.000 sarebbero americani. È la stima contenuta in un nuovo studio che fotografa un fenomeno molto più ampio rispetto ai dati ufficiali.
1: Per il Corriere della Sera l'apertura in taglio alto: Iran, Trump ha deciso l'attacco ma l'ho sospeso. E poi ancora lui apre sull'energia, dunque la flessibilità è possibile. Sempre in taglio alto nella colonna di destra si torna sul caso della flottiglia, fermati gli attivisti, e Tajani, il ministro italiano a Israele, rilasciateli. E poi ancora a centropagina abbiamo invece il caso di Modena, Salim, il delirio nelle email, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire. E dunque si parte anche con un'inchiesta su quelle che sarebbero le cure intraprese in passato dal ragazzo, che poi sarebbero state sospese. C'è anche le parole del padre di questo ragazzo: non ho parole, neanche in arabo, per scusarmi.
0: La Repubblica e i paesi arabi fermano l'attacco americano, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran. E poi ancora Leone, l'enciclica sull'intelligenza artificiale, rivoluzione da governare, titola Jacopo Scaramuzzi. Si parla anche di sport, di calcio, da Conte a Spalletti, il rebus degli allenatori.
1: Il giornale: terrore a Modena, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Questo è il titolo scelto da Il Giornale. Dopo le mail svelate, il Cudri chiede la Bibbia in cella e il suo legale parla di infermità mentale, e l'opposizione incolpa il governo. Ancora sempre da Il Giornale, in taglio basso nella colonna di destra, Trump e l'Iran, negoziati seri, e Putin vola da Xi.
0: La Stampa: Iran è pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi. E poi a centropagina ancora Modena, la manipolazione delle paure. E poi l'intervista all'arcivescovo di Modena, Monsignor Erio Castellucci: basta attaccare gli stranieri.
1: Modena per Il Messaggero in apertura, parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano, sapeva di dover morire, queste le sue parole. E poi ancora sempre da Il Messaggero, la fotonotizia è dedicata alla ricostruzione della strage avvenuta appunto alle Maldive, i sub che sono morti all'interno di questa grotta, di questo cunicolo. Oggi fuori i primi corpi, c'è la ricostruzione appunto degli ultimi momenti di vita.
0: Infine Il Foglio: non sottomettetevi ai dittatori, intervista al romanziere Boualem Sansal. Dal carcere algerino l'Occidente mi è sembrato stanco, gli intellettuali sedotti dal suicidio, ma la libertà vive ovunque, si è disposti a pagare nel prezzo. Non è infine, perché abbiamo ancora Il Fatto Quotidiano.
1: Sì, sì, abbiamo ancora Il Fatto Quotidiano, Il Tempo ce l'ha già illustrato Luca Collodi. In centropagina l'assalto: Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti, flottiglia, il pirata riattacca e il governo non condanna, la Marina di Israele aborda la missione umanitaria.
0: Allora iniziamo da Avvenire, pagina 7, la questione dei minori orfani dopo le deportazioni di Trump. A pagina 7 di Avvenire c'è l'intervista al vescovo Menivar Ayala, che dice: potevo essere io al loro posto. Guidare una diocesi profondamente conservatrice, dove i cattolici sono pochi, gli ispanici ancora meno, non spaventa il vescovo ex immigrato senza documenti, scrive Avvenire. Salvadoregno, appena nominato vescovo di Welling Charleston, che considera questa una missione. È una sfida, ma credo che il Papa sappia bene, anche per esperienza personale, che quando apri il cuore la gente si apre allo straniero. Lo ha vissuto lui stesso in Perù ed è quello che voglio fare anch'io qui. E viene chiesto al vescovo in questa intervista: lei ha criticato le politiche migratorie statunitensi, continuerà a farlo? Risponde il vescovo: continuerò ad alzare la voce per chiedere un trattamento umano degli immigrati, perché lo chiede il Vangelo. Quando vedo famiglie separate, bambini soli, persone fermate, comunità che vivono nella paura, non posso restare indifferente. La politica a volte sembra lontana, ma i suoi effetti sono forti nella vita delle persone, perché riguarda la realtà concreta in cui vivono. Ma questo non significa fare politica di partito. La Chiesa non deve sostenere candidati, però ha il dovere di illuminare i problemi che toccano la dignità umana. Non si può predicare il Vangelo nel vuoto.
1: E allora non possiamo non darvi conto di quanto riporta l'articolo del Tempo, che ha aperto un piccolo dibattito questa mattina nei nostri studi. Modena è sintomo della crisi culturale, religiosa e politica che attraversa l'Europa. Ebbene, qua il Tempo racconta, spiega: il terrorismo non nasce né nel vuoto né dal vuoto, nessun giovane si trasforma improvvisamente in una macchina d'odio senza un terreno ideologico che lo prepari. Dietro ogni violenza sistematica esiste sempre una narrazione capace di disumanizzare l'altro, di trasformare il diverso in nemico. Questo meccanismo non appartiene esclusivamente all'islamismo, ma attraversa tutta la storia dell'umanità. Ogni ideologia assolutizzata, politica, etnica, religiosa o culturale, quando pretende di possedere della verità totale, finisce per generare esclusione, fanatismo e violenza. E poi ancora continua il Tempo: è drammatico constatare che molti attentatori non provengono da terre lontane, sono spesso giovani nati e cresciuti in Europa, educati e laureati nelle scuole occidentali, perfettamente integrati sul piano linguistico e sociale, eppure dentro di loro cresce un sentimento di estraneità, di rifiuto, talvolta di odio verso la società che li ha accuditi. Ridurre tutto a povertà, disagio sociale e marginalizzazione sarebbe stupido. Milioni di persone vivono difficoltà e non si trasformano in terroristi. Occorre allora interrogarsi sul ruolo delle idee. Le idee contano, le parole contano, le narrazioni religiose, culturali, identitarie contano. Quando un giovane cresce ascoltando che il mondo è diviso tra puri e impuri, credenti e miscredenti, amici di Dio e nemici da combattere, la sua coscienza viene lentamente deformata. Quando la fede smette di essere ricerca spirituale e diventa strumento identitario assoluto, il rischio della radicalizzazione aumenta enormemente. Dunque, queste poche righe spiegano in un certo qual modo il senso che il Tempo dà a quanto accaduto a Modena e come deve essere interpretato questo titolo, la crisi culturale, religiosa e politica che investe il continente.
0: Restiamo a Modena, lo facciamo a pagina 6, leggendo pagina 6 di Avvenire, perché c'è un articolo nel quale, oltre a quello che appare a tutti gli effetti un vero e proprio dibattito politico, si dà voce anche alle seconde generazioni. Il titolo: seconde generazioni in campo, basta con la propaganda. A Modena è accaduto qualcosa di gravissimo, per questo fare propaganda non serve. Donne e uomini di seconda generazione prendono carta e penna e in una lettera aperta scrivono del violentissimo atto che ha terrorizzato una comunità intera, colpito persone inermi. Prima firmataria del testo è la parlamentare del PD, Wydad Bakkali. Assieme a lei ci sono una quarantina di amministratori locali di origine straniera, tra cui Amira Trus, responsabile immigrazione di Forza Italia a Milano, e i rappresentanti delle associazioni di seconda generazione. L'appello è semplice: occorre fare piena luce, verità e responsabilità su quanto accaduto. Per questo, si legge, davanti a un fatto così grave, le parole pubbliche devono essere all'altezza. Invece, pochi minuti dopo l'accaduto, si legge ancora nella lettera, ancora prima che emergessero elementi di contesto, una parte della politica e dell'informazione ha scelto un'altra strada: trasformare una tragedia in un
2: un'occasione di propaganda. La verità è un'altra. Il dramma di Modena, per quanto emerso e come confermato anche dal ministro dell'interno italiano, si colloca dentro il tema del disagio psichiatrico. Non è una questione culturale, sociale, politica. Disagio psichiatrico, parola del ministro dell'interno italiano. Per questo, si legge ancora, occorre affrontare il tema della salute mentale, dell'accesso ai servizi, della prevenzione, della presa in carico delle fragilità. Su questo non esistono scorciatoie etniche.
1: E su Modena ci scrive un ascoltatore, Giacomo, che dà la sua opinione. Io la riporto, visto che appunto anche qui sono state espresse alcune considerazioni. Ci dice: continuare a parlare di moventi religiosi e culturali per atti del genere non fa che fomentare l'odio, odio su odio, scrive Giacomo. E a proposito di questo, allora vi riporto da Il Messaggero quanto accaduto a San Diego. È stata una delle principali notizie del giorno, non abbiamo avuto modo di darvene conto con Luca Collodi e Marco Guerra. Ci sono stati spari al centro islamico, 3 vittime, poi i due attentatori si sono suicidati. Ebbene, la polizia di San Diego è intervenuta presso questo centro islamico, il centro più grande della città, che si trova a San Diego. Il complesso comprende la scuola Al-Rashid, che tiene corsi di lingua araba e anche studi sul Corano. Al momento dell'attacco, all'interno dell'istituto era presente un centinaio di ragazzi. Secondo quanto riferito dalla polizia, la guardia giurata rimasta ferita dagli attentatori ha svolto un ruolo cruciale per evitare che il bilancio dell'assalto fosse ben più grave. Stiamo considerando questo un crimine d'odio, ha detto il capo della polizia di San Diego, finché non verrà stabilito il contrario. Un po' ecco quello che diceva anche il nostro ascoltatore, no? Sostanzialmente.
2: Chiudiamo, Silvia, se sei d'accordo, facciamo più rapido, troviamo ancora un paio di articoli. Io uno ce l'ho rapidissimamente, perché è un tema che riguarda l'economia, riguarda tutti noi in fondo. Gli agricoltori lanciano l'allarme sui rincari insostenibili di cosa? Dei fertilizzanti. Più 50% l'aumento registrato quest'anno da alcuni fertilizzanti, e chiedono, lo leggiamo a pagina 11 della Stampa, che l'Unione Europea metta in campo misure straordinarie per sostenere questi settori produttivi. L'appello in particolare a Bruxelles arriva dal presidente di Coldiretti, Ettore Prandini.
1: E io vorrei riportarvi, visto che questo è l'ultimo articolo di questa rassegna stampa, una buona notizia, una notizia che ci parla di bene. Kamakin, questo è il nome della protagonista di questa notizia, una cuoca, imprenditrice, figura molto nota della gastronomia libanese e armena, ha trasformato una competenza privata in una risorsa pubblica. Scrittrice, oltre che chef, ha contribuito a rendere la cucina armena una presenza riconoscibile nel racconto gastronomico di Beirut, soprattutto attraverso i suoi ristoranti, indirizzi molto noti in città. Il suo lavoro nasce anche dalla memoria trasmessa in famiglia. Oggi è impegnata con il World Central Kitchen, la ONG fondata dallo chef, lo ricordiamo, José Andrés, specializzata nella distribuzione di pasti nelle aree colpite dalle guerre, catastrofi naturali e crisi umanitarie. E il modello dell'organizzazione è noto: attivare ristoranti, cucine, volontari e reti territoriali locali per portare cibo in tempi rapidi, adottando la risposta alle condizioni reali del territorio. In Libano questo sistema si è tradotto un intervento su larga scala, e quindi anche questa chef stellata della cucina armena ha messo a disposizione il suo talento volontariamente e gratuitamente per quanti, ad esempio, in Libano ne hanno veramente bisogno.
2: Di ristoranti particolari parleremo anche tra poco più di mezz'ora, recandoci nella provincia di Rimini. Adesso restituiamo la linea alla regia, le notizie flash delle ore 9 e poi proseguiamo con la nostra rassegna andando sui siti internazionali.

0: a Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Sono le 9, l'informazione della Radio Vaticana. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 di maggio. Un assalto armato alla moschea di San Diego negli Stati Uniti ha provocato nelle scorse ore 3 morti oltre ai 2 aggressori che si sarebbero tolti la vita. La polizia indaga sulle motivazioni della strage. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al commercio del petrolio russo. Putin oggi sarà a Pechino da Xi. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Sono stati fermati 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Il governo italiano chiede il rilascio immediato degli italiani.

0: 12 43 722 è tornata a scriverci Roselì dopo un po' di giorni di assenza. Guarda Roselì, che la sentiamo la tua assenza, la tua e quella dei nostri ascoltatori, quindi eccoci, ben trovata anche a te. E ci scrive: Modena, questo ragazzo era in cerca di se stesso, del senso del vivere, non è stato capito forse. Chissà quanti altri giovani si sono tolti la vita senza lasciare indizi. Dico questo con le pinze, il problema va molto al di là. Vi abbraccio col cuore. E ci dice: sto uscendo al volo, vado al lavoro. Ciao Roselì, buon lavoro, buon proseguimento di giornata, riascoltaci in podcast, eh. E poi ancora ci saluta Rita, ci dice che appunto il suo zio è tornato al cielo questa notte. Era nato il 2 giugno del 1940, avrebbe compiuto 86 anni. Ti abbracciamo Rita, ti facciamo le nostre veramente sentite condoglianze, grazie per aver voluto condividere con noi questa tua vicenda personale. E poi ancora c'è Paola che ci scrive: stamani andando a piedi ho visto un piccolo negozio di prodotti al grammo con specifica bio. E poi Paola, sempre con la sua simpatica ironia, dice: mo anche la microplastica è diventata bio nei supermercati, con i prodotti confezionati che comporranno costi del packaging e riciclaggio ben fatto non sono sempre più grandi, ma ci ostiniamo a parlare della cura della casa comune con pochissimo acquisto di prodotti a chilometro zero. E dice: siamo sinceri almeno, vi prego, dice Paola. Beh, qua si potrebbe aprire un ampissimo discorso, Paola.
1: Mi piace
0: però
1: come leggi i messaggi, Silvia.
0: Piace.
1: Sì, perché metti colore, non sono in bianco e nero come li leggi te. Andiamo come sui siti. Sì. Beh, no, è vero, c'erano mille tinte, come l'hai detto.
0: Sono contenta, ma perché io sono molto legata a chi ci scrive. Mi sento proprio che sono.
1: Sei lì.
0: Sono persone che conosco, anche se non le conosco, magari le conosceremo un giorno. Vabbè, i siti, va. Partiamo allora come di consueto dalla CNN, e la CNN apre sui fatti di San Diego. Tre persone sono morte in una sparatoria nella più grande moschea di San Diego. Sono stati trovati morti anche due sospetti adolescenti. Su una delle armi erano scritte frasi di odio, questo è quanto hanno riferito le autorità. Questo tema sulla CNN è sempre in aggiornamento. E poi ancora quello che ci riporta la CNN è la doppia mossa di Xi. Putin si appresta ad arrivare in Cina pochi giorni dopo la partenza di Trump, sottolinea questa coincidenza la CNN. E poi ancora mi piace la spalla destra di questo sito, perché ci parla di tutt'altro, ci mostra un video di un esemplare di scimmia, e dice: si pensava che questa straordinaria scimmia fosse estinta, in una foresta sta tornando a popolare ancora tutta la zona. Mi piacciono queste notizie in cui si racconta, no, come un sistema, come un essere vivente o anche lo stesso ecosistema che si pensava estinto, poi improvvisamente dimostra che no, vi siete sbagliati, è ancora vivo, no? È straordinaria la natura.
1: Nigrizia.it, Repubblica Democratica del Congo. I vescovi di Kinshasa denunciano povertà, insicurezza, corruzione e violenza. Leggiamo sul quotidiano: la Repubblica Democratica del Congo, nella cornice del disinteresse che in genere media dimostrano verso l'Africa, tra i paesi che godono di maggiore attenzione per epidemie come l'Ebola, che di tanto in tanto rispuntano, e per la ricerca da parte delle potenze mondiali di accaparrarsi le risorse naturali e i materiali critici presenti in grande quantità nel sottosuolo. I vescovi cattolici della provincia ecclesiastica di Kinshasa lo hanno ribadito e hanno esortato i fedeli a rimanere saldi nella speranza di fronte al peggioramento delle sfide sociali e di sicurezza che affliggono il grande paese africano.
0: Andiamo a vedere l'apertura di Foglia de São Paulo. Torna sull'Iran, sta valutando la possibilità di aprire la strada di Hormuz senza consentire il passaggio verso gli Stati Uniti. È la dichiarazione di un portavoce. In realtà il protocollo di Teheran consente il traffico navale, ma esclude i paesi che hanno sostenuto la guerra. E poi c'è spazio per quanto accade fra Russia e Ucraina: si stanno intensificando incredibilmente gli attacchi e Zelensky chiede il negoziato.
1: Ancora sianews.it, una notizia che ci riporta a 48 ore fa, o meglio alla sera di domenica scorsa. Papua Centrale, granata davanti a una chiesa cattolica, feriti 4 fedeli. L'esplosione è avvenuta nel cortile della chiesa di St. Paul dopo la messa domenicale. I feriti appartengono alla comunità locale. Le autorità indonesiane non hanno ancora chiarito l'origine dell'attentato. L'ordigno è stato sganciato da un drone.
0: Ho aperto la BBC e al centro pagina c'è questa notizia: vendere figli per sopravvivere, padri afghani costretti a scelte impossibili. All'alba centinaia di uomini si radunano in una piazza polverosa in Afghanistan, si accalcano lungo la strada sperando che qualcuno si presenti offrendo un qualsiasi lavoro. Da questo dipenderà se le loro famiglie avranno da mangiare quel giorno. La probabilità di successo tuttavia è molto bassa. I miei figli sono andati a letto affamati, questa è la testimonianza di un padre. Mia moglie piangeva e anche i miei figli. Così ho chiesto a un vicino dei soldi per comprare della farina.

0: vendere le mie figlie. Sono povero, pieno di debiti e indifeso e la mia non è l'unica storia.
1: Ancora proseguiamo la nostra rassegna, andiamo su El País in Spagna, dunque, e in Spagna si parla e di intelligenza artificiale, come vedete questo tema della prima enciclica di Leone campeggia per svariati motivi un po' su tutte le testate internazionali, ma anche della sparatoria che c'è stata a El Ejido, a Almeria, dove si contano 6 vittime, 2 morti e 4 feriti. Il presunto autore dell'attacco, leggiamo su El País, si è costituito dopo l'aggressione. Hanno perso la vita anche i suoi genitori. Uno dei 2 bambini feriti è il figlio di 7 mesi del presunto aggressore. Dunque in primo piano la cronaca nera.
0: Andiamo a vedere lo Spiegel tedesco, che fra i fatti principali di cui vi abbiamo già parlato torna sul virus dell'Ebola. Un cittadino statunitense contagiato dal virus verrà curato in Germania, è un medico, ha contratto il virus nella Repubblica Democratica del Congo, verrà trasferito in Germania insieme a 6 persone che sono state a stretto contatto con lui e che sono ad alto rischio di contagio.
1: Si parla invece di esteri su Le Monde, apertura dedicata all'incontro tra Putin e Xi Jinping per, si legge sul quotidiano francese, rafforzare le relazioni. Durante la visita in Cina, il presidente russo spera di portare a compimento un progetto di gasdotto conseguenza della guerra in Iran. Le 9:15, prima cadeva la pioggia con Inegramaro, adesso
0: vediamo che cosa c'è dietro l'arcobaleno.

0: sono state fatte veramente tante versioni di questo brano musicale Over the Rainbow, però mentre ascoltavo il testo, che hai sempre voglia, no, di porre attenzione a queste parole, ho pensato, Andrea, che poi alla fine non è così necessario andare al di là dell'arcobaleno per vedere fiori che sbocciano e uccelli blu che volano, no? Poi alla fine non è necessario per forza spingersi chissà dove. Scusa, volevo condividere con te questo pensiero.
1: Ti ascolto perché quanto dici poi ci riporta anche a quella che è la quotidianità.
0: Il paradiso è qui, il regno di Dio è già sulla terra, non lo dico io, ma qualcuno molto più in alto di me.
1: Quindi. Lo leggevamo bene anche prima nell'intervista del vescovo americano su Avvenire, ma anche quanto diceva l'arcivescovo di Modena, il fatto che siamo così radicati nel nostro tempo, le radici sono nel tempo e nel luogo in cui viviamo, e lì possiamo davvero essere dei buoni cristiani degli onesti cittadini. E quindi sì, però quelle tinte dell'arcobaleno poi possiamo utilizzarle tutte, no? Prima, quando tu hai letto il messaggio, l'abbiamo detto, quanti colori emergevano da quel modo di dar voce ai nostri amici e alle nostre amiche all'ascolto.
0: Allora ti leggo un altro messaggio colorato che è per te, perché dice: a proposito dell'incontro con i due signori anziani e della facilità con cui a Roma le persone ti parlano, io sintetizzerei, dice Grazia, la nostra capitale con le parole di Venditti: dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Roma unisce tutti. Però tu non eri a Roma. O eri a Roma quando è successo questo episodio degli anziani?
1: Ero a Trevignano.
0: Lo vedi, Grazia, che non è solo Roma che unisce. No, va bene, grazie per questo messaggio.
1: Sì, che poi ha citato Grazie, Roma, è quello
0: grazie.
1: Il brano. Grazie,
0: Roma,
1: grazie.
0: Poi c'è ancora un nostro ascoltatore che ci chiede preghiere per una persona in particolare, lo faremo senz'altro. E poi c'è Michela che, a proposito di colori, ci manda veramente, guarda Andrea, c'è un dipinto di una strada, di un centro cittadino, tutte queste casette coloratissime, e c'è la sua tavolozza. Io sono affascinatissima. Ma mi ricordo che tu una volta ci raccontasti che eri in un negozio di antiquariato. È vero?
1: Ancora sono infastidito da quell'episodio, perché
0: no, raccontalo, no, perché mi è rimasto impresso. Grazie, Michela, questo è
1: mattina.
0: Per te.
1: Guarda, ero a Bologna. Ero entrato in un negozio appunto di antiquariato, mi ero incantato a vedere, quella veramente è stata una lezione di vita per me, perché c'era questa tavolozza che tra l'altro aveva un prezzo irrisorio, bellissima, chissà appartenuta a quale pittrice o pittore, veramente consumata, dove i colori erano tutti uniti, meravigliosi, e anche il legno della tavolozza era abbastanza usurato. Io mi sono incantato a guardarla, non ho mai neanche con la matita realizzato un disegno, figuriamoci se con un pennello posso spingermi oltre, però volevo acquistare. Ho titubato, ho aspettato un po' troppo.
0: Perché?
1: Non lo so, perché in fondo poi c'è sempre quella parte di te che dice: ma che ci fai con una tavolozza? Invece no, era proprio il non doverci far nulla che la rendeva speciale. E niente, tac, mi sono girato, non c'era più, e ho visto anche colui che l'ha acquistata da dietro, e vabbè, è così, a volte bisogna essere rapidi nelle scelte, a volte no, a volte sì.
0: E Michela ci sta mandando queste, Michela, ma sono disegni che hai fatto tu, sei una professionista, perché si vedono anche degli uccelli, hai un set di pennelli bellissimo. E ci scrive: cara Silvia, anche la voce, il modo di parlare attraverso la radio emana colori, perché colori sono fondamentali nella vita quotidiana, influenzando profondamente umore, percezioni, comportamenti e i pensieri che ci seguono ad ogni nostro passo, e di questo vi ringrazio, perché colorate il mio tempo. Michela, tu non hai bisogno che il tuo tempo venga colorato, perché usi questi colori in maniera straordinaria. Comunque grazie Michela.
1: Un'altra pittrice ci scrive e si unisce in questo saluto di Michela, ha ragione, ci scrive Mirella dalla Toscana. Poi il buongiorno ci arriva anche da Pietro, buongiorno anche a te che sei all'ascolto.
0: Pietro, io vorrei conoscerlo,
1: sì.
0: Perché lui nei suoi messaggi, grazie Pietro perché ci scrivi sempre tutti i giorni, ma è secco, lapidario, efficace. Ieri parlavamo degli angeli custodi, abbiamo chiesto insomma qual è il rapporto.
1: La mostra, giusto?
0: Sì.
1: La mostra a Roma.
0: E poi abbiamo avuto la
1: teologa.
0: La teologa. Mm-hmm. E Pietro ha scritto: il rapporto del mio angelo custode è ottimo. Io dico, io,
2: della serie.
0: Io, è fantastico.
2: Bene.
0: È ottimo. No.
2: Lui lo sa.
0: E lui, certamente, lui lo sa. Va
2: ancora
0: bene.
2: Ancora messaggi, una cosa che non ho scritto prima, che va a gran favore di... Ah, sono
0: allora
2: io.
0: Non la leggiamo.
2: Non la leggiamo, fuori Andrea. Va bene, no, sottolineava Paola che a volte nel leggere i messaggi andiamo quasi a migliorarli o comunque a interpretarli. Vabbè, dai, fa parte sempre di quel colore.
0: Dice,
2: giusto.
0: Grazie Andrea perché migliori il mio italiano scritto. L'ho voluto anticipare pur non avendo ascoltato prima Silvia. Grazie ai... questo allora di traducilo tu?
2: Credo si riferisca al brano dei Negramaro.
0: Ah, i Negramaro. Grazie ai Negramaro ho abbassato il volume. Sì, perché Paola prima ha detto: Silvia, non ho sentito quello che hai detto, ho abbassato il volume perché non posso sentire sempre.
2: Chissà
0: la
2: se ora
0: musica.
2: Lo alza, perché adesso abbiamo uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi napoletani, Pino Daniele con Sara, e poi il nuovo episodio di Leone Dixit con il nostro direttore editoriale Andrea Tornielli.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Buongiorno a tutti! Buongiorno!
3: Grazie sentitamente Sua Santità Papa Leone XIV per questa visita che onora il nostro Ateneo e consolida ulteriormente i legami di sapienza con la Santa Sede.
2: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni e la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani, questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei? È la domanda che ci facciamo l'un l'altro, la domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda a cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri.
1: Incontrando studenti e docenti dell'Università La Sapienza di Roma giovedì 14 maggio 2026, Leone XIV ha parlato al cuore dei giovani e ha affrontato le loro paure. Ha ricordato che anche nell'era digitale, anche e soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di Dio e degli altri. Abbiamo bisogno di incontri e di persone da guardare negli occhi. Ma il Papa subito dopo si è rivolto agli adulti.
2: A chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria.
1: Viviamo nel tempo della polarizzazione, delle fake news, del linguaggio di odio, della semplificazione della realtà che crea nemici. E gli Atenei hanno il compito di educare alla complessità della realtà e alla memoria.
2: In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti.
1: Non chiamiamo difesa la corsa al riarmo che ingrassa i mercanti di armi e rende ancora più insicuro il mondo. Non affidiamo alle macchine la decisione sulla vita e la morte delle persone, ha detto il successore di Pietro in quest'ora drammatica della storia.
4: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.
0: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: E grazie dunque al nostro direttore Andrea Tornielli per il nuovo episodio di Leone Dixit. Adesso ci spostiamo a Torriana, in provincia di Rimini, dove un piccolo ristorante ha voluto sfidare quelli che erano dei primi giudizi, dei pregiudizi, degli stereotipi del paese. E dopo 2 anni e mezzo di attività offre adesso lavoro a chi spesso viene escluso dalla società. Al povero diavolo, così si chiama questo ristorante, infatti lavorano persone migranti, persone già tossicodipendenti, persone che hanno vissuto un periodo di detenzione, che cucinano oppure servono da mangiare ai clienti. Francesca Merlo ha intervistato uno dei 4 soci di questo ristorante, Samuele Ramberti. Ascoltiamolo.
1: Noi lavoriamo volutamente con la fragilità in genere, proprio perché crediamo che la fragilità in realtà faccia parte di tutto l'essere umano, insomma di tutti, anche di noi, e quindi cerchiamo di fare in modo che il nostro spazio sia uno spazio accogliente per chiunque abbia bisogno di un lavoro che non sia solamente lo stipendio, ma sia anche costruirsi e avere fiducia negli altri, in se stessi, in qualcosa di bello che può succedere. Quindi lavoriamo con disabilità, con ex tossicodipendenti, alcolisti o persone che vengono dal carcere, con ragazzi e ragazze migranti, insomma cerchiamo di dare spazio a chi ha bisogno.
2: Hai parlato del vostro spazio, qual è il vostro spazio?
1: Noi gestiamo un'osteria sociale, si chiama il povero diavolo, si trova a Torriana in provincia di Rimini ed è sostanzialmente un ristorante che ha per vocazione questa parte di inserimento lavorativo, dove quello che importa è chiaramente appunto dare opportunità a chi ne ha bisogno e soprattutto fare in modo che la bellezza, la qualità della cucina eccetera ti facciano dimenticare di essere uno spazio sociale, ma che diventino invece la base di un lavoro di qualità.
2: E cosa significa per le persone di cui mi hai parlato, le persone che lavorano con voi, avere un lavoro stabile? E lavorare con una squadra quando insomma si sta cercando di ricostruire la propria vita.
1: Quello che è più importante per noi è proprio l'aspetto della famiglia, dello stare insieme, di costruire una rete intorno a queste persone, perché vediamo che una delle cose più importanti è la necessità di avere amicizie, di avere persone sulle quali ci si può contare e delle quali ci si può fidare. Quindi quello che per noi funziona è proprio dare oltre allo stipendio, oltre alle informazioni su come si svolge un lavoro, proprio questo aspetto informale di stare insieme, di famiglia e di quotidianità, che abbiamo visto essere quello appunto che poi costruisce legami di fiducia.
2: E quali sono alcuni dei pregiudizi che affrontano le persone che lavorano con voi quando cercano di reintegrarsi o integrarsi per la prima volta, se ci sono per esempio migranti nella società italiana?
1: Tra gli aspetti per esempio sulla migrazione più difficile è proprio il fatto che noi lavoriamo in un contesto molto piccolo, in un paese di poco più di 1000 abitanti, e quando abbiamo aperto il nostro spazio sembrava che facessimo qualcosa di particolare, di non propriamente utile alla comunità, e invece quello che abbiamo sempre cercato di far notare, di far scoprire, è la bellezza che c'è, che nasce dall'incontro, no? Di culture diverse, di spazi appunto di pensiero diversi, lingue diverse eccetera. Quindi forse una delle cose più complicate è proprio mettere insieme storie diverse e far capire che c'è un valore nell'altro, chiunque esso sia.
2: Cioè, quindi non è stata accolta proprio positivamente l'idea di aprire l'osteria all'inizio?
1: Esatto, anche perché il nostro ristorante è stato un ristorante stellato per più di 20 anni prima di noi, quindi diciamo che quello che ci si aspettava prima era mantenere più o meno la stessa linea. Invece noi con questa idea dell'osteria sociale, quindi uno spazio dove diciamo la parte informale del convivio era la parte più importante, non era sicuramente nei nostri pensieri quella di formalizzare tutto, e quindi chiaramente all'inizio c'è stata un po' di incomprensione del progetto. Poi piano piano abbiamo, anche attraverso il bar del paese, cercato di fare amicizia, costruito legami, e diciamo che le tensioni sono andate piano piano a sciogliersi e le persone non sono più i migranti, ma sono Shumon, Salman, Senait, hanno dei nomi di cognomi delle storie. storia.
2: E le persone, i clienti, adesso come, chi sono, come hanno reagito?
1: Allora, i clienti, noi abbiamo fin da subito scelto di lavorare sulla qualità e quindi di voler non far percepire o far percepire il meno possibile il cambio rispetto alla gestione precedente. Cambia tutto, ma non cambia niente, nel senso che cambiano le modalità, ma non cambia la qualità del piatto, non cambia la bellezza anche dell'impiattamento, la cura nei dettagli, eccetera. La cosa bella è stata che tanti clienti delle gestioni precedenti hanno comunque apprezzato il nostro tipo di cucina e il nostro progetto, e quindi questo ci ha dato davvero tanta forza. Noi abbiamo un po' cercato di ampliare anche il target, cercando di lavorare appunto con diverse fasce di popolazione diverse, dai giovani ai più grandi, appunto da chi è del territorio a chi viene da fuori, proprio perché vorremmo che quello spazio lì diventasse un luogo di incontro, di scambio, di formazione, eccetera.
2: E chi sono le persone che lavorano lì da voi? Hai detto due nomi, chi sono, come ci sono arrivati, come vi siete trovati?
1: La storia dei ragazzi e delle ragazze che lavorano con noi è molto bella, perché è sempre diversa, non c'è una modalità unica per arrivare a scoprire il nostro progetto, ma abbiamo tutte storie di persone che ci sono arrivate per vie traverse, e forse anche uno dei punti di forza. Per esempio Shumon è un ragazzo di 23 anni che viene dal Bangladesh e ci siamo conosciuti poco più di un anno fa, mentre vendeva le rose in centro a Rimini, parlando è venuto fuori proprio l'idea, la sua volontà di integrarsi, di costruirsi un futuro e di lavorare, e da lì è nata la volontà da parte nostra di coinvolgerlo nel progetto e sostanzialmente insegnargli un lavoro. Oggi Shumon, dopo un anno di lavoro da noi, è veramente il caposala della nostra struttura, quindi è una figura dalla quale non potremo fare assolutamente a meno. E così come Sanait, che invece è una ragazza etiope, lavora con noi fin dall'inizio e diciamo è la sua prima esperienza lavorativa in Italia. Lei è etiope, si è trasferita in Italia per ricongiungimento familiare e con due figli piccoli non aveva mai trovato uno spazio di lavoro dove potesse, diciamo, imparare qualcosa senza rinunciare totalmente alla famiglia, e quindi quello che abbiamo provato a fare è darle flessibilità, darle ascolto, e devo dire che appunto oggi è stata la nostra prima dipendente a tempo indeterminato, e devo dire che oggi è stata una scommessa assolutamente vinta. E uno degli aspetti anche che ci siamo trovati a dover affrontare è quello delle aree interne. A Torriana, dove siamo noi, non c'è uno spopolamento demografico, ma c'è uno spopolamento culturale ed economico, soprattutto perché piano piano le aziende, le realtà anche piccole chiudono, e quindi questo cercare di rimanere sui territori molto molto importante, perché è un presidio di comunità, di stare insieme e anche di costruzione di un senso delle aree interne. Noi ci siamo trovati per caso a Torriana, siamo tutti riminesi, ma diciamo che è stato un incontro fortuito, e dovuto al fatto che è uno spazio veramente bellissimo e con una storia altrettanto interessante, ci siamo un po' appassionati a questo tema, no? di rimanere sui luoghi e di fare in modo che le relazioni vengano costruite piano piano, siano relazioni sincere e non, diciamo, un turismo di massa o un cliente, no? Una serie di clienti di massa che passano e non sanno neanche dove si trovano. Quindi pensiamo che sia davvero importante oggi credere che si possa ripensare le aree interne come aree vive che producono qualcosa di positivo e che lasciano anche, diciamo, nei visitatori una sensazione di voler ritornare.

0: 51. A quest'ora chi c'è di martedì? Voi lo sapete sicuramente perché lo ascoltate con noi e sempre arrivano messaggi puntuali di apprezzamento per Don Andrea Vena con la rubrica dei Santi della settimana. Buongiorno Don, ben trovato.
1: Buongiorno a te Silvia, buongiorno a tutti i radioascoltatori ed eccoci qui con la rubrica I Santi della settimana.
0: Cominciamo.
1: Vorrei partire proprio da una espressione di Papa Leone Domenica al Regina Coeli, dove ha messo in evidenza che Gesù non si allontana salendo al cielo, ma unisce a sé l'umanità nel cammino verso il Padre. Un cammino che, vissuto secondo il Vangelo, trasforma il quotidiano e dilata l'orizzonte verso la pienezza della vita in Dio. Questo è quanto il Papa ha sottolineato attraverso il significato della Ascensione di Gesù.
0: Sì.
1: Oggi, il 19 maggio, dimmi Silvia.
0: No, ti abbiamo perso per un istante, ecco, però ti abbiamo ritrovato. 19 okay. maggio.
1: 19 maggio, San Pietro Celestino V, Papa, siamo nel 1294, un brevissimo pontificato, è colui che è noto per aver indetto il Giubileo della Perdonanza all'Aquila nel 1294. San Giovanni mio Papa, nato sotto l'imperatore Diocleziano, morto sotto Settimino, siamo nel 223. E sempre oggi santivo sacerdote, San Crispino da Viterbo, un religioso cappuccino. Pensate che si era reso disponibile anche nel peregrinare, nell'andare in mezzo ai contadini, a spiegare il Vangelo, a far amare il Vangelo di Gesù. Ed è il primo beato che Giovanni Paolo II canonizzerà nel 1982. Qui abbiamo i Santi Partenio e Calogero, martiri anche loro del 300. Domani, 20 maggio, la Chiesa ricorda il grande San Bernardino da Siena, sacerdote francescano. Ci siamo nel 1400, un fenomeno di massa. Pensate che le sue prediche, in lingua volgare, quindi la lingua del popolo, da Genova, Milano, Venezia, Roma, girerà tutta l'Italia per raccontare il Vangelo e far capire, infiammare i cuori proprio dei fedeli. È quello che si dice oggi, raccontare con convinzione per diventare convincenti. E San Bernardino è stato un predicatore incredibile sotto questo profilo e cercherà lui stesso di vivere con radicalità la regola di San Francesco d'Assisi. Ne diverrà anche ministro generale e sotto di lui i conventi passeranno da 20 a 200 solo nel 1400. Il 20 maggio ricorda e ricordiamo i Santi Cristoforo, sacerdote e compagni martiri in Messico, beatificati anche questi da Giovanni Paolo II, e Sant'Eugenio, vescovo di Marsiglia, fondatore degli Oblati di Maria Immacolata. Siamo nel 1816. Il 22 maggio un'altra grande santa, Santa Rita da Cascia, la religiosa agostiniana, la santa ricordata per i miracoli impossibili. Non dimentichiamo che Papa Leone è particolarmente legato a Santa Rita da Cascia sotto questo profilo, sappiamo il suo itinerario.
0: Sì.
1: Il 23 maggio San Giovanni Battista de Rossi, sacerdote romano, un grande sacerdote del 1700 che ha assolto il suo compito soprattutto nell'ambito della direzione spirituale. Domenica 24 maggio, prima di parlare dei santi, è doveroso ricordarsi che noi celebreremo la solennità della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. È la festa durante la quale si fa memoria del dono dello Spirito Santo, che va a colmare la confusione di Babele. Ricordate, cari radioascoltatori, Babele? La confusione delle lingue? Pentecoste ricompone questa confusione. In Gesù morto e risorto e asceso al cielo, i popoli tornano a comprendersi nell'unica lingua che è quella dell'amore. Così nella prima metà del terzo secolo già Tertulliano e Origene parlano della Pentecoste come quella festa che segue quella dell'Ascensione, e pian piano poi si completa tutto questo percorso. ma non dimentichiamo che la Pentecoste affonda le sue radici nel popolo ebraico con la festa delle settimane. È una ricorrenza di origini agricole, quando si esaltavano le primizie della mietitura, si festeggiava così il raccolto. Poi gli ebrei ricordano la rivelazione di Dio a Mosè sul monte Sinai con il dono delle tavole della legge, i 10 comandamenti. Quindi per i cristiani diventa il momento in cui Cristo è tornato alla gloria del Padre e si fa presente nello Spirito Santo, non più con le tavole della legge, ma con la legge scritta nei cuori. Il 25 di maggio, lunedì, ricorderemo la memoria della Beata Maria, Vergine Madre della Chiesa, una festa voluta da Papa Francesco. Perché chi è che per primo è accanto a Gesù ed è nel cenacolo con i discepoli per accogliere il dono dello Spirito? Proprio Maria, colei che ha tenuto vicino i discepoli nel momento della paura. Ma guardate che Maria, Madre della Chiesa, è un titolo voluto da Paolo VI durante il Concilio, a dimostrazione di come sia un titolo antico, ma che nello stesso tempo viene attualizzato. Lunedì 25 ricorderemo anche San Gregorio VII, Papa, San Beda Venerabile, che è un sacerdote benedettino ed è dottore della Chiesa, e Santa Maria Maddalena de Pazzi. Insomma, abbiamo una bella fioritura di santi per aiutarci a capire che lo Spirito Santo veramente crea tanta fantasia.
0: Abbiamo una bella carrellata di santi questa settimana e, come al solito, Don Andrea, sono arrivati una serie di messaggi, io te li vorrei leggere tutti ma non facciamo in tempo perché mancano pochi minuti, anzi in realtà ne manca uno e mezzo all'informazione flash, ma uno te lo reggo, è della nostra ascoltatrice assidua Rita, che ci dice: io sono stata chiamata Rita proprio perché sono nata il 22 maggio del 1960, era domenica, quindi nel giorno di Santa Rita, una santa agostiniana come ci hai ricordato, faremo anche gli auguri a questa nostra ascoltatrice. Grazie Don Andrea, grazie per questi santi della settimana.
1: Grazie agli ascoltatori. Auguri,
0: ciao Don. Sono le 9:59, mancano una manciata di secondi. Io ringrazio ancora chi ci sta scrivendo a proposito di colori e chi ci manda le foto dei propri disegni, una serie di artisti, gli ascoltatori di Radio Vaticana con voi, non ci mancano. E poi ancora Paola, no, lo devo leggere perché a proposito dei negramari, Marua scrive: i negramaro vanno ascoltati a basso volume, così basso da non sentirli, unico modo per apprezzarli a piano. Va bene, anche così è anche giusto, no? Ognuno ha i propri gusti. Continuate a stare con noi, soprattutto perché alle 10:05 sarà in studio qui Michele La Ginestra. Con lui parleremo di questo spettacolo in scena al Teatro Sistina, mi sembra ieri, e ci faremo raccontare di che cosa sembra ieri a Michele La Ginestra. Sappiamo appunto che questo spettacolo nasce proprio dai 40 anni di carriera dell'attore, quindi magari non facciamo fatica a immaginare cosa. Quindi assolutamente dovete rimanere collegati con noi. Già è pronto Luca Collodi con il microfono in posizione per dirci quali sono le ultime notizie.
2: Sono le 10, la sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Trump, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar, potrebbero portare a un accordo buono. L'alleanza Russia-Cina non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Lo ha affermato il presidente americano Putin, che oggi sarà a Pechino. Ma l'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Stellantis ex Fiat lancia il progetto e-car per un'auto elettrica compatta e accessibile. L'uscita sarà nel 2028 e la macchina sarà prodotta a Pomigliano d'Arco in Italia. Flash dell'ultima ora. Al via a breve il recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive.
3: La canzone si chiama La sera dei miracoli.

la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

0: Ancora bentrovate, bentrovati da Andrea De Angelis in questa mattina di martedì 19 maggio. Adesso apriamo una finestra importante dedicata alla cultura, in particolare al mondo del teatro, a uno dei luoghi simbolo del teatro italiano. Parliamo del Sistina di Roma, dove tra due giorni sarà in scena un amico di Radio Vaticana. Dico amico perché tante volte è stato nostro ospite anche proprio qui allo studio 9. Dal 21 al 24 maggio, infatti, con mi pare ieri, torna al Sistina di Roma Michele La Ginestra. Sarà possibile recarsi nelle serate di giovedì, venerdì e sabato e poi ancora domenica nel pomeriggio per vedere quello che è uno spettacolo dove si reciterà, si canterà, ci saranno brani conosciuti, altri inediti scritti tra gli altri da Emanuele Friello e Luca La Ginestra. Uno stile, quello della Ginestra, che abbiamo imparato a conoscere in varie realtà, in numerosi spettacoli, penso al Rugantino ma non solo, penso anche a tanti spettacoli scritti da Michele stesso. Ma per parlare di quest'ultimo lavoro, che lo ricordo ancora una volta sarà in scena da dopodomani, giovedì 21 maggio al Sistina, abbiamo proprio al telefono lui, Michele La Ginestra. Michele, ben trovato.
1: Benvenuto a voi, secondo me benvenuto a voi, uno fa una radio.
0: Beh dai, in radio possiamo essere abbastanza liberi, no? È uno strumento un po' come il teatro che ci permette di esprimerci nel migliore dei modi. Io ho provato un po' a presentare ciò che potremo vedere al Sistina tra 48 ore o poco più, da giovedì 21 di maggio, però ci racconti un po' la genesi, da dove nasce questo desiderio di presentare qualcosa di nuovo a un pubblico che ti ama da tanto e che certamente è molto curioso di sapere cosa poi andrai a presentare di nuovo in questa occasione?
1: Perché io stavo parlando con degli amici in una cena, a un certo punto ho esclamato, mi pare ieri, perché raccontavo degli aneddoti di quando è accaduto il primo esordio teatrale, le prime emozioni, quello che sentivo dietro il palcoscenico, e poi ho ragionato, dico, ma io faccio 40 anni di teatro quest'anno, e allora ho detto, voglio festeggiarlo con un pubblico che è sempre più affezionato, che mi vuole sempre più bene, e voglio farlo nel modo migliore, ricordando gli esordi, ricordando i vari passaggi importanti, le persone importanti che ho conosciuto in questo ambiente, le amicizie che sono nate, e abbiamo costruito questo spettacolo, mi pare ieri, nel quale ho coinvolto i miei due figli, ho coinvolto amici storici, persone con cui collaboro da tanto tempo, perché penso debba essere una festa, ma soprattutto una festa col pubblico che veramente mi segue da tempo e mi vuole bene.
0: A me ha colpito anche un po' nel leggere quello che è il comunicato stampa o comunque quelli che sono i verbi che hai voluto usare di più nel descrivere ciò che ci attende nello splendido scenario del Sistina. Hai distinto e hai detto si riderà di gusto, si sorriderà, ci si emozionerà. A volte usiamo un po' tutto come sinonimo, in realtà parliamo di tre cose diverse, Michele.
1: È completamente diverso. Io ho imparato in questi anni che per conquistare il pubblico tu devi farlo ridere, la gente deve rilassarsi, deve sentirsi come a casa. Poi quando l'hai fatta sentire a casa puoi anche usare una comicità diversa che possa essere semplicemente portatrice di un sorriso, non di una risata vera e propria, un po' più alta, io la dico, la chiamo come comicità, e poi pian piano puoi anche affrontare gli argomenti più importanti. Tanti, puoi farli emozionare, perché nei miei ricordi di questi 40 anni c'è sicuramente ci sono dei momenti molto molto emozionanti, ma soprattutto c'è anche un racconto del presente, una poesia sul presente che può far commuovere, perché purtroppo la poesia del presente è sempre una cosa che ci piace, che vale la pena raccontare, e l'emozione che uno si porta appresso tante volte può anche stimolare delle conclusioni, delle riflessioni che sono necessarie nella nostra vita.
0: Proviamo a stimolare le persone che sono all'ascolto a scriverci cos'è che vi pare ieri, ditecelo come sempre al 335 12 43 722. Certamente Michele, c'è un qualcosa che poi va oltre la dimensione temporale che è la professionalità. Si celebrano anche 40 anni in cui tu, ami dire, hai sempre rispettato gli spettatori. Come si manifesta questo rispetto da parte degli artisti e da parte tua?
1: Innanzitutto, considerando il nostro come un mestiere, non un lavoro. Un mestiere è qualcosa che contraddistingue un artigiano, qualcuno che ha un talento per portare avanti una determinata attività e la deve mettere al servizio dell'altro. Se tu hai questa consapevolezza, hai anche una consapevolezza della responsabilità che mi è stata data. Io sono convinto che, insomma, il talento della fabulazione, del racconto, del conquistare le persone con le parole, che deve essere messo a disposizione del pubblico che ascolta, e anche di tanti messaggi importanti che vanno comunicati da un palcoscenico, da un pulpito, nell'amicizia, nei rapporti umani, nell'amore. Insomma, è necessario che qualcuno ci insegni ad approfondire alcuni temi. Ecco, io sento

0: palcoscenico tante volte, e Sergio Zecca che sta con me sul palcoscenico perché è il ricordo principale del momento più importante della mia carriera artistica, e perciò collaboriamo da 30 anni, sta con me sul palcoscenico del Sistina e sono contento. E ho affidato la regia a Roberto Maravante, che è un artista a tutto tondo e col quale ho condiviso tanti spettacoli, e condivide con me questo messaggio che è importante dare sul rispetto del pubblico, che penso che sia l'elemento senza il quale il teatro non potrebbe esistere.
1: Mi pare ieri lo scudetto della Roma, scrive Bruno. In realtà sono passati 25 anni, 26 da quello della Lazio. In due anni Roma diventò campione due volte, in quel 2000 e 2001. Mi pare ieri che nonna cantava la ninna nanna a mia sorella. In effetti è vero, quando si è grandi si ascoltano le ninne nanne che da piccoli magari non abbiamo memoria. Me pare ieri, scrive ancora questo amico, i taxi gialli. Ah sì, è vero, a Roma, Michele, come no? Avevamo i taxi gialli, e poi mi pare ieri che ho iniziato a dipingere, scrive Mirella. Vedi quanti racconti arrivano. In effetti poi ciascuno ha i suoi. Sono tutti diversi, ma qualcosa che li accomuna in fondo, no? C'è sempre.
0: Ma sì, perché poi in fondo tu cerchi di maturare in questi anni, ma poi dopo tu maturi in base ai tuoi ricordi, a quello che ti sei portato dentro per tutto questo periodo, nel senso che se non avessi il ricordo dell'emozione di quel primo palcoscenico e dell'emozione di quel primo sipario che si apriva, io forse non avrei cavalcato l'onda del teatro e avrei abbandonato tutto, perché io ho fatto 82 professioni contemporaneamente, ma questa grande passione mi deriva dal fatto di un ricordo bello. Tante cose che io ho imparato nella vita è nel ricordo di mio padre, perciò della gioia di essere una famiglia numerosa, perciò la metti anche nella quotidianità. È importantissimo, secondo me, di riuscire a ricordare come se fosse ieri, ma però devi essere anche consapevole che non è ieri, è oggi, e perciò devi rinnovarti, devi migliorarti, devi cercare di mettere a disposizione del pubblico che ti ascolta sempre qualcosa di nuovo e sempre qualcosa migliore di quello che l'ha preceduta.
1: Una domanda arriva da Franco e ti chiede: Michele, quale ieri, quando è accaduto, quando è il tuo ricordo primo? Aspetta che vado a leggere, che a volte il T9 fa degli scherzi, ci sono delle parole, però in sostanza ti sta chiedendo il nostro amico quando per la prima volta, eccolo qui, hai capito che la tua passione poteva diventare un mestiere. Lo scrive con la M maiuscola, a proposito di quanto dicevi prima del tuo mestiere. Quando è che la passione hai capito che poteva diventare il tuo mestiere?
0: Ma io, guarda, ho tenuto i piedi in più staffe per parecchio tempo, nel senso che io ho cominciato a recitare, lo dico sempre, in parrocchia, all'oratorio. Noi avevamo la possibilità di avere un palcoscenico a disposizione che ti permetteva di fare degli esperimenti senza dover essere giudicato, perché poi era tutto gratuito, tutto bello, tutto facile. Poi cominciai a entrare in un mondo professionistico, io però contemporaneamente facevo un altro lavoro e dicevo sempre: ma ci avrò mai il coraggio di lasciare tutto? Però se ricordo nel 1986, quel gennaio dell'86, quando abbiamo fatto il primo spettacolo per 10 giorni di seguito, perciò sembrava proprio una cosa professionale, e io a quel punto ci stavo credendo. Io, se non avessi creduto, questo sarebbe potuto diventare il mio lavoro, il mio mestiere, la mia fonte di sostentamento, forse avrei abbandonato. Poi certo, la fortuna mi ha dato la possibilità o anche la caparbietà di tenere i piedi in più staffe per parecchio tempo e non dover dipendere da questo mestiere economicamente. Perché? Perché sennò avrei accettato dei compromessi, avrei fatto spettacoli brutti, avrei fatto delle cose che non mi servivano per crescere. Invece, campando di altro lavoro, quando facevo questo mestiere, lo facevo volendo dire delle cose mie, delle cose belle, volendo conquistare il pubblico, e questo mi ha permesso di aprire il Teatro 7, per esempio, grazie anche a un sacerdote illuminato che mi ha seguito in questa assurdità, perché il teatro era un momento d'aggregazione importante. Perciò mi pare ieri, io lo dico in continuazione, ma se penso al Teatro 7, che quest'anno fa 30 anni, e come l'abbiamo aperto, con che pazzia, non avendo soldi, e mi giro indietro, dico veramente, ma noi eravamo matti col botto, ma abbiamo creduto a questa voglia di fare le cose

0: nel modo migliore.
1: Per credere cosa serve? Anche saper dire no al momento giusto?
0: Secondo me in questo mestiere, soprattutto, ma nella vita, è importante saper dire no. Cioè bisogna dire di no alle cose brutte, alle cose che ti convincono poco, le cose che fai soltanto perché danno soddisfazione economica, ma non ti danno la gioia di vivere, secondo me, sono importanti. Ma così anche i no agli amori che sono sbagliati e tu sei consapevole che c'è qualcosa che non va e lo trascini perché tanto tempo che stiamo insieme, che faccio? Ci lasciamo. Alle amicizie che tante volte hanno bisogno dei no per crescere, i rapporti umani, cioè tante volte ai figli tu devi saper dire no perché non li devi sempre accontentare, devi educare che attraverso un no possono diventare uomini con le spalle, possono sopportare anche dei dinieghi da parte dei parenti, e magari sono più difficili da sopportare, ma poi la vita ti porta di fronte a una realtà che, se tu non hai imparato a accettare i no di quelli che ti vogliono bene, pensa un po' di quelli che ti vogliono male. Perciò è necessario dire no, guarda.
1: Mi pare ieri al Sistina di Roma, 21, 22, 23, 24 maggio, Michele La Ginestra, grazie Michele per essere stato con noi. Il tuo invito però agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Vaticana, perché come ami fare spesso, e lo fanno anche sempre più tante colleghe e colleghi tuoi, ci vuol coraggio anche ad alzarsi dal divano, ad abbandonare l'ultima serie che stiamo vedendo in streaming e a recarci a teatro. Qual è allora il tuo invito?
0: Io vi invito a venire al Teatro Sistina. Perché? Perché è un teatro bellissimo, lo spettacolo è divertente, è coinvolgente, festeggiamo insieme, senza di voi non sarebbe lo stesso spettacolo, ma soprattutto avete la possibilità di avere delle riduzioni sui biglietti, basta prenotarlo tramite Teatro 7. Il Teatro 7, il mio teatro, ha avuto una convenzione con il Teatro Sistina, perciò noi possiamo dare la possibilità a tutte le persone che ci vogliono bene di telefonare e comprare i biglietti direttamente al Teatro 7, trovate i numeri dappertutto, Teatro 7, 7 il numero perfetto. Avete la possibilità di avere i biglietti ridotti, perché non venire? Ma aspettiamo a braccia aperte, veramente col cuore, è uno spettacolo da non perdere.
1: Grazie Michele.
0: Grazie a te e a voi per l'attenzione che date al teatro. Un abbraccio forte.

0: insomma, ancora grazie a Michele La Ginestra che ci ha raccontato di questo suo nuovo spettacolo, mi pare ieri, al Sistina, dal 21 al 24 maggio, Teatro Sistina di Roma. Chissà quanti, mi pare ieri, abbiamo detto nel corso della nostra esistenza. L'ho sentito dire qualche tempo fa da un bambino, mi pare ieri, un bambino delle elementari, diceva, mi pare ieri che andavo all'asilo e che nel giardino c'erano questi giochini. Ce l'abbiamo tutti un mi pare ieri. Comunque, torniamo sull'oggi e lo facciamo grazie alla nostra collega dell'Osservatore Romano. Una settimana fa Giulia Galeotti che eri qui in studio e però è esattamente così. Giulia Galeotti, buongiorno.
1: Buongiorno Silvia.
0: Per l'inserto 4 pagine, il servizio cultura dell'Osservatore Romano, su che cosa andiamo oggi?
1: Allora, abbiamo una seconda puntata dedicata all'orto, questo viaggio iniziato appunto 7 giorni fa, e oggi raccontiamo 2 storie molto diverse. Allora, la prima viene dalle Filippine, cioè siamo andati a Tagaytay, che si trova a Luzon, una delle tante zone di questo meraviglioso arcipelago filippino, a 20 km, a 50 km a sud di Manila. È già un'area, diciamo, paesaggistica molto interessante, che c'è questo vulcano Taal, che è un vulcano estremamente piccolo ma estremamente attivo. È il più attivo delle Filippine, e l'ultima grande eruzione c'è stata nel gennaio del 2020, e ancora, parlando con le persone, tutti ricordano questo fenomeno, che da un momento all'altro tutto fu assolutamente nero. Quindi questa cenere che è arrivata fino a Manila, quindi a 50 km, pensiamo alla forza di questo piccolo vulcano che ha praticamente annerito da un secondo all'altro tutto l'area circostante. Allora, perché raccontiamo, siamo andati lì per parlare dell'orto? Perché ai tempi del Covid il rettore del seminario locale dei padri Verbiti cercò di fare qualcosa per i suoi seminaristi. I seminaristi erano bloccati dentro il seminario, non potevano chiaramente tornare a casa, stare tutto il giorno però sui libri senza, diciamo così, uscire eccetera, era qualcosa che li stava affaticando molto. E quindi il rettore si guardò attorno e disse, ma ci sono questi terreni, facciamone qualcosa. Premetto che il terreno circostante è l'antitesi di quello che noi penseremmo adatta a una coltivazione, perché sono un insieme di collinette una attaccata all'altra, quindi anche per fare una passeggiata è abbastanza scomodo. Eppure da questa necessità far fare qualcosa a questi seminaristi è nato un piccolo orto che poi è diventato una fattoria, chiamata poi la Laudato Si Farm dalla famosa enciclica ovviamente di Papa Francesco. E oggi questo luogo è veramente, Silvia, un luogo di vita, cioè un luogo in cui ci si reca a parte per acquistare verdura, perché l'orto ha continuato
0: e prolifica.
1: Esatto, ma poi anche un luogo di preghiera, ci si fanno ritiri, ci si fanno conferenze, le famiglie vanno nei giorni di festa a mangiare, perché si può sia portare del cibo da fuori che mangiare a un ristorante che c'è lì, gestito appunto dai padri Verbiti. Quindi è diventato veramente un luogo proprio in stile con l'enciclica di cui ci parlava Francesco. Parliamo poi di un paese, le Filippine, che è molto difficile, no? È un paese immenso, un paese con grande povertà, un paese in cui l'uomo, la colonizzazione ha fatto tanti danni, ma anche la natura
0: ci ha messo
1: ovviamente
0: adesso,
1: diciamo anche un po' per responsabilità umana, però ciclicamente devasta. E quindi questo luogo è un po' è un orto che cerca in qualche modo di ricreare un po' un dialogo tra uomo e natura.
0: È bello però questa cosa, che a un certo punto questi seminaristi, non avendo più la possibilità di fare null'altro che appunto stare sui libri, quasi mi verrebbe da pensare, no, all'ozio di certi monaci di cui si leggeva un tempo,
1: sì.
0: Abbiamo detto E adesso che si fa?
1: Ma perché siamo fatti tutti di spirito, ma anche di necessità di uscire, quindi anche tutta quell'attività magari di volontariato, di incontro che si faceva prima, sappiamo che il Covid ha stroncato tutto. Nella nuova introduzione alla grande cecità, che è il capolavoro diciamo di Amitav Ghosh, lui a un certo punto scrive che il Covid, oltre che diciamo così ad aver ingenerato tutta una serie di problemi economici, politici eccetera, ha creato nell'umanità una sfiducia degli uni verso gli altri, no? E allora questo orto invece che è nato dal Covid, cioè la cosa bella di questa storia io credo che nasce da un momento di dolore per l'umanità, ecco, allora è un po' una risposta, no, a questo, perché è vero il Covid ci ha lasciato per tanti versi un po' di sfiducia, un po', no, di fatica, certo. Anche ora, oggi, se siamo in un luogo con tante persone, qualcuno inizia a starnutire, siamo presi da una sorta di psicosi che forse 10 anni fa
0: non avremmo avuto.
1: E quindi quest'idea che questo luogo reinventarsi per ritrovarsi, per andare avanti e trovare un altro dialogo. Quindi questa è una bella storia. È una storia invece un po' più complicata, ma io credo che come giornalisti abbiamo il dovere di mettere in campo sia le luci che le ombre. Una storia che ci viene dalla periferia est di Napoli, all'orto sociale di Ponticelli, una zona che è stata abbandonata alla criminalità eccetera per tanto tempo. Poi è nato questo orto urbano molto molto importante, molto molto ricco, è diventato un centro non solo appunto di coltivazione, di baratto, di scambio, in cui anche persone con varie forme di disagio hanno collaborato. Emergency ha aperto lì un centro eccetera, così ce lo racconta questa volta Marina Piccone, ed è però un centro che da un orto che da un anno circa invece vive un momento di crisi. E quindi anche questa nostra volontà di raccontarlo in questa serie, non solo perché appunto anche le ombre vanno raccontate, ma l'augurio è che magari riparlando, riaccendendo le luci su questa realtà, non si perda invece un'esperienza che è stata veramente molto, molto positiva e significativa per il quartiere. A proposito di orto, il nostro collega Fabio Colagrande, con l'ironia che gli è propria, ci racconta invece una storia che diciamo potrei presentarla così: dall'orto alla platea. E cioè, noi sappiamo che il lancio degli ortaggi è stato, no, per molto tempo un modo per esprimere il dissenso davanti a uno spettacolo che non ci aggrada tanto. E quindi è una sorta di una breve storia tra il cavolo e l'alloro, diciamo così, e tutto nasce sempre dai nostri orti. E per chiudere, Silvia, invece una riflessione veramente molto bella e molto ricca, più diciamo di tipo scritturale, più di tipo teologica, di Sergio Massironi. E qui ti leggerei da tradizione un passaggio
0: opportuno.
1: Esatto, di quello che scrive appunto Massironi. Forse il libro della Genesi colloca la nostra origine in un giardino, perché tutto ciò che conta, i sentimenti, la ragione, la convivenza, la bontà, l'amore, la ricerca, la bellezza, la preghiera, non nasce senza lavoro, non cresce senza presenza, non matura senza gioia, non rinasce senza perseveranza. Non mancheranno le primizie, chiude Massironi, c'è stata promessa infatti una terra in cui scorrono latte e miele. Trovo così strano che non la riusciamo a vedere.
0: Come non essere completamente d'accordo con Massironi? Ogni cosa va coltivata,
1: esatto.
0: E coltivare significa, come diceva lui, presenza, costanza, pazienza, lo dicevi la scorsa settimana,
1: è l'essenza dell'orto.
0: È l'essenza dell'orto e la pazienza del contadino. Però sai cosa mi è venuto in mente? Anche l'altra settimana, e questa volta non ho fatto in tempo a dirtelo, che noi coltiviamo la terra, lavoriamo la terra, cioè nell'orto si lavora la terra, si prepara la terra per accogliere il seme, no? Poi una volta che il seme è piantato e viene annaffiato, al contadino non resta che aspettare,
1: esatto,
0: che germogli tutto esatto. Il resto, quel lavoro che è la nascita della pianta e che non è il nostro potere, lo fa qualcun altro. Per, anche lì, no? Cioè, quasi si potrebbe fare un'esegesi.
1: Assolutamente sì. Sì, ma infatti è questa la cosa affascinante dell'orto. Cioè, l'orto è qualcosa che necessita di cura, di dedizione, ma anche di lasciare che le cose seguano il loro corso. E io credo che nella società di oggi questa seconda parte sia quella più difficile.
0: Sì, no? Vogliamo fare tutto
1: esatto,
0: noi.
1: Esatto, o comunque aspettare il tempo della contemplazione, il tempo dell'attesa, è qualcosa che ci sembra o una perdita di tempo o una perdita di risorse in qualche modo, no? E io credo che questo sia, ogni tanto parliamo di bambini, anche un po' qualcosa che noi dobbiamo ricordare come genitori o come comunque adulti che stanno vicino ai bambini. I bambini vanno annaffiati, vanno accuditi, perché no, perché necessitano di questo, perché diciamo non vanno rispettati, ma ai bambini va lasciato anche il tempo di fare tesoro di quello che gli abbiamo insegnato, degli stimoli che ricevono, perché trovino il loro modo di sbucare dalla terra. Quindi quello che ci insegna l'orto ci insegna al di là, no, di quello che è il rapporto con la natura, ma è proprio il rapporto tra di noi, anche le amicizie, gli amori, tutto necessita di una fase, un passo indietro potremmo dire, che non è rinuncia assolutamente, perché il contadino non se ne va, il contadino vigila che comunque la neve, la grandine, le intemperie, l'orto a volte va coperto, quindi il seme fa il suo lavoro, ma c'è qualcuno che collabora. Però il tempo della contemplazione e dell'attesa credo sia qualcosa
0: di fondamentale. Sì. Ci scrive Paola, il Vangelo parla di un seme che una volta seminato cresce da sé anche quando il seminatore dorme. La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della parola, che è efficace a suo modo e in forme diverse, tali da sfuggire spesso alle nostre previsioni e rompere i nostri schemi.
1: Esatto. Esatto.
0: Mi pare che la nostra ascoltatrice abbia colto anche uno dei principali sensi, no? di questa bella metafora, che poi di fatto è l'orto, motivazione sì. di riflessione. Grazie veramente Giulia, lo ricordiamo, 15 la carta in
1: sì.
0: mano
1: sì.
0: dell'Osservatore Romano e poi la possibilità ovviamente di leggere 4 pagine anche online. Grazie veramente,
1: grazie
0: buon
1: te.
0: Proseguimento di lavoro.
1: Buon lavoro.

0: adesso, mentre va sfumando questa bella canzone di Queen, Radio Gaga, come non conoscerla, come non averla sentita, al termine di questa lunga diretta insieme vogliamo parlare di un libro che sarà presentato proprio domani, 20 maggio alle ore 18 presso la libreria San Paolo di Via della Conciliazione 16 qui a Roma, proprio vicino ai nostri studi. Per parlare di questo libro abbiamo con noi collegato il professor Angelo Romeo, che ne è appunto l'autore. Buongiorno professor Romeo. Pronto professore, mi sente?
1: Sì, buongiorno,
0: eccoci, eccoci.
1: La sento.
0: Buongiorno, e abbiamo anche Don Romano De Angelis, abbiamo già sentito la sua voce diverse volte qui a Radio Vaticana. Buongiorno Don Romano, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, io prima di entrare nello specifico di questo libro e insomma cercare di capire appunto che cosa vi troveremo nelle pagine, vorrei chiedervi, magari sentiamo prima il professor Romeo, come nasce questa esigenza di scrivere questo volume, questo libro? Dal titolo, lo abbiamo detto già in apertura di trasmissione, Beati i poveri, qual è l'esperienza che ne è legata, che ne è l'origine, e qual è il legame con Don Romano De Angelis?
1: Beh, intanto questo è un testo che include, diciamo, un po' il mio rapporto con i poveri da circa 15-20 anni, quindi un po' una sorta di resoconto di quello che in questi anni è accaduto con me in prima persona con loro, e racconto un po', diciamo, gli anni in cui ho cominciato ad approcciarmi a loro in prima battuta negli anni dell'università, e poi via via, insomma, nel corso degli anni. Più che, diciamo, io penso che più che un testo, come dire, di racconto, è un testo esperienziale in cui metto a nudo un po' il mio rapporto con loro dal punto di vista proprio della fede e del mio rapporto proprio individuale con ciascuno di loro. E lo faccio, come dire, con la semplicità di un uomo che quotidianamente si confronta con molte problematiche, visto che all'interno del testo ci sono tantissime storie di varie tipologie di povertà, perché spesso la povertà viene, come dire, rappresentata semplicemente come il povero che va con il suo carrozzino alla stazione Termini, in luoghi, come dire, di vario tipo, però in realtà oggi la povertà in questo testo sicuramente emerge fortemente, il fatto che la povertà diventa sempre più invisibile. Io ho a che fare quotidianamente con persone che apparentemente agli occhi della società sono delle persone apparentemente normali, ben vestite, che non danno alcuna, come dire, espressione di povertà, poi in realtà sono persone che dormono in una tenda, che dormono sotto il Tevere, che hanno, diciamo, un disagio esistenziale molto forte. Quindi questo testo ha, come dire, la necessità di far vedere anche il lato di una povertà che spesso appare appunto invisibile agli occhi della società. È il mio legame con Don Romano. Sì. Don Romano conosce benissimo la mia associazione Missione Solidarietà, insomma, qualche volta mi ha anche accompagnato, quindi sono molto contento che lui mi possa presentare questo testo, perché io penso che questi testi vanno fatti presentare a chi ha conosciuto in prima persona le realtà che si raccontano.
0: E lo ricordiamo, Don Romano De Angelis, cappellano dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. A questo proposito, Don Romano, il suo racconto da questo punto di vista, in questo Beati i poveri, innanzitutto chiariamo, lo ha già fatto in parte il professor Romeo, chi sono questi poveri? Perché lei sicuramente, Don Romano, per lo svolgimento della sua missione avrà avuto modo di incontrare questi poveri.
2: Sì, c'è la povertà di una indigenza, ma anche di una situazione sociale in cui uno vive, ma la povertà più grande è la solitudine, cioè l'essere invisibili. Viviamo in città grandi con traffico e affollamento, ma si è invisibili. Io stesso, le prime volte che ho accompagnato Angelo, mi sono reso conto di una cosa, che passavamo e andavamo a trovare, chiamandoli per nome, quelle persone, quegli amici, quei poveri, in luoghi dove io spesso passavo magari in macchina o di cose e non mi ero accorto nemmeno che ci fossero delle tendine. Cioè la grande povertà è che nessuno ti vede, e poi c'è un'altra forma di invisibilità che è quella: ti vedo ma faccio finta di niente, tiro dritto, per cui c'è una persona che ha bisogno, non dico di un panino, ma anzitutto di un saluto, e passano folle che non li degna, cioè sono invisibili agli occhi di tutti. Io mi accorgo quando arriviamo con il gruppo, con Angelo, con Missione Solidarietà, la prima cosa non è mangiare o bere, sì, prendono, accettano il pasto caldo, ma la prima cosa è il dialogo, la relazione, mettono da parte, lasciano in parte il panino o il pasto che Angelo ha preparato e lascia lì vicino a loro, sarà dopo. Innanzitutto c'è la relazione, e questo mi sembra qualcosa di importante. Tra l'altro, dopo che Angelo se n'è accorto e ha cominciato ad avere questa vista particolare, vedere gli invisibili, avendo avuto questa facoltà, dopo non è più gli invisibili in cui si imbatteva, ma è andato anche a cercarli, e penso che sia questo, insomma, il punto principale
0: della... Sì, io però stavo pensando a una cosa. Allora, noi abbiamo parlato di realtà dure che la vita ci pone di fronte, e dalle quali a volte, come hai detto, Don Romano, distogliamo lo sguardo. Allora vorrei chiedere al professor Romeo: perché dovrebbero essere beati questi poveri?
1: Ma sono beati sicuramente perché rispetto a... Beh, intanto io riprendo una frase del Vangelo, beati i poveri, certo. Quindi non è una frase, come dire, no, buttata così, ma ha un senso per me l'essere beato, perché, e lo scrivo anche all'interno dell'introduzione, perché dovrebbero essere beati che non hanno casa, non hanno da mangiare, non hanno, come dire, non hanno una vita normale come tutti noi pensiamo essere una vita di tutti i giorni. Sono beati perché sono sicuramente più leggeri di quella vita che quotidianamente le persone vivono nella quotidianità, e hanno capito il vero senso dell'essere vita. Io spesso vedo molta tristezza tra quelle persone che hanno tutto ma di fatto non hanno nulla. Poi passo a via della conciliazione, passo sotto le banchine del Tevere, dove le condizioni, come dire, sono davvero difficili, soprattutto in inverno, e vedo persone che sorridono e riescono ad affrontare quella vita con una leggerezza e con un pragmatismo che difficilmente trovo in altri contesti. E in questo devo dire c'è una frase molto bella di Madre Teresa di Calcutta, a cui io sono molto legato e con cui mi sono formato, che diceva: ciò che non mi serve mi pesa. Ecco, noi viviamo forse una società che oggi invece si appesantisce di cose inutili, e i poveri acquisiscono questa beatitudine proprio perché vivono, a volte per imposizione della società, a volte non per loro scelta, di cose che di fatto potremmo fare anche a meno, perché l'unica cosa che serve alla fine è la semplicità e l'amore, quell'amore che spesso manca. Ecco. Invece noi viviamo in una società in cui oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, ci appesantiamo di cose di cui potremmo fare a meno quotidianamente. Quindi la beatitudine in questo senso, perché loro hanno riscoperto il vero senso dello stare insieme e del fare vita, che spesso invece chi vive una vita più comoda ha perso.
0: Ecco, io proprio su questo, Don Romano, lei prima ha detto le persone che incontravamo il panino lo mangiavano dopo, prima volevano la relazione. Noi invece possiamo usare nella nostra vita questa metafora del panino, come tutte le cose che diceva appunto il professor Romeo ci appesantiscono. Noi siamo voraci, vogliamo ingurgitare tutto quanto, e la relazione la lasciamo da parte, poi ci ritroviamo infelici. Perché? Perché facciamo questo, Don Romano? Non è che magari siamo noi i veri poveri a un certo punto, sotto questo punto di vista?
2: Beh, è una bellissima intuizione questa, perché è proprio vero. Tant'è vero che quando andiamo a trovare i poveri veri, quelli che sono carenti di qualcosa, questo ci arricchisce, ci fa riscoprire quella gioia che loro danno a noi. È bello sentirsi tesi, abbracciati. E io vorrei invitarvi a fare una volta, anche solo una volta, il giro con il gruppo Missione Solidarietà e vedere con che festa, quando i poveri vedono arrivare il gruppetto e Angelo si alzano in piedi, lo abbracciano. Perché si stabilisce questa relazione che fa bene anche a noi, noi riceviamo da loro, tant'è vero che questo libro non è come si potrebbe dire la storia che va a curiosare nelle povertà degli altri, non so, questi sono i gossip, questo è un libro che racconta un'amicizia fatta di regolarità, non è semplicemente andare a portare l'ennesimo panettone a Natale o l'ennesima colomba a Pasqua e magari aspettare qualche fotografo per far vedere che siamo bravi, ma nella quotidianità intessere questa relazione che dà dignità a questi fratelli e a queste sorelle e che riempie il nostro cuore di senso, cambia la nostra vita, ci fa toccare la gioia vera. E allora questo libro diventa il racconto di un'amicizia, non particolari da gossip macabri che dicano che violino la loro intimità, ma invece una storia che fa vedere lo scambio, l'incontro di persone che si arricchiscono reciprocamente.
0: Allora, professor Romeo, visto che si parla qui di storie e di persone che si incontrano, no? E che vicendevolmente si cambiano la vita, in un certo qual modo si stravolgono l'esistenza, perché non rimangano queste delle parole ripetute così? Ci può fare anche solo un piccolo esempio, un exemplum, no? Di quanto possiamo leggere nel libro che ci testimonia questo vicendevole scambio di vita.
1: Ma c'è una storia all'interno di un capitolo in cui io racconto un incontro con una persona tanti anni fa, che lo ricordo sempre con molto piacere, perché mi ha fatto vedere anche il lato di un'altra povertà che spesso viene letta un po' come povero uguale delinquente, povero uguale persona che non ha le buone maniere, no? Il rispetto dell'altro. Mi stavo, ricordo, rubando il portafoglio, le chiavi, e uno di questi poveri ha fermato, insomma, questo momento in cui mi stavano rubando queste cose e me lo ha restituito. Ecco, quel gesto di quella persona mi ha fatto capire che dietro la difficoltà, la marginalità, la povertà di un essere umano, di un individuo, c'è tanta umanità. E spesso però, purtroppo, in un'epoca come la nostra, che tende a comunicare purtroppo spesso semplicemente le cose negative, rischiamo di perderci invece le belle storie, quelle storie invece in cui anche senza fissa dimora hanno una dignità che purtroppo talvolta non viene raccontata, talvolta non viene fotografata. Io ho conosciuto gente di grande cultura per strada, finita per strada, capace però di affrontare dei discorsi che vanno oltre il pezzo di cartone, il panino, perché quello a cui loro tengono soprattutto è l'incontro. È quell'amicizia, il farli sentire uguali in un mondo in cui invece l'invisibilità regna imperante, in cui tutti talvolta si riempiono un po' la bocca di volontariato, di servizio agli ultimi, però io invito spesso molte persone a venire con me in strada ad agosto, dove si fa fatica a fare servizio agli altri, perché purtroppo la povertà non va in vacanza, i poveri non vanno in vacanza, il rischio, come dire, che i poveri diventino appannaggio semplicemente in alcuni momenti dell'anno diventa molto forte: Natale, Pasqua, e invece la povertà c'è sempre. Quindi quell'esempio di questa persona che ho incontrato è per me l'espressione più bella di quando i poveri si mettono anche a servizio e diventino realmente persone di tua fiducia.
0: Sì, a proposito di questo, io non so se riesco a spiegarmi bene. A volte, appunto, come diceva lei, professor Romeo, spesso si fa del bene quando è Natale, quando è Pasqua, quando ci ricordiamo di dover essere tutti più buoni. Ma il motivo per cui noi scegliamo, per cui Missione Solidarietà sceglie di andare il contro al povero non è perché si vuole sentire più buona. Il motivo che è alla base di essere come appunto il Cireneo, che è una figura del suo libro, non è perché io devo in qualche modo pulirmi la coscienza, perché sennò non funziona. Lo chiedo un attimo a tutte e due, perché a me sembra importante sottolinearla questa cosa.
1: No, no, assolutamente, è soprattutto la base, perché io dico sempre che, e su questo sono molto, forse a volte posso essere interpretato anche in maniera negativa, chi si affaccia a Missione Solidarietà, chi vuole fare servizio con noi, io dico sempre di lasciare problemi a casa, punto primo, perché i poveri non risolvono i nostri problemi, già ne hanno tanti, quindi io dico sempre che per quello c'è la psicologia che può fare tanto aiuto, può aiutare le persone, però chi ha problemi, come dire, che cerca delle risposte, sì, è vero, il povero ti può dare tante risposte perché ti fa vedere anche la durezza, la crudeltà della vita, però io dico sempre, è importante servire i poveri, non servirsi dei poveri. Questa è la cosa più importante, perché altrimenti il rischio è di, a me non piace neppure chiamarle esperienze, ecco, a volte mi scrivono dei gruppi, io vorremmo fare l'esperienza il 23 dicembre, vorremmo fare l'esperienza
0: il 23 dicembre,
1: scuola.
0: Significativo
1: significativo, oppure durante il nostro campo scuola, che è molto bello, io dico sempre però che magari in quel periodo mi arrivano tante richieste, forse sarebbe preferibile farlo in altri momenti dell'anno. Ecco, il mio messaggio è quello proprio di far capire che la povertà è una condizione non innata, perché nessuno talvolta nasce povero, però ci si può diventare. Io ho visto gente, professionisti, finire in povertà, gente, studenti che sono vivi in povertà, quindi cioè è una condizione che può toccare
0: tutti quanti,
1: tutti.
0: E io proprio in conclusione mi aggancio a quello che stava dicendo con Don Romano De Angelis, ma abbiamo veramente un minuto. Don Romano, il Cireneo, quando gli hanno detto di portare la croce di Gesù, non è che era mica tanto contento, però poi che cosa è successo? Lui si è lasciato coinvolgere, si è sporcato le mani, come diceva Papa Francesco, è lì che è nata la vera, il vero aiuto, la vera vicinanza, la vera solidarietà. Un minuto, Don Romano, lo so che vorrebbe darmene 10, però
2: No, è verissimo quello che hai detto, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù, ma con quella costrizione è diventato un esempio, l'immagine di chi si fa prossimo alle persone che non ce la fanno. In una immagine dico questo, Angelo, professor Romeo, è docente di sociologia della comunicazione all'università, e però c'è un magistero della strada anche che esercita non insegnando ma mettendosi in ginocchio per prendersi cura di questi fratelli, ma anche lasciandosi evangelizzare da loro. Quindi il magistero della strada è il magistero di chi si mette in strada per aiutare qualcuno, ma anche di quello che riceviamo da questi nostri fratelli e sorelle che sono maestri di vita anche per noi.
0: Grazie veramente. Allora, 20 maggio 2026, ore 18, libreria San Paolo, via della Conciliazione 16 a Roma, beati i poveri, non possiamo mancare alla presentazione di questo libro. Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a lei. Grazie, a presto.
0: meno una manciata di secondi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questa diretta, grazie a quanti ci hanno scritto, grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro per l'attenta cura del suono. Tra pochissimo l'informazione flash della Radio Vaticana. Radio Vaticana con voi torna domani. Ciao.

0: Le 11 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas, si incentra sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Trump sospende l'attacco previsto per oggi contro Teheran, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ha detto, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo. Negli Stati Uniti spari al centro islamico di San Diego, 3 persone morte, i 2 attentatori si sono suicidati. Il commento del presidente americano Trump è terribile. Putin, atteso in queste ore a Pechino, le nostre relazioni hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il presidente russo. Domani l'incontro con Xi. E ancora, per quanto riguarda la flottiglia, l'esercito israeliano intercetta delle barche al largo di Cipro. Sono stati persi i contatti con alcuni dei 35 italiani. Il governo italiano: chiediamo l'immediato rilascio dei connazionali coinvolti e arrestati da Israele. È tutto, prossima informazione alle 12.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: a Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Partiremo dalla Cornice del Celio, un parco incantevole dove i musicisti italiani ed internazionali si esibiranno ogni giorno. Una rassegna all'insegna della condivisione. Ma non solo live music, in questa puntata non mancheranno le nuove proposte, nuovi singoli in uscita, canzoni che attraverso una scrittura fresca e giovanile fungono da vero e proprio specchio sulla società. Restate con noi. Quando sono le 11:06 saluto e ringrazio Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana, e non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335 124 37 22. Ma quante volte abbiamo sentito parlare di fragilità? Fragilità personali, fragilità che poi inevitabilmente si riflettono anche nei rapporti umani. I legami nascono e poi si dissolvono senza mai trovare una definizione stabile. Da qui nasce la riflessione di Mandarino, una riflessione che si muove tra intimo e universale. Non sappiamo cosa siamo né quanto dura, ma per un attimo ci teniamo stretti. Una sensazione semplice al tempo stesso destabilizzante che Mandarino descrive nel suo nuovo singolo, Per un po' d'amore. E noi ce lo ascoltiamo qui, sulle frequenze di Radio Vaticana.

Questo è il nuovo singolo di Mannarino, Per un po' d'amore, pubblicato il 23 aprile, un brano che ha anticipato l'uscita del nuovo disco intitolato Primo Amore, uscito l'8 maggio per BMG. In questa canzone Mannarino riflette sulla precarietà dei legami umani, in cui non c'è niente di certo, anzi proprio quell'incertezza rappresenta il luogo in cui rifugiarsi. Ma nonostante questa instabilità, l'amore rappresenta l'antidoto, un amore capace di dissolvere la paura dell'ignoto, un amore capace di superare i confini della propria individualità. E quindi non esiste più l'io, ma il noi. Quello di Mannarino non è solo un ritorno discografico, perché a distanza di 3 anni sarà protagonista sui palchi di tutta Italia con una tournée estiva. La prima data sarà il 21 giugno all'Arena di Fermo. E quando sono le 11:11 vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-124-3722. E quando sono le 11:11 direi che con Daniele Giorgi è arrivato il momento dell'almanacco musicale. Buon 19 maggio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e scopriamo cosa è successo nella storia della musica in questo giorno tra nuove nascite destinate a segnare intere generazioni, dischi diventati pietre, miliari e AD che hanno trasformato il silenzio in memoria. Partiamo dai compleanni, facciamo tanti auguri a Pete Townshend, che oggi compie la veneranda età di 81 anni, genio indiscusso e mente creativa dei The Who, che contribuì a rivoluzionare il rock, basta pensare a lavori come Tommy e Quadrophenia. Tra i nati del giorno troviamo anche Joey Ramone, frontman dei Ramones, la band che grazie alla sua musica contribuì a rivoluzionare il punk. Ma spazio alle pubblicazioni, troviamo Elton John con Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, 12° album in studio pubblicato nel 1975. Si tratta di un concept album autobiografico che racconta le difficoltà, i sogni e gli inizi della carriera londinese di Elton. Sempre nello stesso anno c'erano gli Aerosmith con Sweet Emotion, primo singolo della band ad entrare nella top 40 statunitense, consacrandoli come icone mondiali. 3 anni dopo, nel 1978, i Dire Straits debuttarono nel panorama musicale con Sultans of Swings, canzone che a quei tempi veniva definita, considerata fuori moda, un rock classico narrativo in cui il suono della chitarra di Knopfler è una voce al servizio della musica, una canzone che ha fatto la storia della musica e che continua a farla, e noi ce l'ascoltiamo qui di Radio Vaticana.

Era il 19 maggio del 1978 quando i Dire Straits fecero il loro debutto con un brano destinato a scrivere la storia della musica. Questa canzone fu opera di Mark Knopfler, che dopo che il chitarrista assistette all'esibizione di una mediocre band in un pub semideserto di Londra, che alla fine del concerto si autodefinì ironicamente Sultans of Swing. Il pezzo fu registrato nel 1977 in una demo spartana. Il nastro poi fu spedito al celebre DJ della BBC Charlie Gillett, il quale rimase folgorato dal brano e iniziò a trasmetterlo regolarmente, scatenando così una vera e propria asta tra le etichette discografiche. Sebbene il testo sia nato poi su una chitarra classica, il sound iconico e definitivo fu trovato quando Knopfler imbracciò la sua chitarra elettrica, ed effettivamente anche il modo di suonare la chitarra elettrica è tipico della chitarra classica, ossia la tecnica del finger picking, quello di accarezzare le corde direttamente con le dita e non con il plettro. E questo appunto dimostra la grande abilità di questo chitarrista. E quando sono le 11:19 ci dirigiamo non lontano dal Vaticano, precisamente nella cornice del Celio, che sta ospitando la decima edizione del Village Celimontana, una rassegna in programma dal 15 maggio al 5 settembre, 4 mesi di spettacoli, oltre 100 concerti tra jazz, swing, manouche e rock and roll, un palinsesto variegato. Uno dei protagonisti di questa rassegna è qui con noi, diamo

0: Claudio Gregori. Ciao Claudio.
1: Buon dì a tutti. Buon dì. Come va?
0: Bene, bene. Tu come va? Come stai, Claudio?
1: Bene, grazie. Sono sempre in giro come una trottola su e giù per il nostro amato stivale, però mi piace molto. In questo momento sono in Val d'Aosta.
0: In Val d'Aosta. La prossima tappa quale sarà?
1: Allora, la prossima tappa sarà proprio Villaceri Montana lunedì prossimo, con una serata ellenica improntata alla cultura greca, dalla musica rebetica, Sinfedelis, Zebechico, cioè, con musicisti greci che suonano i ballerini, 12 ballerini che faranno le varie danze, perché poi appunto in Italia si conosce soltanto quella formula che è il sirtaki, che poi è stata
0: quella più diffusa, sì,
1: quella più diffusa, che poi in realtà è un rimaneggiamento di alcuni balli greci, il sirtos e il kasapiko, però appunto è una strada molto coinvolgente.
0: Ecco, quindi l'incontro tra più altri a partire da questa settimana. Quindi Claudio, ogni lunedì fino al termine della rassegna il palco sarà affidato a te, quindi sarai un traghettatore. Ma oltre al prossimo spettacolo, quello di lunedì prossimo, nel corso appunto di questa rassegna tu spazierai tra rock and roll, swing, country. Ma come saranno strutturati appunto questi spettacoli?
1: Appunto, per la maggior parte delle volte sarò io proprio sul palco a suonare, quindi a portare la musica che amo di più, che è appunto il rock and roll e tutte le cose all'atere, appunto il country, il blues, il rhythm and blues degli anni 50, la musica swing dei crooners tipo Dean Martin, Tony Bennett, Bobby Darin. E poi ci sono invece delle sale come questa greca e anche quella flamenca, in cui invece sarò solamente il conduttore della serata. Poi ovviamente mi divertirò a fare due o tre brani con il gruppo, però appunto cerco di portare questa musica, varie musiche che comunque mi hanno visto e mi vedono coinvolto nella mia vita, e che ho visto che fortunatamente hanno il loro riscontro anche portandole al pubblico.
0: Ecco, quindi c'è una varietà. Ma volevo chiederti, a proposito del tuo amore nei confronti della musica rock, blues, ma c'è un disco o un artista che comunque ha cambiato il tuo modo di vedere la musica, il tuo modo di fare musica?
1: Sì, ma in realtà teoricamente è più di uno, perché sono rimasto, grazie a mio padre, proprio da bambino, 6-7 anni, ho cominciato a innamorarmi del jazz, quello primigenio, delle origini, quello degli anni 10 e gli anni 20, Louis Armstrong, Dick Spider, Becky, King Oliver. Poi a 14 anni, con il film American Graffiti di Lucas, George Lucas, ho scoperto il rock and roll. E nel rock and roll ho trovato questo mentore che è Buddy Holly, questo ragazzo che incredibilmente ha avuto una vita breve, perché poi è morto a 22 anni, e che veniva da uno sperduto paesello del Texas e comunque ha dato un'impronta decisiva a quella che poi sarà la musica del decennio successivo, perché lui ha cominciato a fare un rock and roll molto particolare. Venendo dal country, dall'Hillbilly, veramente in 4 anni di carriera, poi nel 58 già ha composto delle canzoni che sono state di grande influenza per loro stessa missione, di gruppi come Beatles, Rolling Stones, Springsteen,
0: Dylan, è vero, ha rivoluzionato il modo di fare musica, è vero.
1: E quindi ho capito che il rock and roll poteva essere suonato anche in un modo diverso. Successivamente l'altro grande che mi ha influenzato è stato Brian Wilson dei Beach Boys, che un artista con cui ho capito che si può davvero divertirsi molto con la musica, giocare con le armonie, con gli arrangiamenti, passare da un accordo all'altro, che inizialmente sembra assurdo che possano essere messi di seguito, invece se l'armonia ti ci porta, puoi usare, cioè, un modo di scrivere, di comporre, che mi ha affascinato. Poi avanti anche per Bacharach, ci cioè, sono del, però questi due sono stati proprio i, assieme a, poi se poi vogliamo proprio parlare del un modo proprio di comporre rock and roll, Chuck Berry è il punto di riferimento, perché il rock and roll va scritto in quel modo.
0: E chissà cosa penserebbe Chuck Berry e tutti questi artisti della musica di oggi. Non è un caso che comunque la loro musica continui a vivere, comunque ad essere di ispirazione, Claudio.
1: Laddove appunto questo accade, io dire, ne sarebbe sempre molto fiero. E ci sono appunto, purtroppo adesso si parla sempre di nicchie, perché comunque il rock, essendo musica ribelle per eccellenza, adesso viviamo in un'epoca in cui i giovani sono le persone forse meno ribelli tra le generazioni, e quindi l'urgenza trasmessa dal rock non la subiscono, quindi ce n'è poco. Va ricercato nelle nicchie, però ci sono dei gruppi tuttora che continuano a farlo, che ne so, uno tra tutti, i Lemon Twigs, che comunque fanno una musica molto legata a quell'epoca.
0: Ecco, per esempio, a proposito di rock, se noi pensiamo, tempo fa c'era il punk, lo stesso rock che appunto raccontavano il disagio delle nuove generazioni, adesso non è più così, come anche detto, le nuove generazioni non sono così ribelli, però ecco, forse si aggrappano, se così vogliamo dire, anche a un tipo di musica completamente differente. Cioè, pensiamo, prima c'era il punk, il rock, adesso c'è la trap, e questo comunque ci fa pensare al cambiamento che c'è stato nel corso di questi ultimi 50 anni.
1: Ma il punk si è venuto in modo variegato, perché appunto in realtà i prodromi sono da ricercarsi in America, proprio alla fine degli anni 60, perché quando cominciò ad andare il garage, queste cose qui che hanno portato poi tutto al locale, quello per eccellenza, il CBGB, dove hanno cominciato a suonare questi gruppi television, anche i Ramones, così. Ed era più che altro un modo per riportare nella strada il rock, il loro manifesto era riportare nella strada il rock, che ormai era diventato troppo sinfonico per via della musica del prog. Poi questo qui è andato subito in Inghilterra nel 77, dove invece poi è diventato un manifesto politico di anarchia, con Sex Pistols in testa, e quindi c'era questa voglia di trasmettere anche qui una forte ribellione. La stessa cosa è più avanti, anche volendo, nata sempre nello stesso periodo, perché l'hip hop nasce con quei presupposti, ed è andata avanti fino a un certo periodo così. La trap è un po' da distinta, la trap americana da quella un po'. Perché nella trap americana ci sono delle cose che possono essere anche interessanti, tipo Kendrick Lamar,
0: come no,
1: Little Nas X, cioè che fanno delle cose. In genere io sento che la trap è solamente un modo di far musica facilmente, con dei testi veramente poco impegnati, cioè, no, la vedo come una cosa fruibile, che per qualcuno che poi neanche appunto artisti, che neanche c'è, cioè, io domandando in giro sento che non ci sono, che i ragazzi che seguono la trap non è che hanno, come succedeva una volta, il manifesto del loro artista preferito in camera, non sanno quasi nulla di lui, della sua vita. Si ascoltano quel brano dopo due mesi, ne esce un altro di un altro, ascoltano quell'altro, musica veramente
0: che non rimane, che non rimane, a differenza appunto di quella che noi abbiamo ascoltato anche poco fa, e appunto la musica di artisti come Chuck Berry, Buddy Holly. E proprio con questo brano, Claudio, io ti saluto. Come ultima cosa, per chi volesse appunto conoscere tutte le tue novità, i prossimi appuntamenti, dove ti trovano i nostri amici all'ascolto?
1: Ma io ho un mio profilo Facebook che curo proprio io, che però è Johnny Baritono. E se no appunto sul sito di, e quelli sono i vari concerti, quelli proprio del Village Ceri Montana stanno sulla pagina del Village Ceri Montana, o Ceri Montana Village forse.
0: Grazie Claudio, io la prossima volta ti aspetto qui negli studi di Radio Vaticana.
1: Ma molto volentieri, perché Radio Vaticana, mi ricordo, ho scoperto tanti dischi negli anni 70 e 80.
0: E quindi dai, devi venire qui così facciamo una bella puntata dedicata alla musica rock, blues, country.
1: Ma molto, con molto piacere.
0: Ti aspetto Claudio.
1: Ok.
0: In bocca al lupo.
1: Viva il lupo anche a voi, ciao.
0: Ciao.

0: E adesso cambiamo pagina, perché nel corso di questa parte finale della puntata daremo spazio alle nuove uscite, due singoli, due artisti diversi che nella loro musica affrontano temi molto attuali, temi che coinvolgono soprattutto la nuova generazione e non solo. Partiamo dal primo: il 15 maggio è stato pubblicato Scrigno Nero, il nuovo singolo di Martina Paglia, in arte Musa, che abbiamo in collegamento telefonico. Ben trovata!
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille!
0: Piccola curiosità, dove nasce il tuo nome d'arte?
1: Allora, il mio nome d'arte nasce da una ricerca che, come tanti mi hanno chiesto, si riguardava a un cartone animato di quando eravamo piccoli noi, che sono le Winx. No, Musa nasce da una ricerca che è una dea, la dea preferitrice della propria musica, dea della guerra in varie ricerche storiche, ecco. Quindi è un po' un nome che mi rispecchia.
0: Ecco, quella musica che tu usi per raccontare la tua vita, la vita degli altri, perché inevitabilmente nel brano che stiamo per ascoltare parli di quella che possiamo definire una piaga sociale. Sto parlando del bullismo, una tematica molto delicata. Raccontarla attraverso la musica immagino abbia richiesto tempo, ma cosa ti ha spinto a parlare di questo nella tua canzone?
1: Allora, mi ha spinto che negli ultimi anni ho sentito sempre più spesso ragazzini, adolescenti, comunque tante sfaccettature di bullismo sempre più frequenti, no? Essendo comunque una cosa che ho vissuto sulla mia pelle, mi ha toccato profondamente, soprattutto questi ultimi periodi, perché nel 2026 non riesco ad accettare che ci sia ancora così tanta violenza psicologica, verbale, cyberbullismo, il bullismo in tutte le sue sfaccettature, che portano comunque a delle cose brutte. Adolescenti che purtroppo non ci sono più.
0: E la musica può rappresentare in questo uno strumento di sensibilizzazione, quelle note in cui ritrovarsi per essere più vicini, quella vicinanza che a volte manca, perché manca proprio l'empatia e quindi di conseguenza la distanza aumenta.
1: Sì, esatto. Ora io mi sono con questo brano presa una grandissima responsabilità e io cerco di trasmettere questo messaggio di vicinanza, di ascolto, di affrontare questo tema che quotidianamente viene messo spesso in disparte, no? E invito a non sentirsi soli.
0: Infatti, ecco, tu parli di resilienza nonostante siamo ancora in piedi, questa è una frase che fa parte della tua canzone, quindi resistere e non mollare, però di conseguenza è anche fondamentale il supporto di chi ci sta vicino, genitori, scuola, amici.
1: Sì, esatto, l'ascolto, è importante l'ascolto da parte delle persone che ci vivono quotidianamente, in non l'essere indifferenti, non solo la famiglia, perché la famiglia comunque io penso che siano i primi ad ascoltare, ad esserti vicini, però diciamo anche alle persone esterne.
0: Grazie Musa per aver portato qui la tua musica, una musica che parla di rinascita, perché rialzarsi è possibile, la tua canzone ne è un esempio. Per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri amici all'ascolto?
1: Allora, sui miei profili social, Instagram e Facebook, Instagram Musa Artisted Music, Facebook Martina Pagliai, e poi su tutte le piattaforme digitali musicali.
0: Infatti su YouTube oltretutto c'è anche il video di questa canzone, invitiamo i nostri ascoltatori a guardarlo.
1: Sì, esatto.
0: Grazie Musa.

0: E in chiusura continuano le novità, il debutto dei Relief, band pop italiana nata a Roma. Uno di loro è con noi, diamo il benvenuto a Lorenzo Politi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Senti, ma chi sono i Relief?
1: Allora, noi siamo un quartetto di Roma. Siamo io, Lorenzo Politi, in arte polli a voce e chitarra, poi Lorenzo Corsi al flauto e alla chitarra. Poi c'è Leonardo Fortini al basso e David Lepera alla batteria.
0: Li salutiamo tutti. L'8 maggio è arrivato il vostro debutto con Cristalli Liquidi. Molto curioso il titolo del vostro singolo, perché i Cristalli Liquidi sono presenti nei nostri smartphone, nelle TV, nelle nostre case, negli schermi. Quindi oggetti che oggi più che mai fanno parte della nostra quotidianità. E voi comunque raccontate anche questo nel vostro brano.
1: Sì, sì, sì, l'idea era di raccontare che cosa c'è dietro uno schermo. Il brano parla di idealizzazione fondamentalmente, e in particolare volevamo provare a parlare anche di intelligenza artificiale e quindi della difficoltà che c'è al giorno d'oggi di distinguere che cos'è reale e cosa no da dietro lo schermo.
0: Anche perché l'intelligenza artificiale, la tecnologia ci hanno anche abituato alla perfezione, all'idea di perfezione, standard elevati che poi non corrispondono alla realtà.
1: Esatto, hanno alimentato appunto queste idealizzazioni, e non solo, hanno alimentato insicurezze perché già c'era un terreno fertile, e è veramente tanto difficile distinguere che cos'è reale e cosa no, quindi è veramente molto confuso.
0: E che ne pensi, che ne pensate dell'intelligenza artificiale applicata alla musica? Perché comunque oltre alla sfera della quotidianità l'uso dell'intelligenza artificiale è usato un po' per tutto.
1: Guarda, parlo principalmente per me, perché poi per gli altri magari ci avranno un'idea diversa, però ecco, è uno strumento come tanti altri, diciamo che è come le macchine col cambio automatico. Se tu sai guidare le macchine col cambio manuale, chiaramente sei molto più padrone del veicolo, e se guidi una macchina col cambio automatico poi puoi tornare indietro, e viceversa no. È un po' la stessa cosa, nel senso è molto utile su determinati fronti, se serve di fare determinate cose in velocità, non la scrittura, perlomeno per quanto mi riguarda, perché io grazie a Dio so scrivere anche senza intelligenza artificiale. E, fondamentalmente secondo me è una cosa che aiuta chi già ha delle skill.
0: Quindi è importante saperla usare, però non deve mai sostituire quella che è la creatività dell'individuo.
1: Ma secondo me è impossibile che la sostituisca, perché fondamentalmente l'intelligenza artificiale prende cose esistenti e fa un frullatore.
0: Come suggerisce il nostro tecnico, aiuta il professionismo ma non lo sostituisce.
1: Esatto.
0: Con questa frase riassume poi, penso, quello che volevamo dire. Mi ha colpito anche molto la varietà di suoni, trova spazio il flauto che ha un ruolo primario. Perché questa scelta,
1: esatto,
0: Lorenzo?
1: Vabbè, in realtà è molto semplice. Il gruppo l'abbiamo fondato io e Lorenzo Corsi, il flautista. E noi veniamo da un background fondamentalmente progressive rock,
0: Gentle Giant,
1: Genesis, tutti questi cose, Gentle Giant, e abbiamo fatto progressive fondamentalmente da quando avevamo 14 anni, e semplicemente abbiamo detto non vogliamo abbandonare questa cosa, perché Lorenzo è veramente molto bravo a suonare il flauto, e secondo me è uno spreco, cioè lo suona anche in maniera particolare, in maniera un po' ritmica, capito? Non il classico flauto classico.
0: Senti Lorenzo, in chiusura, per chi volesse entrare in contatto con tutte le vostre novità, dove vi trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, su Instagram e TikTok, noi ci chiamiamo su Instagram Relief Band _ _, e su TikTok Relief Band Official.
0: Grazie Lorenzo per aver portato la musica dei Relief qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Grazie a voi.
0: E quando manca meno di un minuto e mezzo alla fine di Cos Music, vi ringrazio per aver condiviso questo spazio insieme. Da Daniele Giorgi e Damiano Capri è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro a vedere che cosa succede nel mondo della musica classica. Oggi siamo a Roma, molto vicino alla sede di Radio Vaticana, perché al Teatro dell'Opera andrà in scena da stasera fino al 29 maggio il Tancredi di Gioachino Rossini e questa volta con la regia di Emma Dante e con Mariotti, Michele Mariotti sul podio. È una produzione molto particolare di un'opera che ha fatto proprio la storia, un'opera emblematica, perché in questa opera c'è un po' tutto, c'è l'orgoglio, c'è la patria, c'è l'amore. E quello, insomma, quello che succede all'opera normalmente, quindi c'è Tancredi, questo grande eroe esiliato ingiustamente, c'è la sua innamorata che lo aspetta, ma invece è accusata di averlo tradito. Insomma, ci sono tutti i topos dell'opera lirica e Emma Dante fa un allestimento molto particolare per questa prima al Teatro Costanzi di Roma, appunto, che ci sarà questa sera, perché la stessa Emma Dante a spiegarcelo dice che quando entri nel mondo rossiniano entri in una specie di luogo fatato e in questo mondo succede di tutto, ma tutto questo ha un suo filologico, ovviamente. Quindi c'è una logica schiacciante e le trame rossiniane, secondo Emma Dante, sono piene di suspense, di intrecci, di misteri e Tancredi, in questo senso, è pieno di stimoli, di spunti, di allegorie. È una grande favola, in qualche modo. E lei ha deciso di ambientarla in un modo molto artificiale. Ha creato dei fondalini dipinti che richiamano molto l'opera dei pupi. Quindi, secondo Emma Dante, è una storia che ha a che fare con con qualcosa di universale, come sempre succede nell'opera lirica, se no non sarebbero dei classici, ovviamente. Però questo qualcosa di universale non è collocato geograficamente e proprio per questo è qualcosa che ci parla ancora oggi. Di che cosa ci parla Tancredi? Ci parla del tradimento, ci parla dell'onore, ci parla di qualcuno che ha il senso della propria patria e anche se è stato esiliato torna in patria per difenderla, dagli usurpatori. Ecco, in tutto questo Rossini, che era poco più di un ventenne quando l'ha scritta, riesce a mettere insieme il sentimento puro, quindi la grande melodia, con un controllo perfetto della forma, un equilibrio quindi continuo tra l'Apollineo e il Dionisiaco, e tutto questo sullo sfondo della guerra. Quindi ci sono Tancredi, appunto, che è il protagonista, e Amenaide, che è la sua innamorata, che vivono il loro amore, lo vivono in un modo assoluto. E c'è la gelosia, c'è la passione, e tutto questo però ostacola proprio il dialogo. E quindi c'è questa continua contrapposizione tra la battaglia che è imminente, sembra sempre imminente, e l'amore. Ma è un amore contrastato perché sostanzialmente non si capiscono. E anche questo è un altro elemento di grandissima attualità, proprio l'incomprensione tra le persone che non si capiscono anche quando si vogliono bene. Ecco, tutto questo è sintetizzato, come succede all'opera, nella sinfonia iniziale, perché la sinfonia iniziale ha proprio questa capacità di introdurre l'opera utilizzando tutti i temi dell'opera e creando quindi un'atmosfera subito sia nobile, quella che serve all'eroe per salvare la patria, sia malinconica, perché è quella che invece l'eroe ha nel rapporto con la sua amata. E quindi c'è questa alternanza tra episodi lirici e sezioni invece più energiche, e tutto questo anticipa il conflitto tra l'eroismo e il sentimento del dramma. Ecco, tutto questo è quello che fanno le sinfonie prima delle opere, e questo è un elemento, diciamo, che vale per tutte le opere, ma questa sinfonia in particolare è un modello talmente esemplare che poi è diventata autonoma, cioè funziona da sola anche senza l'opera. Allora sentiamone almeno un frammento di questa sinfonia che apre il Tancredi e che stasera aprirà la recita del Tancredi al Teatro dell'Opera di Roma.

sempre un dolore dover sfumare Rossini, che continuiamo ad ascoltare nel sottofondo, ma comunque abbiamo subito capito questa grande differenza di momenti più lirici invece di momenti più decisi, che potremo sentire ovviamente integralmente insieme a tutta l'opera da questa sera fino al 29 maggio al Teatro Costanzi di Roma per la stagione del Teatro dell'Opera di Roma. Appunto, ci sarà il controtenore Carlo Vistoli nel ruolo del protagonista Tancredi, perché questo è un ruolo che sta molto all'acuto e che addirittura all'inizio veniva eseguito da donne, un travestì. Amenaide è il soprano, ed è un soprano in grande ascesa, che sarà appunto Martina Russomanno, che è al suo debutto al Costanzi. E poi Carmine Maringola firmerà le scene, e Madante insieme a Chicca Ruocco i costumi, Luigi Biondi le luci. Il coro del Teatro dell'Opera di Roma è preparato da Ciro Visco. Ecco, questa quindi quest'opera di Rossini, che è stata scritta nel 1813, quando aveva solo 21 anni, racconta proprio questo conflitto tra virtù e sentimento, ma che è poi un conflitto tipico del teatro dell'opera. Quello che però si potrà ascoltare da questa sera è il finale tragico, perché un'altra cosa tipica dell'opera è che viene adattata alle situazioni reali che ci si trova di fronte. E allora Rossini ne ha fatta una versione, diciamo, e che finisce bene, insomma, e una che invece finisce male. Cioè, in una Tancredi sopravvive e si sposa e ritrova l'amore, in un'altra invece torna ferito e muore tra le braccia della sua amata. Ecco, questa, a seconda dei posti dove veniva eseguita, si sceglieva un finale o l'altro. Noi qui potremmo ascoltare il finale tragico, che dà però tutta un'altra lettura, ovviamente, alla lettura proprio della fatuità poi di tutto quello che facciamo se non la pensiamo diciamo in un modo di lungo periodo, insomma. Ecco, quindi la tragedia della inutilità dell'orgoglio umano, ma tutto questo però con un spirito lirico eccezionale. E allora, per concludere questa presentazione di quello che accadrà questa sera da questa sera al Teatro dell'Opera di Roma, sentiamo il pezzo più famoso del Tancredi, che è Di tanti palpiti, la cavatina di entrata di Tancredi, in cui parla d'amore dopo aver parlato di guerra, ma noi quella parte non la sentiamo. Ascoltiamo il momento lirico Di tanti palpiti dal Tancredi, e con questo Marcello Filotei vi ringrazia Daniele Giorgi alla regia, e vi invita ad ascoltare il Tancredi, se siete a Roma, da questa sera al Teatro dell'Opera.

0: Un minuto alle 12, Luca Collodi in studio, le notizie. È partita la missione spaziale per studiare le tempeste solari, si chiama SMILE, è una collaborazione tra l'Europa e la Cina. Trump sospende l'attacco previsto per Teheran, per attaccare Teheran. In corso negoziati seri e sviluppi positivi, ha detto il presidente americano, ma sono pronto a riprendere. Ottime le possibilità per un accordo. Spari al centro islamico di San Diego, 3 persone uccise, 2 attentatori si sono suicidati, gli assalitori avevano 17 e 19 anni. L'imam del centro islamico di San Diego dice: mai così tanto odio religioso. Il presidente russo Putin è atteso in questi minuti a Pechino. Le nostre relazioni hanno raggiunto un livello senza precedenti. Domani l'incontro con il leader cinese Xi. E ancora oggi l'udienza di convalida dell'arresto di Salim el-Kudri a Modena. Migliorano i feriti.
1: Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo Regina Celi e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli per il Papa Leone XIV e per tutti i pastori, il Signore Gesù che li ha scelti, li assista con il suo Spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.

preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, concedi che per l'intercessione della Beata Vergine Maria possiamo godere i benefici della redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi è martedì, meditiamo i misteri del dolore. Nel primo mistero, l'agonia di Gesù ai Getsemani. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera

0: Secondo mistero, meditiamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
1: Gesù. Santa morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: mistero meditiamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: In Konkani, the Goa, India. Naman muri ko pinmulule service sputo jetensa osteremo dentro sodoiv ani sodoiv to zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman muri ko pinmulule service sputo jetensa osteremo dentro sodoiv ani sodoiv to zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman Maria, cupid bulule, service potu jetensa, osteremo dentro sodoiv, anisodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman Maria, cupid bulule, service potu jetensa, osteremo dentro sodoiv, anisodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman Maria, cupid bulule, service potu jetensa, osteremo dentro sodoiv, anisodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman Maria, cupid bulule, service potu jetensa, osteremo dentro sodoiv, anisodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman Maria, cupid bulule, service potu jetensa, osteremo dentro sodoiv, anisodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman Maria, cupid bulule, service potu jetensa, osteremo dentro sodoiv, anisodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman Maria, cupid bulule, service potu jetensa, osteremo dentro sodoiv, anisodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman Maria, cupid bulule, service potu

0: Nel quarto mistero del dolore meditiamo Gesù che carico della croce si avvia al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero meditiamo Gesù che crocifisso muore sulla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci.

0: Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

0: ci rivolgiamo adesso alla Beata Vergine Maria con la preghiera che troviamo a pagina 6, preghiera per i giovani di Benedetto XVI. Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra. Come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo, come a Cana, spinge ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sui giovani perché siano il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regni e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: E su tutti voi e i vostri cari scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 7 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

l'una l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Oggi la pace è minacciata da più parti e ferita anche in Europa dalla guerra in Ucraina. Tuttavia rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea e un chiaro impegno internazionale della Santa Sede. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Parolin, insignito membro onorevole dell'Ordine Europeo al Merito nella sessione plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo. Sull'Iran, Trump intravede ottime possibilità per un accordo senza bombe, sospeso l'attacco previsto per queste ore. In corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere i bombardamenti, dice il presidente americano. Putin oggi a Pechino, le nostre relazioni con la Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti. Domani l'incontro con Xi. Su Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riunisce il Comitato d'Emergenza. Nella Repubblica Democratica del Congo, 131 morti su 500 casi sospetti.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a collegarsi con me, come promesso, i Rapsodia Trio, ovvero ad Alberto Ferrari. Grazie per essere qui, ad Alberto.
2: Ciao a tutti, grazie a te, grazie a tutti.
1: Luigi Maglione, grazie per essere qui.
3: Ma grazie a voi.
1: Nonché Nadio Marenco, grazie Nadio per essere qui.
4: Grazie a te di averci rinvitato.
1: Per continuare la presentazione del loro album di visioni musicali pubblicato da Sensible Records, edizione Ishtar. Per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, che cosa è Divisioni Musicali?
2: Dunque, Divisioni Musicali, intanto è un disco, è il nostro nuovo lavoro discografico e il titolo si presta a tante interpretazioni. Può essere visto come divisioni musicali, cioè la parola intera, e ognuno gli dà un senso, oppure divisioni musicali, e allora si può dargli tutta un'altra interpretazione, o anche semplicemente uno può lasciare perdere il D e leggere soltanto visioni musicali, che può avere anche altra interpretazione. Quindi in realtà è una specie di segno di apertura, ecco, mettiamola così, anche perché secondo noi la musica racconta tante storie e ognuno può vedere la sua storia personale all'interno della musica, e la storia può cambiare ad ogni ascolto, quindi c'è molta, molta apertura in questo senso.
1: E torniamo ad ascoltare il vostro album. Cosa proponiamo?
2: Allora, direi che proponiamo un doppio brano originale che si intitola da una parte La Maschera Rosa, seguita da Ballata da Teatro. E direi che della Maschera Rosa forse Luigi ci può dare delle informazioni più precise, perché è una sua composizione, non musicale in questo caso, ma è una sua composizione. Mentre Ballata da Teatro che segue è in realtà una mia composizione, di cui magari poi vi parlo.
3: Sì, dunque, La Maschera Rosa è un po' il preludio al brano successivo di Adalberto, che si chiama appunto Ballata da Teatro. E già la ballata da teatro esprime un po' il teatro come metafora della vita. Ci sono, diciamo, questi artisti di strada che girano, vagano e raccontano la loro vita, si esprimono, interagiscono con la gente dei luoghi. E La Maschera Rosa è un po' il preludio, perché appunto, interpretando proprio il teatro come metafora della vita, il mondo è il palcoscenico fisico e la vita è il palcoscenico esistenziale, dove molti di noi, non sapendo bene come muoverci, improvvisiamo anche. Infatti a un certo punto il testo dice: eccola la mia vita, vernice buttata a caso su foglie di strada. Ecco proprio il senso dell'improvvisazione, riflette anche poi l'improvvisazione musicale, ma soprattutto l'improvvisazione del vivere, perché noi ci prefiggiamo delle mete, però succedono tante cose nella vita, per cui a volte si è costretti veramente a improvvisare. E poi l'ineluttabilità del vivere, cioè, infatti a un certo punto il testo dice: si va in scena come tutti i giorni e le ore, e quindi dobbiamo in qualche modo metterci la maschera per apparire in questo mondo teatro. E il testo appunto aggiunge che ci sono passi falsi e passi indovinati per caso, perché a volte nella vita a nostra insaputa facciamo delle cose pensando di far bene e sbagliamo, e viceversa. E comunque mi sono un po' ispirato al mondo musicale del brano, perché Adalberto mi aveva chiesto se potessi scrivere. Io scrivo poesie, testi, racconti, per cui mi aveva chiesto se potessi fare qualche cosa inerente alla musica. Io non riesco a fare cose su commissione, ma solo su ispirazioni. Però mi sono impegnato un po' perché, insomma, volevo aderire, ecco, ad Alberto me l'aveva chiesto e quindi ho provato a fare questa cosa, che poi abbiamo visto tutti insieme che funzionava benissimo e quindi possiamo presentarla. Ballata da teatro preceduta dal monologo, un frammento di questo monologo, La maschera rosa.

Giulia, è l'ora di punta della mia messa in scena. Studio recitazione. Prato. Eccola la mia vita. Vernice buttata a caso su foglie di strada. Note appese per la gola sui pentagrammi dei giorni. A battere il tempo. E il mio corpo. Il mio corpo dalle mille sfumature di sole, di pioggia, di cielo, di città, di fiume, mare, carne. Carne obbediente, carne oscena, in giro, tra i balocchi del mondo. Il teatro è già pieno, si va in scena, come tutti i giorni e le ore, i minuti, i passi falsi e quelli indovinati per caso. È una triste e allegra ballata, il valzer della nostalgia di un tempo non ancora vissuto. E le luci sono perfette per le occasioni mancate.

Ed era La Maschera Rosa, ballata da teatro dei Rapsodia Trio. Siamo in compagnia appunto di Adalberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadio Marenco per presentare questa novità discografica pubblicata da Sensible Records.

0: direi questo, quanto gioca l'estemporaneità? Tantissimo, tantissimo, soprattutto nei concerti, perché se pensiamo alla composizione scritta, cioè a quanto di materiale scritto c'è in un brano tradizionale, ma anche tutto sommato in un brano di quelli originali nostri, il brano durerebbe 2 minuti, 3 minuti forse. Teniamo conto che un nostro brano live dura 7, 8, 10 minuti. Quindi tutti gli altri minuti in aggiunta ai 2 o 3 di scrittura sono di improvvisazione, sono di interplay fra noi tre, sono di momenti magari decisi parzialmente, decisi soltanto in alcuni aspetti. Faccio un esempio: dopo il tema scritto c'è solo di Luigi, ma sul solo di Luigi io e Nadio decidiamo di intervenire con dei suoni gravi, che so, ecco, ma non sappiamo né quali sono i suoni, né quando interverremo, né se davvero interverremo, perché dipende, per esempio, molto da quanto Luigi e da come Luigi improvviserà nel suo assolo. Può essere che magari quel tipo di intervento che avevamo pensato in quel caso, in quel tipo di improvvisazione di quel momento, non ci stia. Quindi anche gli arrangiamenti sono molto elastici, molto, molto legati al momento. Poi quanto conta e che tipo di colore, quanto conta l'arrangiamento? Anche qui molto, perché tutto sommato guida, dà la direzione al tipo di intervento, no? Che si fa durante i brani. Il colore del nostro trio è un colore molto variegato, è un colore che anche qui molto cangiante, no? La chitarra di Luigi, per esempio, ha molti aspetti espressivi che può trasformare attraverso anche l'elettronica e attraverso anche un suo modo molto personalizzato di agire sulle corde, per esempio. Per quanto riguarda Nadio Marenco, anche lui ha diversi registri sulla fisarmonica e ogni registro ispira modalità diverse di intervento proprio personale, musicale. Io utilizzo una serie di strumenti abbastanza numerosa, utilizzo tutta la famiglia dei clarinetti, alcuni sassofoni, alcuni flauti etnici e alcune cose rumoristiche, più una piccola parte di elettronica che arricchisce ancora di più. Quindi il colore è davvero molto, molto variegato e questo ci dà modo di agire sulla tavolozza, diciamo, della tipologia dei suoni, come se fossimo tutti e tre insieme, quindi l'individuo trio, diciamo, come se l'individuo trio fosse un pittore, quindi con la possibilità di creare tantissimi colori e quindi di intervenire sulla tela bianca.
1: Luigi, se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Bene, no, confermo quanto detto da Alberto, anche perché questo concede molta libertà espressiva al singolo musicista. Tutto poi si lega alla sensibilità collettiva, perché c'è una disposizione, una predisposizione, una volontà di interagire senza danneggiare il brano, insomma, e senza reprimere la volontà espressiva di ogni singolo musicista, ecco. A volte delle cose vengono durante le prove e poi magari al concerto ne vengono altre, però suonare insieme significa proprio questo, anche se al momento ti vengono delle cose, quando è maturato questo insieme automaticamente ti adegui spontaneamente.
1: Cosa ascoltiamo adesso?
0: Allora, io direi che possiamo andare su un altro brano originale, che forse ne vale la pena, ed è un brano di Luigi, quindi magari ce ne parla lui. Io punterei su Zapping, se Luigi è d'accordo.
2: Sì, Zapping è un brano, lo stesso titolo fa intendere un po' che balza di qua e di là, non c'ha, diciamo, senza soluzione di continuità, è proprio il titolo, ricorda proprio il cambiare il canale di una TV, è un brano che parte in tempo dispari con vari colori, varie suggestioni dall'urban, dal groove funky. Anche dalle sfumature mediterranee, dal Latin jazz, c'è una parte improvvisativa in cui appunto io e Adalberto interagiamo, e poi interviene anche un momento rocco dove si sente la chitarra di

0: storta, ma sopra si svolge anche una melodia un po' popolare, ecco, è uno zapping musicale e anche di visioni.
1: Sì, è un po' come avere in mano un telecomando che cambia canale, anziché cambiare canale cambia genere, no? È un po' questa cosa, quindi è anche molto, sì, è molto bello, devo dire. Vabbè, Luigi parla da compositore, nel senso colui che ha scritto questo brano. Io in questo caso posso parlare da ascoltatore, no? Vabbè, oltre anche da musicista che partecipa all'esecuzione del brano di Luigi, ma anche da ascoltatore, no? La prima volta che l'ho sentito mi ha proprio colpito questa parte. Tra l'altro, devo svelare un segreto, no? All'inizio Luigi questo brano convinceva sì, ma anche no in certi momenti, no? Era convinto di questa composizione, ma in qualche modo la sua proposta diceva sì, però forse non so se è il caso. Ma in realtà io dal primo ascolto ne sono rimasto colpito in modo positivo qua subito, perché proprio questo saltare, diciamo, da una modalità, da un genere all'altro, era fatto come dire, con molta grazia. Non so se il termine è giusto, ma in qualche modo i salti e le interruzioni sembrano un ossimoro, ma erano collegati fra loro, no? Cioè, hanno un senso molto di continuità, un senso di continuità, e si passa quindi da un canale all'altro di questa televisione musicale con continuità, come se girando canale, cambiando canale sulla televisione, sul televisore, in realtà incontrassimo dei film che sono diversi, ma che hanno una specie di continuità fra loro, quindi diventa una trama unica. Questa cosa mi è piaciuta molto, quindi io ho insistito tanto perché questo brano ci fosse nel disco.
0: Sì, è vero.

0: Ed era Zapping, brano di Luigi Maglione. Siamo in compagnia del Rapsodia Trio, appunto, che ha eseguito il brano, ovvero Adalberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadia Marenco, per presentare questa novità discografica di visioni musicali pubblicata da Sensible Records edizione Ishtar. Nadio, Luigi e Adalberto, qualche parola sulla copertina dell'album, che incuriosisce parecchio.
1: Io lascerei la parola a Nadio perché l'ha scovata lui dopo tanti tentativi.
2: Allora, ma sì, l'ho scovata io, ma perché ero già in contatto con questo artista che è Narciso Bresciani. E mi ricordavo di aver visto le sue opere, appunto, intitolate Orizzonti. Tra l'altro, appena concluso proprio domenica, una sua mostra a Milano, in cui erano presentati quasi tutti gli orizzonti che sono ancora nelle sue mani, a parte quelli che ovviamente ha venduto o donato.

0: l'ho proposta e a quanto pare è piaciuta molto. Poi abbiamo avuto occasione di incontrare Narciso, tutti e tre, e di suonare con l'opera. Tra l'altro c'è questo video molto carino. Cosa aveva suonato?
1: Firen.
0: Firen, penso, vero?
1: Sì.
0: Abbiamo suonato Firen, che tra l'altro Firen, secondo me, è il brano che ha creato il nuovo suono nostro. Perché, come diceva Adalberto prima, all'inizio abbiamo fatto un po' di tentativi, cioè ovviamente si cercava di mettere le nostre visioni musicali tutte insieme, ma c'eravamo, ma non eravamo soddisfatti al 100%. E casualmente suonando Firen e Miserlou, poi pian piano si sono uniti altri brani, ma mi ricordo chiaramente durante questa prova è scattata una scintilla che è stato il suono che adesso abbiamo, ma perché forse prima io e Luigi eravamo troppo abituati da anni a un tipo di suono ed era difficile per noi slegarci da quel modo di fare musica. E ad Alberto, chiaramente, è intanto un altro strumentista, è un'altra persona, ha un'altra storia. E forse abbiamo dovuto noi, io e Luigi, fare un passo in direzione di Adalberto e lui l'ha fatto nella nostra direzione e poi ognuno ha creato il suo suono e quello secondo me è stato il brano che ha dato il là al disco. Quindi grazie a Narciso per l'opera e noi per le nostre differenti visioni musicali è uscito questo disco che secondo me vale la pena di ascoltare perché è un'opera d'arte, ecco.
1: Ma anche scusate se posso intervenire, anche in Der Gastnigun è successa la stessa cosa, perché era una melodia eseguita dal violino, era un ritmo cadenzato, però un po' più veloce. Quando Adalberto ha proposto di farlo con il
0: Vero.
1: clarinetto basso, l'abbiamo ulteriormente rallentato, più rarefatto, più slacciato, più dilatato, dove si è avuta la possibilità di inserirci dei colori che prima non avevamo avuto modo di farlo perché il brano aveva un altro andamento, ecco. Quindi sarebbe stato un'operazione inutile quanto impossibile replicare lo stesso andamento con lo stesso suono e la stessa atmosfera quando poi il violino ha una sua struttura e un suo canto preciso come il clarinetto. Poi Adalberto, suonando diversi tipi di clarinetti, ha adattato secondo la sua visione, anche qui nasce il fatto di visioni musicali, perché ognuno ha proposto la sua visione, la visione della propria cultura, della propria formazione all'interno del trio, mettendolo a disposizione del trio. E tutte le tre formazioni hanno creato un unico sound. Quindi questa rivoluzione, diciamo, è avvenuta un po' in tutti i brani, perché all'inizio devo dire che abbiamo cercato di eseguirli come le eseguivamo prima, ma con il suono e con diciamo, il modo di suonare di Adalberto non c'entrava niente, cioè sentivamo che era un'operazione forzata, quindi abbiamo detto assorbiamo il passato, ma dimentichiamolo nel momento in cui stiamo affrontando un nuovo percorso. E quindi da questo è nato un nuovo sound che rispecchia, diciamo, le radici del klezmer e di tutto il resto, però è diventato una world music molto più ampia, con molti più colori e un'espressività multiforme, insomma, ecco.
2: Cosa ascoltiamo adesso? Nadio
1: Gasoil
2: Comincia.
1: Papyrus.

0: Ed era Viasoy Papirossen del Rapsodia Trio, siamo in compagnia di Adalberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadio Marenco per presentare questa novità discografica, appunto Divisioni Musicali. Adalberto, Nadio e Luigi, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per il Rapsodia Trio? Insomma, se poi volete dare anche indicazioni social, internet e quant'altro, insomma, siete liberi di farlo.
1: Allora, dunque, per quanto riguarda la nostra prosecuzione del trio, ora siamo in un momento di, diciamo, di studio, perché chiaramente appena si finisce un lavoro discografico importante come questo, con una ricerca così profonda, c'è un momento di fermo, no? Alla fine di questo percorso, che è frenetico in qualche maniera, in qualche misura. C'è tutto un lavoro di costruzione del disco, c'è un lavoro diciamo, di progettazione dei brani, un lavoro di progettazione del disco, un lavoro di produzione in studio, del disco, un lavoro di post-produzione, quindi di montaggi e strutturazioni varie del prodotto, e quando si arriva al termine di questo lavoro c'è bisogno di un momento di, diciamo, riflessione, un po' per dimenticare il lavoro fatto, e dimenticarlo in senso positivo, non dimenticarlo, quindi cancellarlo, ma come dire, per creare delle situazioni nuove bisogna dimenticare un po' quelle vecchie, no? In qualche modo, lasciare, diciamo, accostare quelle vecchie, ed è quello che stiamo facendo in questo momento. Quindi stiamo pensando a un periodo di nuove costruzioni. Sicuramente il discorso di visione musicale continua e sarà arricchito nei prossimi concerti che arriveranno nella seconda parte del 2026. Alcuni li abbiamo già definiti come date, altri sono in programmazione, e avremo quindi una prosecuzione, quindi un secondo episodio di Divisioni Musicali, non un episodio discografico, un episodio concertistico, che è la conseguenza di questo lavoro discografico. Per quanto riguarda i social, abbiamo una pagina Facebook, che è chiamata appunto Rapsodia Trio, Rapsodia Trio. Chiunque ci può contattare e raggiungerci, chiunque avesse bisogno di informazioni rispetto al disco, rispetto ai concerti, rispetto anche a notizie sui brani, anche un semplice colloquio può farlo scrivendoci appunto su Messenger, dalla pagina potete farlo. Abbiamo anche un profilo su Instagram, quindi con lo stesso nome, e per cui anche lì è possibile contattarci per qualsiasi cosa. A noi fa piacere comunque, in qualsiasi caso, sia che si tratti di contatti di tipo professionale che invece di contatti, diciamo, umani, no? Che forse è la cosa che in questo periodo storico e di società stiamo un po' perdendo. E in realtà a noi interessa molto anche parlare della musica che facciamo e del nostro modo di fare musica, se a qualcuno interessa.
0: Luigi, Nadio e Adalberto, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Sì, direi che l'ultimo brano potrebbe essere proprio quello di cui parlava Nadio Marenco prima, cioè quello che ha dato un po' il là alla nostra visione sonora, insieme a Der Gazan, che già abbiamo ascoltato, alla nostra, diciamo, visione contemporanea, cioè del trio, della Rapsodia Trio, che è quindi Fierna, direi, che tra l'altro anche questo è un medley, perché poi il secondo brano è Misir Lou, che è un brano molto famoso, era nel film Pulp Fiction, lo si trova, lo si ascolta, lo si sente, per esempio, e chiude questo medley con un altro brano molto molto conosciuto, che è Muyo Kuya, insomma. Quindi è
0: Assolutamente.
1: anche qui un viaggio tra la tradizione, brani legati alla tradizione paesi dell'est, ma con una visione, una rivisitazione assolutamente personalizzata da Rapsodia Trio.

0: E con l'album Divisioni Musicali, pubblicato da Sensible Records, edizione Ishtar, del Rapsodia Trio, Luigi Picardi, ma soprattutto il Rapsodia Trio, ovvero
1: Alberto Ferrari e
2: Luigi Maione
1: Nadio Marenco.
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
3: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
4: Un programma di Luigi Picardi.

0: Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli. Parolin, l'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti. Attesa per un accordo tra Stati Uniti e Iran dopo lo stop all'attacco USA previsto per oggi. Trump avverte pronti a colpire se l'accordo fallisce. Sud Sudan, escalation delle violenze, stupri, fame, attacchi indiscriminati contro il sistema sanitario e civili. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Resta appesa un filo la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo il rifiuto del presidente USA Trump dell'ultima proposta di Teheran per un cessate il fuoco permanente. Il capo della Casa Bianca ha sospeso il nuovo attacco previsto per oggi, ma avverte: siamo pronti a colpire se fallisce l'intesa. In Libano intanto non si ferma l'offensiva israeliana. Paola Simonetti.
2: Una bozza di accordo insufficiente per serie trattative di pace. Così il presidente USA Trump ha bocciato l'ultima proposta in 14 punti di Teheran per una tregua, nella quale resterebbero vaghi punti cruciali come lo stop da parte iraniana all'arricchimento dell'uranio. E benché sia stato scongiurato il nuovo attacco statunitense di oggi, il capo della Casa Bianca fa sapere che è pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Non arretra Teheran, respingendo le affermazioni di Trump secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, facendo sapere invece che parte delle potenzialità militari del paese non sono state ancora utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Si muove intanto la diplomazia nel Golfo, con l'Arabia Saudita impegnata in intensi colloqui con i paesi dell'area, tra cui Oman e Qatar, quest'ultimo convinto che il negoziato richiederebbe più tempo. Infuocato resta il fronte del Libano, dove gli attacchi israeliani proseguono malgrado la tregua, emessi avvisi di evacuazione per i residenti di 12 villaggi nel sud del paese.
1: E in Iran la guerra fa perdere anche il lavoro, è una delle conseguenze del blocco navale statunitense e quello di internet imposto dal regime lo scorso febbraio. Sono almeno 2 milioni gli iraniani che hanno perso il posto di lavoro a causa della guerra e delle tensioni interne. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
3: Sempre più iraniani stanno perdendo il lavoro e fino a 4 milioni potrebbero cadere in estrema povertà a causa del conflitto tra Teheran e Washington. Lo riferisce la CNN, che cita i dati del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, dati confermati dal Ministero del Lavoro iraniano. Il numero reale potrebbe essere più alto. In queste statistiche, infatti, non rientrano i contratti non rinnovati, i congedi forzati e la riduzione degli orari di lavoro e quindi dei salari. Intanto, la guida suprema Mostaba Khamenei ha invitato le aziende iraniane a contenere per quanto possibile licenziamenti. Se il blocco navale imposto dagli Stati Uniti e i bombardamenti hanno colpito il settore industriale, pesano però anche le conseguenze del blocco di internet imposto dal regime. Secondo NetBlocks, portale che monitora l'andamento del blocco, il blackout di internet ha provocato la perdita di più di 2 miliardi e mezzo di dollari all'economia iraniana. Sono molte le aziende costrette a fermarsi a causa del blocco dei servizi digitali, una situazione che pesa non solo sui lavoratori, ma anche sui conti pubblici, che incassano dunque meno tasse dal settore privato.
1: L'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha ricevuto questa mattina l'Ordine al Merito Europeo ed è intervenuto alla cerimonia di conferimento in occasione della plenaria del Parlamento continentale a Strasburgo. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
4: In un mondo che assiste alla recrudescenza dei conflitti, con la pace minacciata su più fronti e ferita anche nel vecchio continente dalla guerra in Ucraina, l'Unione Europea deve farsi interprete di quello sforzo creativo indicato da uno dei padri fondatori, Robert Schuman, per il quale è in corso il processo di beatificazione. Lo ha affermato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, intervenendo alla cerimonia di conferimento dell'Ordine al Merito Europeo, tenutasi questa mattina in occasione della sessione plenaria del Parlamento Europeo riunito a Strasburgo. Il riconoscimento premia personalità che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione e all'unità del continente. Il porporato, portando alla plenaria il saluto di Papa Leone XIV, ha sottolineato come l'armonia tra i popoli resti una promessa fondamentale dell'Unione Europea e un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, come ribadito più volte dallo stesso pontefice.
1: Ci spostiamo in Nigeria, il paese africano attraversato da nuove violenze jihadiste e rapimenti di giovanissimi nelle scuole cristiane. Almeno 46 studenti sono stati sequestrati tra 3 istituti nel sud del paese. Poi un attacco contro insediamenti agricoli nel nord, dove proseguono i raid americani e nigeriani contro l'ISIS. Uno dei massimi leader dell'organizzazione è stato ucciso nel fine settimana nel lago Chad, mentre ieri l'esercito della Nigeria ha annunciato l'eliminazione di 20 miliziani nello stato nord-orientale di Borno. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'Africanista Matteo Giusti.
0: è un grande stato che confina con il Chad e con il Camerun e in parte anche con il Niger, che ha delle grandi parti ancora coperte dalla foresta, e c'è tutta una zona, lagune e paludi, che è il lago Chad, che è diventato il santuario di tutti i terroristi che agiscono in questa zona, particolarmente lontana dalla capitale Abuja.
5: Nel fine settimana il primo attacco, poi il secondo rivendicato dalle forze nigeriane.
0: Diciamo che il primo ha colpito in Nigeria contro l'ISIS, l'uccisione del secondo in comando dello Stato Islamico.
5: Il presidente americano Trump già lo scorso dicembre lanciò un avviso ai miliziani dell'ISIS dicendo: a meno che non la smettano di uccidere i cristiani, ci sarà un nostro intervento.
0: In quella zona i pochi che c'erano hanno già lasciato questi stati federali della Nigeria, ma sono veramente rapiti nelle scuole, soprattutto i giovanissimi e le giovanissime che vengono convertite a forza e costrette a sposare i miliziani, sono spesso l'obiettivo di rapimenti a scopo di lucro.
1: Gli attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture, compresi i bombardamenti contro gli ospedali, il reclutamento forzato, le vittime sessuali, le restrizioni all'accesso e il progressivo restringimento dello spazio umanitario sono la realtà quotidiana per la popolazione del Sud Sudan, e quanto descritto nel nuovo rapporto internazionale di Medici Senza Frontiere sull'intensificarsi della violenza nel giovane paese africano. Marco Guerra.
6: Li hanno uccisi mentre scappavano. Il titolo del nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere sulla situazione umanitaria in Sud Sudan dà subito contezza del clima di violenza indiscriminata che attanaglia i civili. Gli attacchi condotti dal governo, dalle forze di opposizione e da altri attori armati stanno causando sempre più danni alla popolazione, compromettendo l'accesso alle cure. Da gennaio 2025 a aprile 2026, Medici Senza Frontiere ha curato oltre 6.000 persone per traumi legati alla violenza. Si tratta di ferite d'arma da fuoco, lesioni da esplosione, violenze sessuali. Nello stesso periodo l'ONG ha registrato 12 attacchi contro il suo personale, le sue strutture, tra cui saccheggi e rapimenti che hanno lasciato circa 762.000 persone senza accesso all'assistenza sanitaria. Nel complesso sono stati condotti 138 attacchi aerei nel paese rispetto ai soli due del 2024. L'assistenza umanitaria viene inoltre utilizzata come strumento per perseguire obiettivi militari e politici da tutte le parti in conflitto. Il Sud Sudan è di nuovo sull'orlo di una guerra civile, dopo che nel marzo del 2025 il vicepresidente Riek Machar è stato arrestato e rimosso dall'incarico per ordine del presidente Salva Kiir. I due avevano siglato l'accordo di pace del 2018.
1: Nessun paese dovrebbe chiudere le proprie frontiere o imporre restrizioni ai viaggi e al commercio verso la Repubblica Democratica del Congo o l'Uganda. È la raccomandazione che arriva dall'OMS in merito all'attuale epidemia di Ebola in Africa centrale. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dalle autorità regionali nelle prime ore di oggi, mentre la Russia continua la sua offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Il reclutamento e l'utilizzo di bambini da parte delle bande armate ad Haiti è più che triplicato nel 2025 rispetto all'anno precedente. I bambini rappresentano ora tra il 30% e il 50% dei membri delle bande criminali. Allo stesso tempo, i casi di bambini uccisi o mutilati sono quasi raddoppiati, e quanto ha denunciato la rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini e i conflitti armati. E chiudiamo con la cultura. Lune Pontremoli, a scuola di primavera di teatro e di mediazione, il festival che dal 6 al 9 maggio ha animato la cittadina in provincia di Massa. Il progetto è curato dal Teatro del Pratello, realtà attiva nell'Istituto di Pena Minorile di Bologna e da 12 anni anche in quello femminile proprio di Pontremoli, e dalla cooperativa sociale DAC. Roberto Barbi.
7: Un'occasione di confronto anche istituzionale tra direttori di carceri e di unità sanitarie, di incontro tra giovani ristretti e studenti, di scambio di esperienze tra studenti universitari provenienti da tutta Italia, impegnati a promuovere una cultura della riparazione. Tutto questo anche quest'anno è stato il Lune, una 4 giorni che ha ospitato il debutto del nuovo spettacolo teatrale messo in scena dalle detenute dell'IPM di Pontremoli, intitolato Angeli Funamboli, testo scritto da loro e dagli studenti del liceo Malaspina della città. Le ragazze non hanno solo immaginato, ma anche sperimentato quest'antica arte della funambolia, metafora della sfida, del limite da superare e delle possibilità che si aprono, come spiega Paolo Billi, regista della pièce, direttore artistico del Pratello e condirettore di Lune.
8: La metafora del funambolo con ragazze che sono private della libertà diventa l'occasione in quell'ambiente per poter far emergere da sé delle potenzialità. Il momento della detenzione è sempre un momento estremamente delicato, doloroso, ma è anche un momento in cui possono emergere potenzialità inespresse.
1: Per ora è tutto. Da Bruno Orti in regia, Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.

ali forti e tiranti, possente il motore. Vogliamo radenti.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
1: Hope today. Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata a questo nuovo appuntamento con il programma che vi racconta la giornata di Papa Leone. Saluto.

0: del Sinodo in Vaticano si terrà la presentazione dell'enciclica del Santo Padre intitolata Magnifica Humanitas. Si terrà la presentazione dell'enciclica del Santo Padre intitolata Magnifica Humanitas sul tema dell'enciclica del Santo Padre intitolata Magnifica Humanitas sul tema della del Santo Padre intitolata Magnifica Humanitas sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Per sapere di più ne parliamo con Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, che si trova con noi in studio. Grazie Andrea.
1: Salve, salve a tutti.
0: Allora, grazie perché ci darai una mano preziosa per inquadrare questo annuncio che è arrivato ieri e che ha avuto subito una grande visibilità a livello mondiale. Tante testate se ne stanno occupando e c'era da, ovviamente da aspettarselo, no? Visto che è la prima enciclica del Papa.
1: C'era da aspettarselo, si sapeva peraltro che il Papa stava lavorando a questo testo e come era in qualche modo un po' già insito nella scelta del nome Leone XIV, che si ricollega all'ultimo Leone, che è stato Leone XIII e che è stato il Papa della Rerum Novarum, un'enciclica che parlava di un cambio d'epoca, con il proletariato, il mondo dell'industriale. Ecco, adesso con questa scelta il Papa sostanzialmente ci sottolinea che stiamo vivendo un altro cambiamento d'epoca, come già aveva detto peraltro Papa Francesco, e dunque è il tempo dell'intelligenza artificiale e il Papa rifletterà con questa enciclica su questo grande tema, ma soprattutto sui temi sui tempi nei quali viviamo e sul come conservare questa magnifica humanitas, questa magnifica umanità che è la nostra umanità.
0: Tema ricorrente peraltro, no? L'umanità dell'enciclica Rerum Novarum, al centro c'è proprio questo tema dell'umanità che è sempre vivo nell'attenzione dei papi nelle varie epoche.
1: C'è l'uomo, la sua dignità, l'uomo i suoi diritti e come il fatto che l'uomo non possa mai essere schiacciato in un ingranaggio. E, solo che rispetto ai tempi della Rerum Novarum, quando si andava in qualche modo accrescendo il cosiddetto proletariato, che era conosciuto per il fatto che aveva come proprietà soltanto i figli, la prole, però il proletariato di quell'epoca, stiamo parlando della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, era dentro il sistema, era parte di un sistema. Oggi invece, ce lo ha detto più volte anche Papa Francesco, viviamo un tempo in cui sostanzialmente abbiamo gli esclusi, cioè coloro che non sono neanche degni di far parte del sistema. E il grande tema dell'intelligenza artificiale entra proprio a questo riguardo, perché sappiamo che è un tema dove per l'intelligenza artificiale servono grandi quantità di energia, servono tante persone che processino dati e bisogna stare in guardia sul rischio che l'intelligenza artificiale non accresca in qualche modo le disuguaglianze e il fatto che ci sono intere popolazioni del nostro mondo che continuano a essere escluse.
0: Senti, un assaggio se vogliamo di questi temi lo abbiamo avuto anche nel messaggio per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si intitola Conservare volti e voci umane. Insomma, anche questo testo aiuta a capire, no, qual è quello di cui stavamo parlando, il confine, il tema di cui ci stiamo occupando.
1: Sì, il testo del messaggio per la giornata mondiale della pace insiste sul fatto che noi dobbiamo restare umani e dunque dobbiamo non c'è niente che possa sostituire il volto di una persona, non c'è niente che possa sostituire il dialogo e il rapporto con una persona, non c'è nessuna macchina che è in grado di sostituire una persona da questo punto di vista e soprattutto dobbiamo evitare il rischio di credere e di pensare che le macchine possano in qualche modo non solo risolvere tutto, ma permetterci di superare i limiti dell'umanità, perché in qualche modo quando noi pensiamo di superare i limiti dell'umanità è come se noi ritenessimo i nostri limiti e la nostra fragilità non come il luogo del nostro essere umani, non ciò che ci rende umani, ma qualcosa che deve essere superato in una tecnocrazia assurda che peraltro affida al monopolio di pochissimi tutto il potere nelle mani, mentre invece restare umani significa essere coscienti della nostra fragilità ma anche della nostra irriducibilità.

0: intelligenze artificiali o l'intelligenza artificiale non è umana, nel senso che non può essere realmente creativa, e dunque noi dobbiamo difendere l'umanità da ogni punto di vista.
1: Un grande ruolo per i cattolici, i media cattolici, gli operatori dei media cattolici, cioè. Ci dobbiamo aspettare anche questo. Nel messaggio per le comunicazioni sociali il Papa già lo dice, chiede di darci da fare veramente su questo fronte, sensibilizzare, informare, raccontare, insomma, stimolare la riflessione su questi temi. Quindi ci dobbiamo aspettare una chiamata ancora più forte?
0: Questo lo vedremo, non lo so, io credo che il tema del restare umani chiaramente ci vede in prima linea come media cattolici, ma come ogni enciclica è qualcosa che si rivolge veramente a tutti, e a tutti e a tutte, e a tutti gli uomini e a tutte le donne, e nel senso che è un tema che ci riguarda, che ci condiziona, che può condizionare il nostro futuro. E dunque è anche responsabilità di tutti potersi impegnare, poter fare qualcosa per far sì che si sviluppino tutti gli aspetti positivi che innegabilmente ci sono dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il Papa durante quest'anno di pontificato, in tutti i suoi discorsi, non è mai parso qualcuno che ha paura di questi strumenti, ma dice che vanno governati e dice che devono essere veramente strumenti di tutti per far crescere giustizia e condivisione nell'umanità.
1: Andrea, vale la pena di ricordare anche che il Papa proprio in questi giorni ha voluto istituire una commissione interdicasteriale proprio per studiare, diciamo così, l'impatto dell'intelligenza artificiale in vista di un utilizzo all'interno del Vaticano. Ecco, alla presentazione probabilmente scopriremo anche meglio, no, la funzione e gli obiettivi di questo organismo.
0: Diciamo, la commissione ha un perimetro molto delimitato, cioè capire come usare l'intelligenza artificiale nella Santa Sede, dunque anche nel nostro lavoro. E credo che l'Encyclica abbia invece un respiro, avrà come sempre questi testi, un respiro molto più universale. Però devo ricordare che ci sono già stati dei testi della Santa Sede, della dottrina della fede, Pontificio Dicastero per la cultura e del Dicastero per la comunicazione, che hanno cominciato ad affrontare alcuni di questi temi. È significativo che il Papa abbia voluto una commissione, in qualche modo unitaria, per interrogarsi su come utilizzare nella maniera più consona l'intelligenza artificiale, perché non sembra, ma se noi non ci poniamo delle domande, non discutiamo su come affrontare questi temi, su come te tentare di governarli, noi li subiamo.
1: Sì, sì. Andiamo al 25 maggio alle ore 11:30 nell'aula nuova del Sinodo in Vaticano. Alla presentazione ci sarà anche Papa Leone, insomma, una novità importante.
0: Questa è una novità abbastanza importante, perché non si ricorda appunto di una presentazione alla presenza del Papa. Bisogna dire che non è una presentazione nel senso di una conferenza stampa, è una presentazione dove ci saranno diversi relatori che parleranno del testo, però questo avverrà in sua presenza e, diciamo, rappresenta una novità, anche se il Papa sostanzialmente, da quanto si capisce, farà soltanto un saluto finale, non è che lui presenta il suo testo si presenta da sé,
1: Certo.
0: cioè sarà presentato dai relatori, ma credo che il fatto di essere presente stia a significare quanto il tema gli sta a cuore, quanto il tema è importante in quest'ora drammatica per la storia dell'umanità che stiamo vivendo. Ricordo soltanto che nel discorso, lo scorso giovedì 14 maggio all'Università La Sapienza di Roma, le parti dedicate alla guerra, al riarmo e dunque anche la grande domanda che c'è sull'uso dell'intelligenza artificiale
1: Campo
0: nel
1: bellico.
0: campo bellico, di quante domande suscita. Proprio gravi e grandi domande dal punto di vista etico.
1: Senti, una parola sui relatori. Ci saranno i cardinali, il cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, e il prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, il cardinale Cerni, e poi ci sarà il segretario di Stato, no, a conclusione di questa presentazione, il cardinale Parolin.
0: Sì, e ci sarà anche uno dei fondatori di Anthropic, dunque ci saranno anche persone che sono più addentro propriamente a questo, mentre per quanto riguarda i capi di Castero sono stanziamenti di Castelli che sono più coinvolti nei temi che sono trattati dall'enciclica. Credo che sarà un testo, credo e spero che sarà un testo che darà da discutere, perché questo è fondamentale interrogarsi. Dunque, al di là del botto del giorno 25, che ci vedrà ovviamente come Media Vaticani tutti impegnati a raccontare la presentazione, a presentare il testo, a sintetizzarlo, però sarà importante leggerlo, assimilarlo, ma soprattutto discutere i temi che sono proposti e le sfide che sono presenti.
1: In conclusione, Andrea, come possiamo, dobbiamo accostarci alla giornata del 25 maggio, quando il mondo conoscerà la prima enciclica di Papa Leone?
0: Io credo in una maniera molto semplice. Penso che i testi papali, le encicliche, siano testi che vale la pena leggere, e dunque anche prendendosi il tempo per leggerli e approfondirli. E mi verrebbe da dire, capisco che così non faccio certamente gli interessi della mia categoria, non affidiamoci soltanto a un titolo su un sito,
1: oltre.
0: Anche se è un ottimo sito come i nostri,
1: certo.
0: O i nostri giornali, ma cerchiamo di andare oltre, cerchiamo di andare ai testi e di leggerli.
1: Bene, grazie ad Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani. Noi continueremo ancora a parlare della nuova enciclica di Papa Leone, prima però prendiamoci una pausa musicale.

0: Cofalo, direttore di K4Bits, storico quotidiano online che si occupa di innovazione tecnologica spiegata nel contesto geopolitico. Sentiamo che cosa ci ha detto. Come hai accolto, Luigi, l'annuncio di questa enciclica di Papa Leone che si intitola Magnifica Humanitas e che tratta il tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale?
1: L'ho accolta con grande gioia e vi racconto che ieri infatti noi abbiamo aperto il nostro giornale K4Bits proprio con questa notizia. È una notizia epocale, non a caso Papa Leone dedica la sua prima enciclica all'intelligenza artificiale, aveva preso il nome proprio per dare il suo forte contributo in quest'era dell'intelligenza artificiale per governare questa grande rivoluzione tecnologica in corso. Quindi l'abbiamo presa con grande gioia e non vediamo l'ora di conoscere tutto il contenuto dell'enciclica che verrà presentata a breve.
0: Luigi, la testata che dirigi ha a che fare quotidianamente con il mondo delle istituzioni e delle aziende che si trovano in prima linea nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Cosa si dice, quali sono gli umori relativamente all'impegno del Papa, il quale fin dalla sua elezione ha dichiarato, appunto, come ricordavamo, l'intenzione di occuparsi delle nuove tecnologie?
1: Anche nel mondo laico il pontefice è visto come una guida anche per tutte queste aziende tecnologiche che noi raccontiamo ogni giorno e sono aziende italiane ed europee. Di recente abbiamo raccontato proprio un'azienda italiana che ha sviluppato la sua intelligenza artificiale che è ben diversa dai modelli di intelligenza artificiale degli Stati Uniti. Ha tre caratteristiche principali. È un'intelligenza artificiale aperta, trasparente e responsabile. Che cosa significa? Significa che gli utenti possono conoscere il codice di questa intelligenza artificiale, possono capire perché ha dato una determinata risposta ed è allenata su un database, su un dataset di dati di qualità. Quindi significa che è impossibile ottenere un output basato su dati personali di persone che non hanno espresso il proprio consenso. O per esempio non è possibile avere un deepfake, quindi è molto difficile utilizzare questo modello di intelligenza artificiale per un uso malevolo.
0: In questi giorni il Papa ha istituito una commissione vaticana interdicasteriale per studiare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e per valutarne l'impatto. Secondo te qual è il valore di questa decisione?
1: È una decisione molto importante perché fa capire che governare l'intelligenza artificiale ha bisogno di più anime, di più competenze, quindi ben venga una guida multidisciplinare e l'obiettivo è capire in che modo introdurre dei limiti all'intelligenza artificiale, soprattutto in questi modelli americani e cinese. L'obiettivo è evitare che l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento su di noi. E quindi il rischio qual è? Che l'intelligenza artificiale

0: sia davvero la nostra ultima invenzione, perché dopo non ci sarà più modo di inventare nuove tecnologie, perché l'intelligenza artificiale ha preso il sopravvento. E qual è il grande rischio che teme anche il pontefice? Che l'intelligenza artificiale possa riscrivere la storia e anche la storia della Chiesa. Quindi i grandi architetti dell'intelligenza artificiale, qui parliamo degli amministratori delegati, delle grandi società americane, dovrebbero trovare delle alleanze internazionali, delle linee guida per evitare un uso malevolo dell'intelligenza artificiale. Mi fa molto piacere sapere che il pontefice presenterà la sua prima enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, tra gli altri con uno dei cofondatori di Anthropic. E ricordiamo che l'amministratore delegato di Anthropic, Daria Modei, ha introdotto due concetti fondamentali che possiamo definire due concetti chiave a livello di etica. Lui ha detto no al Pentagono perché ha introdotto due limiti insuperabili per chi vuole utilizzare la sua intelligenza artificiale. Ha detto no all'utilizzo dell'intelligenza artificiale di Anthropic per la sorveglianza digitale di massa, e ha detto no all'utilizzo della sua intelligenza artificiale per chi vuole realizzare armi che non hanno un controllo umano. E quindi, per concludere, ben venga l'intelligenza artificiale. Qui non vogliamo opporci allo sviluppo tecnologico, ma bisogna inserire proprio by default un'etica essenziale per avere un'intelligenza artificiale che sia utile alla persona, a uomini e donne.
1: E infatti Papa Leone ritiene fondamentale, come gli altri suoi predecessori alle prese con le nuove tecnologie, mantenere al centro l'uomo, l'essere umano. Ma categorie come bene comune, sviluppo umano integrale, attenzione agli ultimi, in che modo secondo te trovano posto nelle agende dei player del mondo tecnologico?
0: Al momento non vedo questa priorità nell'agenda dei player mondiali. E quindi se guardiamo agli ultimi, guardiamo al mercato dell'occupazione, dal mio punto di vista si dovrebbero introdurre delle quote anti-licenziamento a causa artificiale, perché erano sostituibili e sono sostituibili con l'intelligenza artificiale. E questo non va bene. Secondo me i governi, l'Italia, l'Europa, dovrebbero introdurre delle quote minime. E quindi, per esempio, su 100 dipendenti al massimo 5 persone potrebbero essere sostituite dall'intelligenza artificiale e non tutte. E quindi qui l'intelligenza artificiale, con i suoi rischi e i suoi vantaggi, dovrebbero essere inserite nelle agende dei governi più che nelle agende degli amministratori delegati di queste grandi società tecnologiche.
1: E qui torniamo al patto evocato in qualche modo da Papa Leone nel suo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali celebrata domenica scorsa. Luigi, in conclusione, il tuo messaggio all'indirizzo di chi ci ascolta e che magari si trova alle prese, no, con l'utilizzo di queste nuove applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, qual è l'approccio da mantenere in campo? Che cosa ti senti di consigliare?
0: Allora, posso raccontare l'approccio che abbiamo noi, che ho io quotidianamente, sia l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma non ci dobbiamo fidare al 100% del suo risultato. Il mio consiglio è avere sempre noi le mani sul volante, valutare il prodotto finale fornito dall'intelligenza artificiale, solo in quel caso integrarlo, migliorarlo e quindi avere sempre un approccio critico rispetto all'intelligenza artificiale.

0: Cancellare il debito pubblico dei paesi poveri, questa è la proposta del vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, sulla scia dell'insegnamento di San Francesco, soprattutto in merito al perdono. Sulla questione abbiamo intervistato Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, per una riflessione che prende il via dall'eredità dell'esposizione delle spoglie mortali di San Francesco che si è conclusa lo scorso mese di marzo. A Fra Marco abbiamo chiesto in particolare come questa esperienza sia stata accolta dai frati. Sentiamo.
1: È stata un'esperienza davvero molto, molto importante per noi. L'abbiamo vissuta così, con tutta, mettendoci dentro tutta la nostra energia, le nostre forze, e abbiamo accolto davvero tantissimi pellegrini, e questi ci hanno lasciato davvero il segno che c'è una ricerca di fede, c'è un bisogno di silenzio, c'è un bisogno di incontro. E allora stiamo ragionando su come poter continuare. Certo, i pellegrini arrivano ancora numerosissimi ad Assisi, i pellegrini, i turisti, i visitatori, e non è facile mettere insieme le cose, cioè il tentare di essere sempre in ascolto loro e nello stesso tempo di programmare qualcosa che sia segnato davvero da questa esperienza. Faremo anche un'assemblea di tutti i frati prossimamente a giugno, proprio per guardare ai frutti di questa esperienza e guardare avanti.
0: Senti, e la gente come vive tutto questo? Cioè, c'è percezione che sia successo qualcosa di nuovo e di forte?
1: Allora, io continuo a ricevere attestazioni di apprezzamento, ringraziamenti da parte di tantissime persone, sia di Assisi, e questo è molto bello perché Assisi non ha subito questo evento ma l'ha vissuto e l'ha accolto, e sia da parte di tante persone che magari ritornano oppure con cui ci sentiamo per motivi diversi. È molto interessante questo fatto che sembra un punto di non ritorno, cioè un momento che ha segnato davvero così tanto. Poi il dire in che cosa è davvero molto difficile, perché senza dubbio c'è bisogno di sedimentare ancora e di ragionarci su, di riflettere, di pregarci, proprio per cogliere che cosa, qual è davvero il frutto importante. Senza dubbio, appunto, dei segnali di una esigenza, di una ricerca di fede che forse non segue le vie magari della liturgia, io sono convinto che tante persone sono venute, magari tante persone anche che non frequentano o che non frequentano abitualmente, che si sentono magari distanti da una certa proposta ecclesiale che è quella solita, e però avevano il bisogno comunque di deporre la loro esperienza, la loro presenza nelle mani di San Francesco.
0: Fra Marco, siamo tutti d'accordo nel dire che San Francesco parla ancora in modo vivido a tutti noi e al nostro tempo. Secondo te c'è una strada da percorrere in modo più deciso affinché si possano davvero compiere delle scelte concrete nel nome di Francesco?
1: Ma è la strada del Vangelo, che è sempre esigente, sempre nuova, sempre attuale. È quella di sempre, ma è sempre nuova. E Francesco non ci propone altro. E quindi abbiamo le esigenze sono quelle del Vangelo, sono quelle di una vita secondo lo Spirito, davvero lasciandoci permeare dallo Spirito di Dio, e siamo proprio in attesa della Pentecoste, quindi questo mi sembra anche un argomento molto, molto attuale. E poi tutto questo ci porta sicuramente già a compiere delle scelte, forse anche in maniera più radicale abbiamo bisogno di compierle, soprattutto nell'attenzione agli altri, nella ricerca della pace, nella ricerca di una fraternità, perché questa è la parola che in fondo Francesco ci lascia, anche se magari lui non ne ha parlato troppo, però ha compreso la vissuta e ha compreso che i fratelli sono un dono.
0: In questi giorni il vescovo di Assisi, Monsignor Accrocca, ha proposto di declinare il perdono tanto caro a San Francesco nel condono del debito dei paesi poveri. Tu che cosa ne pensi?
1: Sono d'accordissimo. La cosa interessante è aver messo insieme questi due elementi. Ero presente quando il nostro vescovo ha ha suggerito questa lettura che parte dal Cantico. Diceva lui stesso, non è una lettura ovvia, in qualche modo è un po' tirata a vantaggio di una riflessione, però appunto laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore, e una forma del perdono è proprio il condono del debito, e questo può aiutare davvero tanti paesi forse a riemergere. Quante volte l'abbiamo chiesto, quante volte, soprattutto in occasione del giubileo dello scorso anno e ancora prima del giubileo del 2000 e poi del 2016 con Papa Francesco, con il giubileo della misericordia, si è parlato molto di questo, ma purtroppo vediamo che i frutti sono molto pochi, cioè vediamo che chi potrebbe condonare e quindi mettere in circolo, cioè iniziare un circolo virtuoso, ecco, vediamo che questi paesi non lo fanno. E sarebbe tanto, tanto auspicabile, è tanto auspicabile, chissà che da Assisi possa ancora venire fuori questa proposta in maniera molto forte.
0: Ecco, occorre appunto elaborare una proposta concreta, come ha detto anche il Vescovo, coinvolgendo anche le istituzioni locali. Secondo te da dove si può partire in pratica?
1: Senza dubbio, quello che possiamo fare noi è il lavoro di pressione. Presso chi può e anche chi ha un po' le conoscenze, la capacità critica, analitica di andare a evidenziare come queste dinamiche possono portare dei benefici, e poi perché occorre una proposta che sia all'altezza, cioè è chiaro che noi lo proponiamo in maniera molto, non dico semplicistica, ma semplice, cioè non abbiamo tutte le risorse così intellettuali eccetera per poterlo fare, forse qualcuno di noi, ecco, ma poi occorre in qualche modo quel lavoro di pressione che arriva a stimolare coloro che hanno invece questa capacità di riflettere dal punto di vista economico, finanziario eccetera, e possono arrivare anche a qualche proposta molto concreta.
0: Tutto questo mentre il Papa sembra sia rimasto l'unico leader mondiale ad implorare la pace, il dialogo, a denunciare la corsa al riarmo, ad invocare attenzione concreta nei confronti dei poveri. Come possiamo sostenere Papa Leone e il suo magistero?
1: La forma più normale, ma che non è mai scontata, è quella della preghiera. Abbiamo davvero da ricordare il Papa in ogni momento e presentarlo al Signore con tutte le sue così, la sua ricerca, le sue intenzioni, e lo facciamo quotidianamente nell'Eucaristia, ma poi c'è bisogno proprio di un supporto. Io penso sia anche importante farglielo sentire, questo supporto anche di amicizia, di affetto, e mi pare che il popolo cristiano davvero stia anche scoprendo Papa Leone, perché piano piano sta emergendo, ecco, in tutta la sua ricchezza, la sua forza. E allora così, questo prima di tutto, e poi a livello locale, a livello così di realtà più piccole, il cercare di approfondire questi temi, e stiamo vedendo che non è facile, perché poi il rischio è diventare un po' impermeabili, no? Magari manifestare un desiderio di pace, ma poi attivare concretamente delle scelte non è così semplice, perché ci si abitua all'abbondanza, ci si abitua al vivere comodo, cosa che tutto sommato in Italia c'è ancora, e il rischio è che quando si sta bene o abbastanza bene si pensi ad altro.

Cari amici, cari amiche all'ascolto, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Da Eugenio Bonanata al microfono e Luca Rossi in regia. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

senza nulla da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

ansia fuorica dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

15 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. L'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti. Il cardinale e segretario di Stato Pietro Parolin ha ricevuto questa mattina l'ordine al merito europeo, intervenendo alla cerimonia di conferimento in occasione della plenaria del Parlamento continentale a Strasburgo. L'incertezza economica globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. In un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, la libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz è una soluzione duratura del conflitto sono imperativi. Lo si legge nel comunicato finale del G7 Finanze appena concluso a Parigi. Le forze di difesa di Israele hanno lanciato una serie di attacchi nel Libano meridionale, uccidendo 4 persone. 6 tonnellate di materiale medico per combattere l'Ebola dovrebbero arrivare oggi nella Repubblica Democratica del Congo, lo riferisce un funzionario dell'OMS. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Desideriamo oggi iniziare un viaggio attraverso la Terra Santa, i luoghi vissuti da Gesù. Lo facciamo con padre Alessandro Coniglio, il quale, a partire da Nazareth, ci accompagna idealmente lungo questo viaggio. Padre Alessandro, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Padre Alessandro, lascio a te la parola per aiutarci a entrare nel mistero e nella bellezza della Terra Santa.
1: Grazie, sì. E io appunto pensavo di condividere con voi oggi alcune considerazioni su uno dei santuari più importanti e più amati qui in Terra Santa, che è il santuario di Nazareth. Nazareth, lo sappiamo tutti, è la città in cui Gesù è stato concepito ad opera dello Spirito Santo da parte di Maria Vergine, quindi è il luogo in cui tutto è cominciato, tutta la storia della salvezza del Nuovo Testamento almeno è cominciata. È chiaro che su Nazareth in realtà confluiscono tutte le profezie, tutte le attese dell'Antico Testamento, ma in questa città possiamo dire che è stato piantato il seme di quel fiore che poi sarà la Chiesa, il Nuovo Testamento. Ed è interessante appunto partire allora già dall'etimologia del nome Nazareth. Nazareth, Nazrat in ebraico o Nasira oggi in arabo, sembra provenire da una radice da cui verrebbe appunto il nome della città, che vuol dire germoglio, germogliare, fiore, fiorire. Dunque Nazareth è un po' il fiore della Galilea. Si trova in effetti situata su delle colline della bassa Galilea, cioè ancora colline che non superano i 400 metri di altezza e che si affacciano sulla grande vallata di Esdrelon o Israel nell'Antico Testamento. E questa cittadina è una città che al tempo di Gesù doveva essere una città piuttosto piccola, perché noi non abbiamo menzione del nome della città mai, né nell'Antico Testamento e neppure da parte degli storici o degli autori anche ebrei del primo secolo, cioè contemporanei dei Vangeli, penso a Filone Alessandrino, penso a Giuseppe Flavio. Dunque una città che in qualche modo già nel suo essere sconosciuto, nella sua piccolezza, ci richiama a quegli anni vissuti da Gesù, a quei 30 anni vissuti da Gesù nella sua vita nascosta, cioè vivendo come un qualunque altro essere umano del suo tempo. Eppure lui era il figlio di Dio fatto uomo, tant'è che il santuario che oggi noi possiamo visitare a Nazareth è proprio dedicato al mistero della incarnazione del Verbo. Sia sulla facciata molto moderna del santuario, il santuario attuale risale agli anni 60 ed è opera dell'architetto Muzio di Milano, ecco, sulla facciata già è possibile ammirare scritto il Verbo si è fatto carne, verbum caro factum est. E poi all'interno del santuario, proprio nella grotta venerata quale casa in cui Maria ha ricevuto l'annuncio da parte dell'arcangelo Gabriele, si trova un piccolo medaglione con la scritta verbum caro hic factum est, cioè il Verbo si è fatto carne qui. Questi hic della salvezza che sono così tipici della nostra Terra Santa. E in questa città appunto di Nazareth allora Gesù ha vissuto per 30 anni, ma il santuario invece della Annunciazione è più in qualche modo legato al mistero anche della maternità divina di Maria, che quindi qui si è realizzata. Maria è la grande protagonista. Del resto l'Annunciazione è avvenuta in una grotta, che è ciò che rimane dell'antica casa di Maria. Noi a volte facciamo un po' fatica a immaginarci un villaggio di primo secolo qui in Terra Santa, ma soprattutto in Galilea, ma anche in Giudea, il villaggio standard era fatto di piccole grotte scavate nella roccia, davanti alle quali c'erano piccoli vani, magari chiusi in muratura, piccole stanze dove la famiglia viveva o soprattutto dormiva, perché poi per le temperature che si hanno in genere miti qui in Terra Santa, spesso la famiglia viveva piuttosto all'esterno della casa. Ecco, ovviamente la parte in muratura delle antiche case non si è quasi mai conservata. Noi sappiamo che a Loreto si venera la casa di Nazareth, si venerano tre pareti in muratura che verrebbero appunto dall'antico abitato di Nazareth, portate miracolosamente dagli angeli, insomma, ecco, adesso non entro nella storia di Loreto, ma certamente noi abbiamo qui a Nazareth invece ciò che era la parte fissa, che è questa grotta scavata dove la famiglia viveva, dove magari la famiglia teneva anche, non so, la capretta domestica piuttosto che l'asinello domestico, o comunque dove c'erano dei piccoli silos di conservazione del grano o di altre derrate alimentari, e magari delle piccole cisterne per l'acqua. Ecco, in questo ambiente molto umile, molto semplice, l'Arcangelo Gabriele ha dato l'annuncio a Maria della sua divina maternità. E questo luogo, quindi questa casa, è stata sicuramente poi venerata da subito dai primi parenti di Gesù, che, anche se sappiamo dai Vangeli che Gesù all'inizio a Nazareth proprio non ha ricevuto una grande accoglienza, forse perché la gente di Nazareth lo considerava un cittadino qualunque, appunto, i suoi 30 anni di vita nascosta, privata a Nazareth non hanno dato l'impressione che lui fosse un uomo particolarmente eccezionale.
0: Basterebbe ripensare, padre Alessandro, quando Gesù torna a Nazareth e poi dirà, e proprio diranno, ma è il figlio di Giuseppe, il falegname, cioè niente di particolare.
1: Esattamente, esattamente. I suoi stessi connazionali di Nazareth sicuramente non hanno saputo cogliere, perché Gesù era nato lì come un bambino tra i loro bambini, e poi insomma come un umile operaio nella bottega del padre, nella bottega di falegname o di operaio specializzato, forse oggi noi diremmo, di suo papà Giuseppe, almeno del papà putativo, di colui che era considerato suo padre. Ecco dunque che su questa grotta venerata da sempre si è appuntata poi l'attenzione dei pellegrini nel corso dei secoli, e anche delle prime comunità cristiane che probabilmente sono sorte nel parentato stesso di Gesù. Noi infatti sappiamo che a Nazareth c'erano probabilmente delle comunità di giudeo-cristiani, cioè di ebrei che avevano accolto il cristianesimo dai primissimi secoli. Il padre archeologo francescano Bellarmino Bagatti, che ha scavato a Nazareth proprio in occasione dei lavori di rifacimento della nuova basilica, quindi dalla fine degli anni 50 e poi nei primi anni 60, Bagatti era convinto di aver trovato tra i vari reperti, proprio nelle fondazioni di una chiesa di epoca bizantina, qui ancora è chiaramente visibile il perimetro davanti alla grotta venerata, lui era convinto di aver trovato dei pezzi di un'aula sinagogale che doveva essere una chiesa sinagoga, cioè un'aula, diciamo, per il riunirsi della prima comunità cristiana di Nazareth, che aveva ancora le caratteristiche di una sinagoga ebraica in qualche modo. E, tra l'altro, in questa aula sinagogale gli aveva trovato dei pezzi importanti come una base di colonna su cui erano incise delle preghiere, e in particolare una scritta che chiaramente alludeva all'Ave Maria, un Kyrie Maria, cioè in greco Ave o Maria, l'inizio della salutazione angelica. Quindi tutto faceva pensare che queste prime comunità cristiane avessero conservato questa memoria di fronte alla grotta. Lui trovò anche una vasca che interpretò come un battistero giudeo-cristiano, anche per la simbologia a cui era legata questa vasca, ad esempio la presenza di 7 gradini per scendere nel punto più basso della vasca. Ecco, tutto lasciava pensare che il luogo fosse stato dunque venerato molto precocemente. Dopo padre Bagatti, padre Corbo ha ristudiato in parte anche il materiale che era stato trovato e si è

0: cristiani, cioè dei cristiani provenienti dal paganesimo, e l'impero bizantino, di cui faceva parte anche il Medio Oriente, anche la regione della Terra Santa. L'impero bizantino assumeva ufficialmente il cristianesimo appunto dell'impero, il cristianesimo bizantino, come religione di Stato. Allora alle comunità giudeo-cristiane si sono sostituite le comunità bizantine, e dunque noi abbiamo i resti di fronte alla grotta venerata anche di una chiesa non enorme, non particolarmente grande, ma che lascia appunto su un fianco la grotta venerata, in modo che i pellegrini che volessero visitare la grotta non avessero da disturbare le liturgie che si svolgevano all'interno della chiesa e del complesso di edifici annesso all'antica chiesa bizantina.
1: Padre Alessandro,
0: questa chiesa,
1: che cosa dice oggi a noi credenti, ai pellegrini, questo luogo che possiamo visitare e dove possiamo accostarci?
0: Sì, io dicevo, il mistero centrale di questo luogo è certamente il mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio. Dunque questo santuario ci ricorda prima di tutto la scelta che Dio ha fatto di farsi uno di noi, di venire a vivere la nostra stessa vita per poterci redimere dal nostro peccato, per poterci salvare dalle nostre colpe. Gesù ha scelto di entrare realmente nella nostra storia. Già la parola di Dio nell'Antico Testamento aveva in qualche modo vissuto una sua incarnazione nella storia attraverso il profetismo, attraverso le scritture sacre che erano opera di uomini, ma che ci trasmettevano la vera parola di Dio. A un certo punto, nella pienezza dei tempi, direbbe la lettera ai Galati, Dio ha scelto di mandare il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, appunto, come diceva la lettera ai Galati. Ecco, Gesù qui ha assunto la nostra umanità perché la nostra umanità potesse essere portata, grazie alla sua redenzione, nel seno di Dio, perché noi potessimo essere ammessi alla comunione con Dio attraverso questa assunzione dell'umano che Gesù ha fatto fino in fondo, ecco, fino a condividere con noi tutto. Ma altro grande mistero che evidentemente si celebra qui, dicevo prima, è anche quello della maternità divina di Maria. Cioè Maria, attraverso il suo sì, attraverso il sì che ha detto all'angelo Gabriele, è diventata il grembo fecondo della divinità nel mondo. Cioè attraverso questa donna eccezionale, per la fede eccezionale che Maria ha avuto nell'accogliere la parola di Dio, il Verbo ha potuto farsi carne. Quindi Maria è diventata il luogo in cui per 9 mesi la parola di Dio è cresciuta progressivamente per assumere in pienezza la nostra umanità. E in questo senso il santuario moderno dell'Annunciazione a Nazareth ha una bellissima struttura su due livelli, c'è una chiesa inferiore e una chiesa superiore. La chiesa inferiore è quella che stavo descrivendo prima, dove vediamo la grotta dell'Annunciazione, la casa di Maria e i resti delle strutture che nel corso dei secoli si sono sovrapposte alla grotta per venerarla. E al piano superiore invece l'architetto Muzio ha voluto rappresentare Maria in quanto madre della Chiesa. Noi sappiamo che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, e dunque Maria, che è stata la madre del corpo fisico di Gesù nella grotta che è venerata nella chiesa inferiore, è diventata anche, dando alla luce poi il figlio di Dio, è diventata anche madre del corpo mistico di Gesù. È interessante che proprio negli anni in cui l'architetto Muzio costruisce la basilica, dicevo siamo negli anni 60, gli anni in cui si celebra il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel quale il Papa Giovanni Paolo VI decide di attribuire a Maria il titolo di madre della Chiesa. È dal tempo della Lumen Gentium, della Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, che Paolo VI decide di attribuire a Maria questo titolo. E allora l'architetto Muzio intuisce che il luogo dell'Annunciazione, il luogo in cui il Verbo si è fatto carne,

0: donne, è anche il luogo per celebrare non solo la maternità fisica, la maternità reale che Maria ha vissuto nei confronti del Figlio di Dio, ma anche la maternità mistica che Maria vive nei confronti del corpo ecclesiale di Gesù. Infatti nella Basilica Superiore c'è un bellissimo mosaico absidale, cioè in stile un po' moderno, in cui abbiamo al centro proprio Gesù con San Pietro, quindi Gesù che fonda la Chiesa, e alle spalle si vede Maria, che è colei che, se non avesse con il suo sì dato la vita al corpo fisico di Gesù, non avrebbe anche potuto essere la madre del corpo mistico. Quindi in qualche modo, anche se Pietro, che rappresenta, diciamo così, il carisma gerarchico nella Chiesa, è al centro del mosaico insieme a Gesù, ma alle sue spalle, appunto, a indicare invece l'aspetto più carismatico, meno istituzionale, della Chiesa, c'è Maria. Maria che è quasi in un atteggiamento, in una posizione quasi di parto, proprio perché deve essere chiaro che lei, dando alla luce il corpo fisico di Gesù, è stata anche la madre del corpo mistico. E è interessante che le due porte di accesso alla Basilica Superiore, dall'atrio superiore dove c'è anche il battistero fuori della chiesa, sono infatti dedicate alla Ecclesia ex circumcisione e Ecclesia ex gentium, cioè le due porte di accesso alla Basilica Superiore dove si celebra Maria in quanto madre della Chiesa sono dedicate alla Chiesa che proveniva e che proviene dal giudaismo e alla Chiesa che proviene dal paganesimo, cioè tutte le genti in qualche modo sono comprese nell'abbraccio di questa basilica, che poi porta a culminazione ornamentale della sua bellezza una altissima cupola a forma di giglio rovesciato, molto ben visibile praticamente da tutte le parti della città di Nazareth oggi, e già dalla strada quando si sale verso la collina su cui si trova la città. Ecco, questa cupola vuole rappresentare appunto un giglio rovesciato per ricordarci sia l'etimologia del nome della città Nazareth, dunque il fiore della Galilea, il giglio, ma ovviamente il giglio poi rimanda alla Immacolata Concezione di Maria e rimanda alla sua verginità prima, durante e dopo il parto, cioè ai grandi dogmi mariani che riguardano appunto la madre di Dio.
1: Io ti ringrazio di cuore di questa panoramica che ci hai offerto. E allora, quasi a conclusione di questo momento, prima di poter proporre anche un canto intonato al tema, e sarà inevitabile anche visto il momento, il luogo, la riflessione che tu hai sviluppato, non potrà che essere Verbum Caro Factum Est. Io ti ringrazio, Padre Alessandro, e darei proprio e concluderei con la canzone Verbum Caro Factum Est, in canto, trasformare le tue parole, ripensare alle immagini che ci hai fatto creare, che ci hai aiutato un pochino a sognare in questo momento attraverso la tua descrizione, e entrare in questo mistero. Dio si è fatto carne per noi, ora siamo noi chiamati a dare carne a questo Vangelo che Gesù ci ha lasciato attraverso la nostra testimonianza, a partire dal fatto che toccando il Cristo siamo chiamati poi a lasciarci toccare proprio e attrarre anche da quanti incontriamo, perché la nostra testimonianza possa segnare concretamente la gioia del Vangelo e la novità che Gesù è venuto a portare. Grazie di cuore, e dopo il canto continuiamo il nostro programma. Grazie, Padre Alessandro.
0: Grazie a voi.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte della trasmissione Dritti al Cuore vogliamo andare a scoprire una nuova esperienza. Abbiamo già avuto modo, anche lo scorso anno, chi lo ricorda, di incontrare l'esperienza Kairos. Lo facciamo con Don Claudio Burgio. Don Claudio, buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: Don Claudio, innanzitutto tu sei cappellano del carcere minorile, però sei anche cappellano di un'esperienza di comunità. Vuoi raccontarci un po' la tua esperienza?
2: Sì, da 20 anni sono cappellano al Beccaria, al carcere minorile di Milano, e da 25 anni vivo in questa comunità Kairos, che è una comunità di accoglienza per una 50ina di adolescenti, soprattutto del penale minorile, quindi ragazzi che arrivano qui con procedimenti penali o dal Beccaria stesso, oppure anche da altri contesti, e quindi insieme ad educatori e a personale educativo e a volontari viviamo questa esperienza di comunità. È una sorta di seconda famiglia, di vita, insomma, comune, che ci permette di conoscerci, di immaginare dei dispositivi ulteriori a quelli della pena in carcere.
1: Cosa significa per te vivere questa esperienza, come uomo e come sacerdote?
2: È un'esperienza nata in parrocchia, per la verità, perché 30 anni fa, quando sono diventato prete, ordinato dal Cardinale Martini a Milano, sono andato in parrocchia come tutti i preti, insomma. In parrocchia, nella mia parrocchia, arrivavano spesso molti ragazzi minori stranieri non accompagnati, ragazzi soli, che chiedevano aiuto, chiedevano cibo, chiedevano ospitalità, e i primi tempi ovviamente non avevo in mente di aprire comunità. Poi di fatto la realtà è sempre più forte, quindi dopo l'ennesima richiesta di questi ragazzi, insieme ai giovani e alle famiglie della parrocchia, ci siamo decisi ad aprire una prima casa di accoglienza. Una giovane che si chiama Giusy ha deciso di, insomma, anche dedicare la propria vita con una scelta vocazionale a questo tipo di accoglienza e di esperienza, e quindi siamo partiti con una prima casa con 4 ragazzi, 4 minori. Poi la realtà, insomma, si è evoluta nel tempo e oggi abbiamo questa sede a Vimodrone, che è praticamente attaccata a Milano, in cui vengono accolti appunto una 50ina di adolescenti tra i 13, 14 anni e gli oltre 20 anni. Ed è un'esperienza che mi ha cambiato tanto, perché non era preordinata, quindi è stata un po' così meditata nel corso degli anni. Sicuramente incontrare questi ragazzi è stata per me un'occasione di cambiamento anche mio, per entrare in una realtà nella quale il Vangelo, per la verità, è molto più reale, molto più concreto. Forse questa esperienza mi ha aiutato a diventare un prete più credente e anche un uomo un po' più riconciliato con i miei limiti, perché quando incontri questi ragazzi non puoi fingere, non puoi non vedere anche i tuoi limiti, l'impotenza educativa. E quindi negli anni, insomma, ho affrontato tante di fatiche, ma anche tante gioie, quindi sicuramente ha illuminato la mia vita, sia credente, sia proprio di uomo, insomma.
1: Un'esperienza che per te, Don Claudio, si è tradotta anche in una serie di libri: Non vi guardo perché rischio di fidarmi, Il villaggio verso Allah, Il viaggio verso Allah, Non esistono ragazzi cattivi, che ha avuto un successo incredibile sotto questo profilo, Figli perduti e ritrovati. Libri che nascono dalla tua esperienza.
2: Sì, sono libri, per la verità, commissionati dalle case editrici. Non è che io sono uno scrittore, però è servito anche a me scrivere questi libri, perché quando uno scrive in qualche modo è costretto a rielaborare i propri vissuti, a dare un senso alle proprie giornate, a quello che accade, e quindi ogni libro riflette un'esperienza, riflette l'incontro con questi ragazzi. Ci sono storie bellissime, storie di vera e propria redenzione e storie anche a volte tristi, di fallimento. La vita in qualche modo ti porta anche ad affrontare entrambe le cose, sempre nel segno però di un cammino credente, che quindi ti aiuta a comprendere anche le debolezze, anche i fallimenti, in una chiave non negativa.
1: Si può sempre risorgere, ci si può sempre rialzare, insomma, non c'è esperienza che blocchi la tua possibilità di riscatto.
2: È così, perché noi le crisi, i momenti di fallimento, le cadute, le chiamiamo kairos, cioè le chiamiamo un tempo opportuno, un'occasione di rinascita, un'occasione per ritrovare pienamente se stessi, per cui non mi sono mai scandalizzato o comunque fatto intimorire da momenti anche difficili, come quando magari due ragazzi che abitavano con noi da 5 anni sono purtroppo partiti per l'ISIS, sono diventati jihadisti, ed è stata sicuramente un'esperienza un po' scioccante all'inizio, però anche quell'esperienza ci ha permesso di comprendere più intimamente che cosa significa accogliere questi ragazzi, soprattutto quando arrivano da culture diverse, anche da religioni diverse. Sicuramente non abbiamo capito al momento che cosa stesse accadendo in loro, però sicuramente abbiamo imparato molto anche da esperienze così negative, così anche di morte, perché la loro è stata una scelta di morte, essendo poi morti in Siria.
1: Don Claudio, io so che accanto a te c'è anche un giovane, Savino.
3: Buonasera.
1: Buonasera a te, Savino. Una prima domanda a bruciapelo: cosa rappresenta per te Don Claudio?
3: È una bella domanda. Ma per quello che rappresenta per me, ma penso anche per noi ragazzi di Comuni di Kairos, è un punto di riferimento, un punto su cui appoggiarsi e dare tanta fiducia, perché lui ce ne dà tanta, quindi è anche un venirsi incontro questo. E niente, Don Claudio è una persona che in primis mette noi ragazzi e dopo mette lui. Questo ci fa capire tutto, che è una persona che dà il cuore a dare una mano. Poi ecco, stanno i ragazzi.
1: Ti domando, Savino, cosa ti ha portato a vivere questa esperienza in comunità? Qual è stato il tuo percorso?
3: Ma la verità, io in comunità entro che avevo 10 anni e la mia prima comunità è stata a Milano. Purtroppo avevo un provvedimento civile del Tribunale dei Minori per problemi familiari, dato che a casa la situazione non era delle migliori, quindi assistenza sociale e tribunali decisero di mettermi in comunità, e così è iniziato il mio calvario di comunità, perché poi non mi sono fermato a una, ma ne ho continuato a girare, fino a che non ho incontrato Kairos, che avevo 13 anni, quindi la mia prima esperienza di Kairos è stata 13 anni, e praticamente sono cresciuto qua, cioè nel senso ho avuto 2 anni molto intensi e importanti, che però non ero pronto per affrontare un progetto vero e proprio, ecco, diciamo che dovevo ancora provare tante esperienze per capire quello che volessi.
1: E dopo questo cammino compiuto, che cosa puoi dire di te e della tua storia?
3: Ma io purtroppo quando sono andato via da Kairos la prima volta ho intrapreso un po' la vita da strada. E quando, come ben sapete, quando intraprendi questa vita da strada, anche magari buttandosi sulla droga, la vita non è migliore, anzi ti porta a fare determinate cose che poi le conseguenze è il carcere. In questo caso ho pagato 6 anni di carcere e ancora tuttora sto pagando in affidamento per dei reati che ho fatto quando ero minorenne, e come ho sbagliato sto pagando. Quindi dopo questi anni di carcere, di cui tanti trasferimenti perché non ero pronto, non volevo farmi aiutare, ero chiuso in me stesso, ecco, non vedevo una via d'uscita, non vedevo una luce. Dopo 6 anni, dopo vari tentativi di richieste di poter uscire, finalmente, anche perché il Don non mi ha mai chiuso la porta, anzi mi ha detto: quando ti sentirai pronto, quando penserai che il tuo tempo opportuno, come diciamo in Kairos, sia quello giusto, allora sarai pronto. Io ora sono 2 mesi che sono uscito, è ancora un po' presto, ancora mi devo un po' abituare alla vita di fuori, ecco. Però è una possibilità grandissima, non ce l'aspettavamo più dopo tutti questi anni, ecco. Però per la terza volta Don Claudio mi ha riaperto la casa.
1: Quindi Savino, Don Claudio non si è fermato a dirti delle parole, ma alla fine ti ha accolto nuovamente.
3: Penso che Don Claudio è l'unico che posso dire che non ha mai fatto chiacchiere nella mia vita. Purtroppo ho avuto persone adulte che purtroppo per me non sono stati un riferimento, perché tante persone, pur di tranquillizzare oppure di non lo so, tendono a dire parole che poi magari non possono andare in concretezza, ecco. Un po' questa è una cosa che a noi ragazzi ci fa male. Invece Don Claudio, posso dire che quello che dice fa. In questo caso a me mi ha dato la disponibilità ben 3 volte. E quindi è così.
1: E Savino, ti faccio una domanda.
3: Sì.
1: Non so se tu hai mai sentito parlare di Michelangelo, lo scultore?
3: Sì.
1: Ok. Quando lui ha realizzato un angelo in marmo, a un ragazzino che gli stava accanto e che guardava questo angelo in maniera stupita, perché lui aveva visto che Michelangelo stava lavorando su un blocco di marmo e dopo un po' di tempo ha visto che è venuto fuori un angelo da quel blocco. Sai cosa ha risposto Michelangelo?
3: Eh?
1: Guardando questo ragazzo gli ha detto: io in quel blocco di marmo ho visto un angelo e ho scolpito fino a liberarlo.
3: Bellissima frase.
1: L'angelo c'era già dentro quel blocco e l'artista è stato colui che è stato capace a guardarlo all'interno. Noi ci fermiamo all'esterno e pensiamo che sia solo un blocco di marmo. L'artista invece già ce l'ha nel cuore, ce l'ha nel suo sogno.
3: Bello.
1: Questo ha fatto Michelangelo e questo facciamo uno con l'altro, però, perché siamo chiamati a far scoprire l'opera d'arte che ciascuno si porta dentro. E allora ti faccio una domanda, Savino.
3: Ok.
1: Qual è l'augurio che vuoi rivolgere ai radioascoltatori di Radio Vaticana? Alla luce della tua esperienza, quale parole di speranza e di incoraggiamento ti senti di esprimere?
3: Ma io, visto l'attualità di oggi, porto un pensiero a tutti i ragazzi che hanno avuto la mia età, che hanno la mia età, che stanno prendendo una strada sbagliata, e quindi dico, io non sono nessuno per dire cosa dover fare o cosa no, però posso dire di guardarmi, cioè nel senso, gli errori che ho fatto in passato mi hanno portato solo a una vita di sofferenze, a una vita molto difficile, e quindi consiglio a tutti i ragazzi che questa non è vero, è la strada più facile, ma non è quella che ti porta sulla giusta strada, è proprio sulla strada, quando è una cosa difficile che è quella che porta sulla strada giusta. Quindi mi sento di dire questo.
1: Io ti ringrazio, Savino, per la tua testimonianza, ma anche per l'augurio che hai rivolto ai radioascoltatori, perché in effetti è vero, se vuoi ottenere qualcosa devi solo rimboccarti le maniche.
3: Assolutamente, questa è la vita e questo
1: esatto, questa è la vita, non si scappa da qui. Se mi ripassi
3: grazie,
1: grazie infinite, Savino.
4: Eccoci qua.
1: Eccoci Don Claudio. E quindi ben 3 volte Savino ha bussato la porta di casa e soprattutto del tuo cuore.
4: Sì, questo è quello che avviene un po' con tanti ragazzi. Noi sappiamo che quando c'è un cambiamento ci vuole tempo. Un cambiamento vero presuppone anche tanti round, per dirla in termini pugilistici. Occorre avere pazienza, avere anche il senso dell'attesa, perché in fondo il cammino cristiano è anche questo, è un'attesa che quindi è fatta anche di kairoi, cioè di momenti opportuni. Quindi io sono sempre convinto che un ragazzo possa cambiare, magari non al primo round, magari neanche al secondo. Ci sono ragazzi che qui sono tornati anche molte volte, perché ognuno ha i propri tempi di crescita, e anche riesce a rielaborare solo nel tempo la propria condizione, per cui è giusto in qualche modo dare opportunità.
1: In fondo, non so se lo sai, Don Claudio, nella regola di San Benedetto è previsto che una madre badessa o un padre riaccolga un figlio che esce dal monastero fino alla terza volta. Quindi già Benedetto nel 400 aveva indicato nel cammino vocazionale la possibilità che uno uscisse dal monastero dentro e fuori per tre volte. Ed è messo per iscritto nella regola.
4: Sì, sì, sì. È molto importante questo, perché comunque sia un cammino, come diceva il Cardinal Martini, che è il vescovo che mi ha ordinato, un cammino credente non è mai un cammino lineare. Tutti noi abbiamo dei momenti così di gioia, di ricadute, di pesantezze, ma anche di risurrezioni. Per cui il cammino non è mai un cammino, ripeto, deciso da noi, per cui sono tanti fattori anche ambientali, tante, soprattutto per i ragazzi, ci sono tante dinamiche, tante realtà, da quelle familiari, l'ambiente, il quartiere, ci sono tanti fattori che incidono sulla crescita di un ragazzo, e quindi è giusto che uno dia opportunità, perché poi ogni tempo può diventare opportuno, non lo decidiamo noi.
1: E questo diventa fondamentale sotto questo profilo. Don Claudio, volevamo concludere con una canzone scritta da un tuo ragazzo.
4: Io mi sono occupato per molti anni a Milano, nel Duomo di Milano, di dirigere la cappella musicale, quindi sono sempre stato immerso nella musica sacra, nella musica liturgica, però in comunità, si sa, sono giovani ragazzi, quindi loro compongono musica rap, addirittura trap, quindi non vorrei scandalizzare le orecchie degli ascoltatori, ma una canzone per noi significativa è quella che ha scritto Saki, un ragazzo che arriva dal quartiere di San Siro, un quartiere molto povero, un quartiere popolare di Milano, è forse il più popolato di minore di Milano, e in questa canzone intitolata proprio Kairos questo ragazzo racconta la sua infanzia, racconta il perché dei reati, racconta anche però la voglia di cambiare, e lui che ha fatto 4 anni qui da noi in comunità ha raccontato in questa canzone la sua gioia e anche di cambiamento, soprattutto nel ritornello dice bisogna dare tempo al tempo, ecco, non c'è mai un tempo deterministico che, per cambiare, tutto accade nella grazia, nella capacità di saper cogliere le occasioni.
1: Allora, prima di salutarci, Don Claudio, ascoltiamo insieme la canzone e poi ci salutiamo.
5: Giovane uomo, coltiva il tuo talento, concimalo con il sangue, innaffialo con le lacrime e il sudore, e dai tempo al tempo. Io non predico, predico. Marrakesh, Big Saki, Kairos Music.

voi compagni per loro erano solo spiccioli. Non lo giustifico, pure se eravamo piccoli. Ma che vergogna quel giorno in cui mi han beccato. Salita alla preside ed ero l'imbarazzato. Ladro immigrato, così mi ha etichettato. Come quel giudice al primo reato. Primo reato, mi ricordo l'estate. La tensione che sale mentre scendiamo le scale. Due agenti mi placcano, mi spingono a manettano. Io ero così piccolo che quasi mi si sfilano. Nessuna donna c'era quando era maltempo. Solamente quella che mi ha tenuto nel grembo. Le darò il mondo, diamo solo tempo al tempo.

0: Eccoci nuovamente insieme Don Claudio, certamente a un ritmo non ordinario per Radio Vaticana che usa altri ritmi, anche se è aperto a tutte le proposte. Devi sapere Don Claudio che in Radio Vaticana c'è proprio la sezione musicale che guarda a 360 gradi tutta la proposta musicale. L'importante è che si comunichino valori, ecco.
1: Sì.
0: Perché in fondo la musica è un linguaggio, non possiamo come radio escludere un linguaggio prioritario, importante. Che cosa
1: È
0: rappresenta?
1: importante pensare che la musica dei ragazzi, che oggi è tanto un po' censurata, un po' anche che crea qualche momento di inquietudine negli adulti, però io dico anche nella Bibbia ci sono tante pagine violente, tante pagine difficili, perché forse bisogna imparare tutti a stare di fronte alla realtà tutta intera, non possiamo non guardare anche queste narrazioni, perché le canzoni di questi ragazzi sono vere e proprie narrazioni che sono un po' distorte, che sono un po' non propriamente nelle nostre corde, però dicono la realtà, dicono a volte il peso e l'inquietudine di tanti ragazzi. Per cui ho imparato anch'io nel tempo, da Palestrina al Gregoriano, a passare anche alle musiche e alle canzoni di questi ragazzi.
0: Tu sei stato, oltre che scrittore, sei anche musicista, cantautore. Cosa rappresenta per te la musica?
1: Ci sono cresciuto fin da piccolo, perché fin da piccolo cantavo nella cappella musicale del Duomo di Milano sotto la guida di Monsignor Migliavacca, il quale non solo mi ha trasmesso la conoscenza della musica, del solfeggio, ma mi ha trasmesso poi una vocazione, insomma. Per cui la musica è stata determinante fin dai miei primi anni di vita. E poi la vita mi ha portato da sacerdote a dirigere quella stessa cappella musicale, a comporre tanti canti per le assemblee, per la stessa cappella musicale. E quindi la musica ha un po' segnato la mia vicenda umana e sacerdotale. Credo che la musica sia davvero uno strumento, un veicolo importante, ma sia anche in qualche modo la possibilità di entrare nell'intimità di Dio, che è voce, che è parola. E quindi è importante, credo, dare spazio a questa musica interiore che si esprime poi in tanti generi, in tante forme, però è sempre un accesso all'invisibile.
0: Io vorrei concludere proprio con una tua canzone, Don Claudio. Hai mai scritto qualcosa rivolto ai ragazzi?
1: Beh, negli anni sì, ho composto per tanti anni gli inni degli oratori estivi, per esempio, no? Quei canti che si fanno nell'animazione degli oratori estivi, oppure anche dei canti per le messe papali a Milano, con Benedetto XVI e Papa Francesco. Ne ho composte davvero tante, quindi.
0: E per i ragazzi della tua comunità? Ti
1: Non ancora, magari prossimamente.
0: lascio allora questo spunto. Suggerisci un canto con cui chiudere la trasmissione? Un tuo canto?
1: Ah, un mio canto potrebbe essere Li amò sino alla fine, che è un canto composto anni fa in occasione proprio della visita a Milano di Papa Benedetto.
0: Allora, chiuderemo con questo canto. Ringrazio te, Don Claudio, ringrazio Savino della sua testimonianza. E se qualcuno vuole approfondire, basta che riascolti la rubrica anche in podcast che sarà a breve disponibile e potrete quindi scoprire i libri scritti anche da Don Claudio. Saluto i radioascoltatori e ci lasciamo con Li amò sino alla fine. Grazie Don Claudio e grazie Savino.
2: Grazie a voi.

0: Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Il gruppo armato palestinese Esercito Popolare Governatorato del Nord ha rivendicato nelle ultime ore il controllo di alcune aree di Beit Lahia nel nord della striscia di Gaza, sostenendo di aver sottratto terreno all'influenza di Hamas. Associamo questa visita alla speranza che il presidente si esorti il presidente Putin a porre fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz in vista dell'incontro di domani a Pechino tra i leader di Russia e Cina. Con questo piano d'azione sosterremo gli agricoltori europei, lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della presentazione del piano d'azione sui fertilizzanti. L'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti, sono le parole del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che ha ricevuto questa mattina l'ordine al merito europeo. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna tra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en Israël,
4: Pantheon,
5: une semblance de son,
6: la manière à rester.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di carceri, perché purtroppo aumentano i suicidi nelle carceri italiane, e questo è uno dei tanti dati che sono emersi dal rapporto Antigone. Poi, in questi 25 minuti del Mondo Radio, parleremo anche degli effetti della crisi di Hormuz sui paesi in via di sviluppo. Poi ancora un documentario che parla invece dello spopolamento, ma anche delle tradizioni religiose nella Lucania. Allora, io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro, se non sbaglio, eccoli là, sì, Luca Rossi e Bruno Orti, e parte qua la nostra diretta Facebook. Cari amici, allora, in diretta Facebook per parlare di istituti penitenziari, di carceri, perché al 30 aprile del 2026 nelle carceri italiane erano detenute più di 64.000 persone a fronte però di 46.000 posti effettivamente disponibili, e c'è un tasso di sovraffollamento alto, diciamo, che è salito al 139%.

0: 0,1%, e questo ce l'ha detto il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni delle detenzioni. Ecco, secondo il rapporto, 2844 detenuti donne, circa il 4,5% del totale, mentre 20.307 erano stranieri, poco meno di un terzo. Allora, i problemi delle carceri italiane sono tanti e per parlarne qua abbiamo Alessio Scandurra di Antigone, che tra l'altro è colui che ha coordinato questo rapporto. Buon pomeriggio, Scandurra.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, prima parlavamo, voi non mi sembrate molto, diciamo, sorpresi da questo ennesimo dato che ci parla di un sovraffollamento nelle carceri e che poi porta a tutta una serie di questioni importanti, tra le quali appunto i suicidi.
1: Beh, i numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Erano scesi durante la pandemia e hanno ripreso a salire subito dopo. E quindi è una crescita costante e peraltro non si vedono misure mirate a contenere questa crescita, quindi è abbastanza prevedibile effettivamente che era prevedibile che la popolazione crescesse detenuta ed è prevedibile che continui a crescere. E l'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, sugli spazi, questi tassi di sovraffollamento, per cui ci si rende conto appunto che non residono più spazi per le attività, ogni angolino in qualche modo del carcere è stato riconvertito a spazio detentivo, per cui diciamo l'impatto è molto evidente, è fisico, ti rendi conto della quantità di persone che c'è in un corridoio lungo 30 metri, insomma purtroppo è una cosa un po' da vedere per rendersene veramente conto, ma è una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora e per quella prospettiva che le nostre leggi e la Costituzione imporrebbero al carcere, cioè di preparare al dopo, per la fine della pena, di preparare la persona alla vita libera, e oggi come mai è difficilissimo far questo perché manca tutto sostanzialmente.
0: Ecco, e tutto questo poi ha dei riflessi pesanti perché aumentano i suicidi, quanti sono, e soprattutto tra le persone che si suicidano ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria, questo è incredibile.
1: Sono tanti anni che gli agenti di polizia penitenziaria hanno il tasso di suicidi più alto di tutti gli altri corpi di polizia, e i suicidi delle persone detenute sono cresciuti tanto negli ultimi anni. Nel 2026 siamo già a 24 e siamo a livelli enormemente più alti di quelli che non avevamo 5, 6, 10, 20 anni fa, cioè è una novità che è una novità che si è consolidata, perché ora questo dato si sta ripetendo anno dopo anno. Evidentemente la popolazione detenuta, che forse non tutti si rendono conto di questo, è una popolazione molto fragile, composta in gran parte da persone che vengono da situazioni sociali molto difficili, problemi di salute mentale, dipendenze. Evidentemente queste persone pongono al sistema dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo, e in una situazione così disparata ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora, per cui è triste ma non è sorprendente nemmeno il tasso di suicidi del personale di polizia penitenziaria. È un mestiere doloroso, perché vivi in un luogo di, come dire, un mestiere che fai in un luogo di costante dolore.
0: Ecco, io infatti mi ricordo, raccolsi la testimonianza di una guardia carceraria che ogni giorno veniva a Regina Coeli da Caserta e mi diceva: io oltre al carico di questo viaggio che mi devo fare ogni giorno, mi devo caricare di tutte queste storie che mi arrivano di persone. Lui, mi ricordo, utilizzò il termine neglette, che capitano qua dentro. Mi dice, tu non riesci a immaginare nemmeno l'universo che c'è qua dentro. Una cosa, la questione potrebbe essere risolta, diciamo, in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali, può essere, cioè, fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che poi appunto le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza che poi li porti appunto in prigione?
1: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del, diciamo, del sistema penale italiano. Noi oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla di sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
0: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano, perché poi quello è fondamentale, cioè cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
1: In qualche modo il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale e il carcere è rimasto il luogo dei reietti, come li chiamava la gente che citavi, il luogo delle persone verso i quali, come dire, l'investimento viene meno. E questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, una, due, tre, quattro, cinque. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più.
0: In pratica una vita in prigione.
1: È diventato diciamo, a lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale, un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla. E quindi la gente finisce per tornarci.
0: Scandura, per chiudere, quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere, quelli che voi avete visto, cioè le storie di queste persone, quali sono?
1: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe. Sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona, i grandi numeri sono le rapine, gli spacci, diciamo. Chiaro che poi giustamente come dire, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
0: E allora ringrazio per essere stato con noi Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone. Purtroppo, ripeto, vi do qualche dato, anzi ve lo ridò. Al 30 aprile 2026 le persone detenute erano poco più di 64.000, anzi poco meno di 64.500, a fronte di circa 46.300 posti. Dunque c'è un affollamento del 139%. Allora si chiude qua la nostra diretta Facebook. Allora noi continuiamo col mondo alla radio, do la linea a Michele Raviar perché di notizie dal mondo ne arrivano davvero tante.
2: Sì Alessandro, Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura ieri della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni del presidente statunitense secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità

0: con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa infatti tanto più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso. Intanto il Dipartimento del Tesoro statunitense ha esteso di 30 giorni la deroga alle sanzioni per i carichi di petrolio russo già in mare. La nuova licenza generale temporanea di 30 giorni consentirà alle nazioni più vulnerabili di accedere temporaneamente al petrolio russo attualmente bloccato in mare, a dichiarato il segretario del Tesoro Scott Bessent in un post sui social media. Proprio la Russia sarebbe in difficoltà nell'estrazione e raffinazione del petrolio, lo dice il presidente ucraino Zelensky in un lungo post su Telegram. Il nostro servizio di intelligence estera ucraino ha ricevuto nuovi documenti russi con una valutazione delle perdite subite dal paese aggressore a causa della guerra. È importante sottolineare che si tratta proprio di una valutazione interna russa che stanno cercando di nascondere sia al mondo che all'opinione pubblica russa, scrive Zelensky. Quello che non nasconde la Russia è l'annuncio di 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari, in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Putin ha ribadito che l'alleanza da Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti. Oggi la pace è minacciata da più parti, tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea e un chiaro impegno internazionale della Santa Sede. Lo ha detto in aula a Strasburgo il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, tra i premiati con l'Ordine Europeo al Merito. Nell'accogliere con gioia questa onorificenza desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace a beneficio della nostra Europa e del mondo intero, ha sottolineato Parolin tra gli applausi della plenaria del Parlamento Europeo. È tutto, a te la linea.
1: E allora, grazie Michele. Noi adesso andiamo in Kenya, perché almeno 4 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite dopo le proteste a livello nazionale contro il forte aumento dei prezzi del carburante. Questo l'ha detto il ministro dell'Interno, secondo cui almeno 348 persone sono state arrestate. Ecco, nella capitale Nairobi, tra l'altro, la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni contro i manifestanti che avevano lanciato pietre e bloccato le principali arterie stradali. Tanti pendolari che tra l'altro sono rimasti bloccati e le principali arterie della città logicamente sono rimaste deserte, dato che poi hanno chiuso attività commerciali, scuole e così via. Allora, i prezzi dei carburanti sono aumentati in seguito alla crisi economica a sua volta scatenata dalla crisi dello stretto di Hormuz. Così ci ha detto Pierino Martinelli, che è direttore della Fondazione Fontana e che è anche nel Consiglio Nazionale di Foxib.
2: È chiaro che il Kenya, essendo un paese che dipende dal punto di vista energetico completamente dalle importazioni, soffre di qualsiasi perturbazione del mercato dei, diciamo, dei combustibili fossili. Tanto per dire, negli ultimi 2 mesi la super è aumentata del 20%, il diesel del 45%. E questo incide pesantemente sui trasporti e su tutto quello che viene trasportato, dal cibo alle persone. Proprio oggi in tutto il Kenya c'è in corso uno sciopero generale dei trasporti, in particolare dei matatu, questi piccoli furgoncini che trasportano praticamente tutta l'economia, le persone che fanno parte dell'economia informale, che sono la gran parte della popolazione, proprio perché questi aumenti dei costi del carburante non permettono lo svolgimento di una vita normale. Chi deve portare i beni al mercato per guadagnarci qualche cosa per vivere ha dei costi insostenibili. Questi costi sono diventati insostenibili e la gente non ce la fa più. Quindi certo che ce l'ha, e ce l'ha proprio sulla vita delle persone, sul fatto che la loro capacità di guadagnare

0: guadagnare quel poco per mettere qualcosa sul tavolo della propria famiglia due volte al giorno, se va bene, è veramente minacciato.
1: Ecco, senta una cosa, però oggettivamente il Kenya e una gran parte dell'Africa in questo momento è interessata anche dal piano Mattei. È davvero una possibilità di sviluppo per quelle aree?
0: Allora, il piano Mattei è sicuramente un'opportunità, è stata di capire se questa opportunità è per i paesi africani o se è più un'opportunità per l'Italia. Nel caso del Kenya, nello specifico, i progetti che sono stati promossi sono proprio progetti che dovrebbero aiutare il paese ad aumentare la propria indipendenza energetica, ma di fatto non è così. Di fatto il biocarburante che viene prodotto viene portato in Italia per il consumo dell'Italia. Questo poi ha degli impatti sulla vita dei contadini, perché se non vengono coinvolte le ONG che conoscono bene la vita dei contadini, succede che poi i contadini sostituiscono beni di prima necessità come colture di prima necessità come il mais e le patate con altre culture che servono per produrre agrocarburanti, che è assolutamente vietato, e poi non ricevendo sufficientemente reddito per vivere non hanno né quello che serviva per mangiare né quello che serviva per vivere. Quindi io dico che il piano Mattei va declinato insieme a chi sta sul territorio e non calato dall'alto, perché altrimenti non raggiunge gli obiettivi conclamati. Questo ormai mi sembra evidente sul campo.
1: Ecco, senta, per chiudere, quali sono le vostre attività, soprattutto a favore di chi intervenite?
0: Allora, i progetti che come Fondazione Fontana, ma anche come altri membri della FOCSIV portiamo avanti, riguardano di solito le vulnerabilità che sono presenti all'interno della società. Parliamo di persone con disabilità, parliamo di minori non più in stato di abbandono, ma che magari hanno una famiglia che non è in grado di garantire loro un ambiente sufficientemente sano. Parliamo di vittime di violenza, in qualche caso violenza di genere o mutilazioni genitali o altri tipi di violenza, anche etnica. Parliamo anche, ecco, un tema che stiamo affrontando e che è sicuramente un'emergenza anche in quel paese, il tema della salute mentale applicata a tutti gli effetti, non solo del Covid, ma dello stress generato da una continua insicurezza della propria vita. Ecco, il tema della salute mentale ci sta particolarmente a cuore perché è uno dei temi meno indirizzati, diciamo così, delle attività finora anche della cooperazione internazionale. Il tutto di solito con un approccio comunitario, cioè l'empowerment, il potenziamento delle capacità delle comunità locali di prendersi cura dei propri problemi e delle persone che al loro interno sono socialmente più svantaggiate, è una chiave di volta dello sviluppo, che si riesce a fare se si ha una relazione, vorrei dire, umana, ecco, sociale, con le persone che ci vivono. Se viene creato dall'alto, spesso, ecco, questo porta a dei frutti effimeri che non cambiano la struttura del problema.
2: Arcivi nudi da lunga via, avveni a trovare.
1: Allora, l'audio che ci arriva dalla Basilicata, dalla Lucania, ne parliamo perché è la regione che affronta oggettivamente il calo demografico più grave d'Italia. Una perdita annua di circa 9 abitanti ogni 1000, dunque 4600 residenti in meno in un solo anno. Nel giro di 20 anni la regione rischia di perdere oltre 100.000 abitanti. Allora, noi di questa regione però parliamo anche, diciamo, da un'altra ottica, perché è una regione che ha un importante retroterra culturale. Allora, un convento francescano dove vivono solo due monaci, una poetessa che ha incontrato Cristo fino a costruire un santuario, due fratelli sulle tracce di Pasolini, un bambino miracolato da una figura che il popolo considera una santa, e una cantante ricercatrice sulle orme delle antiche melodie popolari. Queste sono alcune storie che ci sono state raccontate da un regista, Gianfranco Pannone, che ha fatto un documentario, Devozioni, che tra l'altro proprio in questi giorni è nelle sale cinematografiche. Allora, perché Pannone ha scelto proprio la Lucania? Sentiamo come ci ha risposto.
0: Ma la Lucania è stata sempre vista come una sorta di mondo a parte, no? Basti pensare al titolo di quel bellissimo libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, no? Come se appunto dopo Eboli non ci fosse più Cristo, non ci fosse più la presenza cristiana. È esattamente il contrario, invece. La presenza cristiana e la presenza dell'uomo è molto forte in Lucania. Però che cosa è accaduto? Che essendo una regione estremamente montagnosa e attraversata da chiunque, potevano essere i basiliani, ma potevano essere anche gli eserciti, passare l'area della valle del Basento, e le persone si sono rifugiate sulle montagne, e questo ha creato un isolamento che è stato visto negativamente per secoli, per lungo tutto il nostro secolo scorso. Però oggi magari possiamo vedere positivamente, perché possiamo trovare di tracce interessanti di quello che è un po' la mission, se possiamo chiamarla così, di questo film, cioè che è la ricerca del sacro, di un sacro che forse noi contemporanei, noi abitanti delle grandi città, noi borghesi abbiamo perduto. Ovviamente non sono andato a cercare il buon selvaggio, sono andato invece a cercare quei luoghi, quelle persone dove si conserva ancora un forte senso del sacro, rivolgendo questo film volutamente sia al credente che al non credente, nel senso che io credo che, al di là che si creda o meno, ritengo che oggi in qualche modo dobbiamo porci una domanda, che un tempo era una domanda anche a Dio, che oggi non esiste più, e che io trovo importante, che credo di avere individuato in una terra, la Lucania interna, che appunto la Lega è una terra anche che ha la sua modernità. Nel film incombono spesso le pale eoliche, no? Che hanno un po' trasformato il paesaggio, ma dove sono ancora forti le tracce di un cristianesimo anche primigenio, e sicuramente anche di una fede popolare che passa attraverso i canti devozionali.
1: Ecco, Pannone, mi permetta, ma questa fede popolare lei la trova un po' in tutti gli strati della società? Là in Lucania l'ha vista nella sua frequentazione di quella terra, oppure è riservata, tra virgolette, ad alcune parti della popolazione? Insomma, questa fede popolare diffusa?
0: Ma io penso che sì, io la vedo abbastanza diffusa, per esempio dal punto di vista generazionale. Ho trovato molti più giovani che hanno un senso di fede, hanno una fede di quanto non ne trovano nelle grandi città, piuttosto che trovarla anche negli stati borghesi. Poi, sa, insomma, in questo momento, in questo frangente storico, no, parlare proprio di popolo è un po' più difficile, nel senso che molto spesso, come avrebbe detto anche già molti anni fa Pasolini, che non a caso ha frequentato la Lucania con il suo Vangelo secondo Matteo, era molto legato a quel territorio. Insomma, vuol dire, esiste più una piccola borghesia, è una piccola spesso cittadina, perché ricambia tutto come si luoghi dell'Oriente. Permane però un senso della fede, un senso del sacro, un senso della devozione, che sì, possiamo dire popolare, ma che attraversa diversi strati sociali. Insomma, non è più una questione solo di un mondo contadino e pastorale legato alla tradizione religiosa, magari agli occhi del borghese cittadino anche per ignoranza o superstizione, no? È una cosa un po' più, la faccenda è un pochettino più complessa e vede coinvolta tanta gente, come dire, per ragioni che sono storiche, antropologiche, perché no, anche geografiche, geologiche, no? È un territorio di terremoti, di frane, e quindi in qualche modo la domanda a Dio, rivolgersi verso l'alto, oltre le montagne, nel vento, insomma, che arriva dall'est frequentemente, che cambia anche, come dire, i fattori meteorologici cambiano spesso in Basilicata, fa sì che in qualche modo questa attenzione alla fede, questo bisogno del sacro sia molto più sentito che in altri luoghi.
1: Lei ha scelto lo strumento del documentario, perché lo ha fatto, e soprattutto c'è una nuova stagione del documentario in Italia, secondo lei?
0: Beh, io ormai sono un veterano del cinema documentario, lo faccio da almeno 28 anni, da quando sono uscito dal Centro Sperimentale nel 90. Io penso che ci sia bisogno di realtà, penso che ci sia bisogno un'attenzione forte verso la realtà in un mondo dove spesso le notizie taroccate, le fake news, adesso anche l'intelligenza artificiale in qualche modo creano più di un dubbio. E quindi andare a indagare la realtà, lo vedo anche tra tanti giovani cineasti, diventa come un'esigenza, voglio andare a vedere di persona che cosa accade nel mondo. Ed è bello del documentario, anche rispetto al cinema
3: di finzione, che comunque amo quanto il documentario. E tutto questo io credo che faccia parte anche del tempo, dell'epoca, insomma. Questa attenzione è particolare e io continuo a fare i documentari non solo con orgoglio e con piacere, ma proprio perché sento il bisogno anche politico di poter andare a vedere di persona, per esempio, che cos'è questo nostro strano e contraddittorio paese che

0: si chiama Italia.
1: Allora, cari amici, io vi lascio per circa un paio di minuti, poi parleremo di materie prime critiche e di economia circolare.

0: Allora, cari amici, vi diciamo che l'Europa cerca di affrancarsi dalle importazioni di materie prime critiche, che insomma ci servono alla vita di tutti i giorni, nei cellulari che abbiamo in mano, nei televisori, nelle nostre lavatrici. Insomma, queste materie prime critiche servono davvero per far funzionare il nostro mondo. Gli accordi commerciali, però, dall'Unione Europea, fatti dall'Unione Europea, finora realizzati, hanno prodotto davvero pochi risultati.
1: Beh, i problemi con le materie prime critiche per l'Italia purtroppo sono in tutte le applicazioni, perché non c'è autonomia su nessun tipo di materia prima critica, quindi tutte le applicazioni che riguardano la transizione energetica, la transizione digitale, ma banalmente...
0: E allora, qualche piccolo inconveniente tecnico, ma riprendiamo come se nulla fosse. Allora, l'ultimo vertice della comunità politica europea in Armenia mette in luce un continente che prova a emanciparsi da Mosca e Washington, ma resta nei fatti schiacciato dalla dipendenza tecnologica e industriale della Cina. Allora, l'Unione Europea dipende per oltre il 90% da paesi terzi per molte materie prime fondamentali, aumentando la vulnerabilità della cosiddetta subfornitore dominante per magnesio e gallio, mentre la Turchia per i cosiddetti borati. Solo per l'Italia il costo di questa dipendenza sta diventando davvero sempre più insostenibile. Nel 2025 la spesa per le importazioni materiali ha sfiorato i 600 miliardi di euro, davvero tanto, con addirittura un aumento del 23% rispetto al 2021. Il costo dei metalli, nickel, rame e acciaio, è cresciuto del 18%. Allora, questa dipendenza dall'estero è una vera palla al piede per tutta l'Europa, ma in particolar modo per l'Italia. Così ci ha detto Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento Enea di Sostenibilità.
1: Beh, i problemi con le materie prime critiche per l'Italia purtroppo sono in tutte le applicazioni, perché non c'è autonomia su nessun tipo di materia prima critica, quindi tutte le applicazioni che riguardano la transizione energetica.

0: di una transizione digitale, ma banalmente anche con il fosforo, quelle che sono gli utilizzi nel settore dell'agricoltura. Adesso, insomma, con la recente crisi si è evidenziato anche la difficoltà di reperimento dei fertilizzanti, mentre il fosforo, per esempio, lo potremmo recuperare dai fanghi che derivano dal trattamento delle acque reflue, che al momento non viene utilizzato praticamente per niente. Riusciremo a coprire una buona percentuale di esigenza di fosforo se dai depuratori riuscissimo a recuperare questa materia prima così importante. Importante anche perché è insostituibile per la vita, e questa è una cosa particolare. Abbiamo dipendenza su tanti fronti.
1: Ecco, ma ci sono in qualche modo dei settori dove si potrebbe incrementare anche la ricerca delle materie prime? Cosa c'è che non facciamo e che potrebbe essere in qualche modo disponibile a breve?
0: Il potenziale legato al mare, con un esempio che riguarda i dissalatori. Il dissalatore è una, diciamo, esigenza in tante parti del nostro paese. Pensiamo ad esempio alle piccole isole o altre zone costiere, e con l'innalzamento del livello del mare diventerà sempre più importante come strumento, insomma, di approvvigionamento di acqua potabile. Allora, perché non farlo diventare un'opportunità anche di approvvigionamento di materia prima? Da un impianto tipo che tratta 17.000 metri cubi di acqua di mare al giorno, si possono recuperare in un anno 16.000 tonnellate di magnesio. Questo significa avere anche soddisfare tutte le esigenze del nostro paese, ma avere anche la possibilità di vendere, proporsi come venditori di magnesio in altri paesi dell'Europa e altrove.
1: Ecco, questo però mette in primo piano il ruolo della ricerca, e spesso i fondi non ci sono, e forse anche a livello europeo bisognerebbe fare anche uno sforzo tutti quanti assieme.
0: Assolutamente, assolutamente sì, a livello europeo, ma mi permetto di dire in particolare a livello nazionale, serve sicuramente più sforzo sul mettere a disposizione investimenti per l'innovazione alle imprese, agli enti di ricerca, innovazione anche per le città. Le città sono sicuramente una grande sfida del futuro, dove vive la maggior parte della popolazione, dove si produce la maggior parte dei rifiuti e si consuma la maggior parte delle risorse. E quindi pensare alle città come un soggetto in cui intervenire per ottimizzare poi l'utilizzo delle risorse e cercare di chiudere i cicli, come un organismo vivente in cui si deve ottimizzare i flussi di input e output, questo detto in maniera un po' scientifica, ecco, riuscire a ottimizzare questo aspetto consentirebbe di ridurre le spese gestionali, e quindi nel lungo termine, nel medio lungo termine, consentirebbe un grande risparmio, nonché una maggiore autonomia strategica del paese.
1: Dunque, forzando sull'economia circolare, come ci ha detto Claudio Brunori, si potrebbe fare di più per recuperare tante materie prime indispensabili per i nostri strumenti di tutti i giorni, diciamo così. L'Europa si è impegnata per promuovere la circolarità con tutta una serie di misure, però finora i risultati sì, sono positivi, ma si potrebbe fare molto di più. Il tasso di utilizzo circolare dei materiali è ancora basso, intorno al 12%, del vulnerabile, perché dipende in modo molto, diciamo, rilevante dall'importazione, tra l'altro, appunto, di diverse materie prime critiche. L'obiettivo, diciamo, è arrivare a un tasso di circolarità, dunque di recupero di tutta una serie di materiali, di almeno il 24% entro il 2030. Allora, uno dei settori più energivori, dunque che consumano più energia e che potrebbe puntare sulla circolarità, è quello dei trasporti. Così almeno ci ha detto Raimondo Orsini, direttore della Fondazione Sviluppo Sostenibile.
2: Allora, se per economia circolare noi intendiamo la parte delle materie prime e quindi del riutilizzo delle materie prime, si può fare molto, ma non è abbastanza per ridurre i consumi energetici. Se includiamo nel concetto di energia circolare, come alcuni a livello internazionale includono, anche il discorso dell'energia e quindi chiudere il cerchio della dipendenza dai combustibili fossili e puntare sull'elettrificazione, si può fare tantissimo, ma non solo sull'elettrificazione dell'automobile, sul trasporto pubblico e condiviso, che in Italia ancora batte la fiacca e siamo ai livelli più bassi in Europa, e quindi utilizzare mezzi elettrici, treni, autobus, tutto ciò che possa portare a ridurre le emissioni e dipendere dalle energie rinnovabili. Il settore dei trasporti è quello che dipende maggiormente dai combustibili fossili e dipenderà sempre di più dalle materie prime critiche, tant'è vero che la Cina sta investendo tantissimo su questo. L'Europa è rimasta un po' al palo su questo, quindi noi dobbiamo puntare su questo aspetto. Qui oggi in sala ci sono anche produttori di automobili europee che stanno puntando sull'economia circolare come strategia anche, quindi di recupero, di riciclo, di design, di riutilizzo. Anche questo è molto importante, ma sul lato energetico non incide tantissimo.
3: Ecco, però forse un'occasione persa è stata anche col PNRR.
2: Sì, il PNRR diciamo che sul lato trasporti ha sicuramente perso un'occasione, perché non ha fatto quegli investimenti che potevano portarci avanti in questo senso, non è stato un po' difensivo sul mondo dei trasporti. Purtroppo è andata così e c'è un gap anche culturale, bisogna dire politico, su questo settore. Quindi è un po' diciamo l'imputato principale il settore dei trasporti, mentre gli altri si stanno muovendo, il settore dei trasporti sta rimanendo indietro. Ci vorrebbe proprio un tavolo di lavoro congiunto con una strategia industriale europea su questo, ma sapete bene che sull'automotive e sul mondo della strategia ci sono grossi problemi in questo momento.
3: Appunto, l'Europa va molto in forma sparpagliata, diciamo, per quanto riguarda appunto l'approccio anche al passaggio all'elettrico, e soprattutto anche c'è molta ideologia, ma forse non c'è nemmeno molta ricerca in Europa su questo.
2: Diciamo che rispetto alla Cina e quello che era diciamo una parte di green dell'industria americana, l'Europa sta molto indietro. Secondo me, se posso essere sincero, è stata un po' colpa di tutti noi europei, non c'è un soggetto. Gli stessi costruttori hanno tentato di mantenere per decenni uno stato quo, senza capire che sarebbe scoppiato prima o poi questa bomba, e la Cina invece, che non solo l'ha capito ma l'ha fatta scoppiare in qualche modo, se ne sta avvantaggiando. È una guerra geopolitica ed energetica più che sui trasporti, e quindi i trasporti, essendo i principali utilizzatori di energia, sono al centro di questa guerra. L'Europa la vedo molto debole in questo momento per andare verso una direzione univoca, non riesce a trovare una direzione congiunta perché è spezzettata e frastagliata tagliata per motivi evidenti anche politici interni.
3: Senta, per chiudere, lo sharing può essere in qualche modo anche una risposta, seppur parziale, all'economia circolare?
2: Bellissima domanda. Sì, se noi intendiamo per sharing non solo i servizi di car sharing, quelli tipici car sharing, bike sharing, ma la mobilità condivisa nel suo complesso, cioè tutto ciò che il cittadino può utilizzare a differenza della sua automobile privata, quindi il trasporto pubblico, bus, i taxi, cioè il concetto di muoversi in mobilità condivisa. Quella è una risposta, quella è la vera circolarità dei trasporti. Purtroppo in Italia siamo ancora a livelli bassissimi, a livello anche di investimenti su questo.
1: Allora, un altro settore in cui si potrebbe fare molto è il tessile. In Italia si raccolgono, pensate, circa 160.000 tonnellate di rifiuti tessili, pari a 500 milioni di vestiti. Qui però, più che sul riuso, si parla di riciclo, cioè i vestiti che vengono usati poi vengono reindossati. Ciò a causa dell'estrema eterogeneità dei prodotti e dei materiali con cui sono realizzati. Cioè, in pratica, dentro un vestito ci sono più materiali, per cui è difficile il riciclo. Dei quantitativi poi intercettati ogni anno, poco meno del 50% viene avviato dunque al riuso sui mercati globali dell'usato, e poi molto appunto viene impegnato sul riciclo. Allora, Andrea Fruttero è presidente di Unirau e gli abbiamo chiesto perché c'è troppo riuso e poco riciclo.
4: Beh, direi che i due aggettivi, troppo e poco, sono discutibili, nel senso che esiste una regola che si chiama gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, che mette al primo posto la riduzione dei rifiuti, al secondo il riuso, al terzo il riciclo, al quarto il recupero energetico e all'ultimo lo smaltimento. Il fatto che il riuso venga prima del riciclo indica che è una buona cosa, quindi direi che non è opportuno parlare di troppo riuso. Si può dire che non c'è una sufficiente capacità di riciclo, cioè quello che non è riusabile è difficilmente riciclabile. Quindi concordo sulla seconda parte dell'affermazione. Bisogna lavorare per aumentare la capacità di riciclo.
1: Che però, ecco appunto, allora come allora migliorare la performance di raccolta?
4: Allora, il problema in questa fase non è aumentare la raccolta, può sembrare paradossale, ma non avendo risolto il problema del riciclo, aumentare la raccolta sarebbe sbagliato, perché aumenterebbe la quantità di raccolta che poi, non riuscendo né a riusarla né a riciclarla, si tratterebbe di distruggerla recuperando energia oppure smaltendola in discarica. Il consiglio che diamo da questo settore è: prima di spingere per aumentare i quantitativi, occorre trovare le soluzioni per riciclare quello che non è riusabile.
1: C'è una certa tendenza ad esportare tutta una serie di prodotti che poi devono essere rilavorati. Questo che cosa comporta, secondo lei?
4: Guardi, ci sono diversi tipi di esportazione. C'è un'esportazione perché ci sono impianti di selezione che lavorano fuori dall'Europa e quindi l'esportazione avviene perché queste imprese comprano raccolte europee, le selezionano e fanno le attività che fanno anche i selezionatori europei, quindi avviano al riuso o riciclano in modo abbastanza però limitato, perché questo anche in Europa è così, quello che non è riusabile. Questa è un'esportazione, se vogliamo, normale. Vi è un'esportazione di prodotti usati, che però non sono più rifiuti, quindi non stiamo nel settore rifiuti, stiamo nell'esportazione di usato. Può esserci un'esportazione di rifiuti già selezionati, quindi dove si è trattenuto in Europa la parte riusabile e si esportano gli scarti per smaltirli a costi più bassi o anche, diciamo, inquinando altre parti del mondo. Questa è una pratica da contrastare, però bisogna distinguere le tre pratiche: esportare dell'usato che non è più rifiuto, molto bene, esportare delle raccolte perché ci sono impianti che lavorano fuori dall'Europa e in quel modo generano anche lavoro e occupazione. Un caso tipico è la Tunisia, dove ci sono migliaia di posti di lavoro in aziende che fanno la selezione e poi vendono l'usato sui loro mercati. È un'altra pratica, direi, comprensibile e condivisibile, perché è un modo per ricavare del riusabile e creare posti di lavoro. Una pratica da contrastare invece è l'esportazione di scarti, cercando di smaltirli sotto costo in altre parti del mondo.
1: Allora, vi dobbiamo dire che però economia circolare significa anche rigenerare territori che sono stati abbandonati. Vi raccontiamo che a Spilimberto, in provincia di Modena, l'area che un tempo ospitava lo stabilimento Sipe, che è un sito industriale nel quale venivano prodotte bombe, si prepara a diventare un bosco urbano. Questo grazie a un progetto di forestazione a cui partecipa anche Tecne, che è una società di ingegneria del gruppo Autostrade per l'Italia in collaborazione con Rete Clima. Insomma, un intervento importante perché si tratta di 15 ettari di terreno. Allora, Elena Botteon, Head of Sustainability di Autostrade ci dice come proprio il gruppo voglia tra l'altro incrementare queste attività lungo la rete autostradale italiana.
5: Sì, è assolutamente così. In più diciamo che qui questo che abbiamo visto è un progetto che si innesta però in una più ampia strategia ESG che il gruppo Autostrade per l'Italia promuove. In particolare infatti se all'interno ci focalizziamo diciamo sulla dimensione dell'environment, il nostro impegno per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità si concretizza attraverso molteplici progetti. Abbiamo sicuramente la piantumazione a cui fa riferimento anche il progetto di Tecne di cui parlavamo. Infatti Autostrade per l'Italia nel biennio 2024-25 ha realizzato lungo tutta la rete una serie di interventi di sistemazione del verde che hanno coperto un totale di circa 60 ettari distribuiti in 5 regioni. E, oltre a questo abbiamo installato una rete antifaunistica per un totale di circa 1935 chilometri a tutela non solo dell'ambiente ma anche della sicurezza di tutti gli utenti che percorrono quotidianamente le nostre autostrade e abbiamo avviato un piano strutturato per il monitoraggio continuo dell'utilizzo dell'acqua, risorsa di fondamentale importanza al fine di identificare eventuali perdite e garantire soprattutto un uso responsabile di questa risorsa così preziosa.
1: Ecco, mi permetta, questo perché avete voluto percorrere questa strada della sostenibilità? Nel senso che spesso l'autostrada e le auto sembrano, tra virgolette, un po' nemiche della sostenibilità ambientale. Invece in questo modo voi volete dare un segnale differente?
5: Assolutamente sì, noi diciamo l'intero gruppo ha avviato già a partire dal 2020 un percorso di sostenibilità che ha l'obiettivo di promuovere una mobilità che sia sostenibile, sicura e resiliente. In particolare la strategia che stiamo portando avanti si innesta su due pilastri fondamentali, la mitigazione degli impatti climatici attraverso la riduzione dell'impronta carbonica. In particolare il gruppo Autostrade per l'Italia si impegna a mitigare il climate change attraverso un percorso di riduzione progressiva della propria carbon footprint, sia diretta che indiretta, con obiettivi intermedi al 2030, ma con l'obiettivo finale di arrivare al net zero al 2050. E l'altro aspetto di fondamentale importanza è l'adattamento delle proprie infrastrutture ai cambiamenti climatici. Dunque, da questo punto di vista, il gruppo è costantemente impegnato a migliorare quella che è la resilienza delle proprie infrastrutture ed estendere la vita utile dei 3.000 chilometri di infrastrutture che abbiamo in gestione e questo lo facciamo anche attraverso il supporto di attività e soluzioni che siano sempre più innovative e digitalizzate.
1: Senta, tornando un attimo al progetto di Spilamberto, è stato difficile poi però raffrontarsi con altri soggetti istituzionali tra l'altro per realizzare questo bosco urbano. Avete trovato diciamo porte aperte?
5: Beh, abbiamo trovato porte aperte anche in considerazione del fatto che si trattava di un intervento di riqualifica di un'area che era un po' ricordata come un qualcosa di brutto, no? Nel senso che abbiamo proprio cambiato la destinazione di quel luogo in cui diciamo arriviamo a fare a installare questo verde al posto di un edificio in cui si producevano ordigni bellici, dunque diciamo il risultato è stato dirompente da questo punto di vista e ben accettato dall'intera comunità.
1: E allora finisce qui questa puntata del Mondo La Radio. Un grazie a Luca Rossi per essere stato con me in regia e un saluto da me, Alessandro Guarasci.

Alle 17 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Dobbiamo assicurarci che l'Iran non abbia l'arma nucleare, lo ha detto Donald Trump. Spero non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere loro un altro duro colpo, ha aggiunto il presidente USA. Il Board of Peace, l'organismo che sovrintende al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti a Gaza, chiederà al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di fare pressione su Hamas affinché si disarmi. Il mercato europeo rimane rifornito per questa stagione agricola e la sicurezza alimentare dell'Unione Europea non è a rischio, lo ha sottolineato il commissario UE all'agricoltura Christoph Hansen, presentando in plenaria a Strasburgo il piano d'azione per i fertilizzanti adottato dalla Commissione Europea. L'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti, sono le parole del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che ha ricevuto questa mattina l'ordine al merito europeo. È tutto.

Stai ascoltando Radio Vaticana. Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Convalidato il fermo per il 31enne autore dell'investimento di massa sabato pomeriggio a Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub dispersi dopo l'immersione a 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. La guerra in Iran, retromarcia di Washington su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Buonasera da Antonella Mitola. Convalidato l'arresto e la custodia in carcere per El Kudri, che sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla con l'auto provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non contestata l'aggravante terroristico di odio razziale. Sentiamo Federico Plotti.
3: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Kudri. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. La procura, che lo indaga per strage e lesioni gravissime, ha deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Kudri dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena, dove ha studiato economia, colpevole, secondo il ragazzo, di non avergli trovato un lavoro. Frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e contro Chiara Ferragni. Intanto per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Alle Maldive i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In programma domani una nuova missione per recuperare gli ultimi due corpi. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
4: Si è conclusa con successo la prima fase della complessa missione alle Maldive, coordinata dallo specialistico team internazionale di Deni Europe in collaborazione con la difesa locale. I tre sub finlandesi questa mattina si sono immersi nell'insidiosa grotta di Dekunu Kandu e con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas ispirato hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta grotta degli squali fino a circa 30 metri di profondità due delle quattro vittime. Il trasferimento in superficie è poi stato completato dai sommozzatori della Guardia Costiera e dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
2: E siamo alla pagina politica. Tensione nella maggioranza sulle spese per la NATO e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella. Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Il Senato e il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%, poi improvvisamente la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari. Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando. Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni, si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione, mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio rinvio delle accise sui carburanti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, su pressione dei paesi del Golfo, Trump annuncia di aver sospeso l'attacco, in corso negoziati con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
6: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda, tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia. A guardare con interesse al negoziato c'è però anche l'Europa. Nel documento che a Parigi ha chiuso il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione è scritto chiaramente che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: Pochi giorni dopo Trump vola a Pechino anche Putin, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono al Cremlino, e domani l'incontro fra i due leader. Sentiamo Maurizio Dischino.
7: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Santa Sede d'Europa, artigiani di pace, entrambi lavorano per raggiungerla. Parole del cardinale Parolin da Strasburgo, premiato con l'ordine al merito. Ce ne parla Rita Salerno.
8: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace.
9: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
8: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman.
9: Rita Salerno, linea allo studio.
2: Almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia, lo hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. E oltre 400 persone hanno partecipato quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
10: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese. Sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Ebrei, cristiani, musulmani e drusi insieme per chiedere il rispetto della sacralità della vita in un paese in perenne stato di guerra che ha anche approvato la pena di morte per i terroristi, ma solo quelli palestinesi. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti a fianco ogni giorno ai palestinesi da Cisgiordania, dove soprusi e violenze sono quotidiani. Il corteo si snoda in una delle vie principali di Gerusalemme per fermarsi alla porta di Jaffa che si apre sulle mura della città vecchia. Pace su Gerusalemme, invocano insieme ai partecipanti, la città chiamata ad essere la casa di tutte le fedi, come ci spiega padre Luis Marie, priore dell'abbazia benedettina di Abu Ghosh in Terra Santa da più di 40 anni.
11: Gerusalemme, è come una donna. Se ciascuno vuole fare di questa donna la sua sposa, è impossibile. Ma se ciascuno vede Gerusalemme come la sua madre, possiamo vivere insieme.
10: Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Sempre più chiuse al mondo esterno le carceri italiane, l'isolamento è spesso usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22° rapporto Antigone che fotografa la realtà carceraria. Sentiamo Lucia Scione.
12: Il mondo non entra in carcere e le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo, la sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dal 22° rapporto di Antigone è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%. Solo il 48% dei carcerati è la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuto da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. E resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere. Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone.
13: Sono raddoppiati i bambini sotto i 3 anni in carcere nell'ultimo anno, effetto del decreto, del decreto legge sicurezza. Sono negli ultimi 7 anni raddoppiati i ricorsi vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
12: Lucia Scione, linea allo studio.
2: In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela il rapporto di Greenpeace. Ce ne parla Alessio Orlandi.
14: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Tensione al processo per l'uccisione di Martina Carbonarola, 14 anni, che vede imputato per omicidio volontario il fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di averla uccisa a colpi di pietra da fragola nel maggio del 2025, minacce rivolte in aula ai genitori della vittima. E la Procura di Roma invece ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule e gettò il cadavere in un sacco chiuso in un sacco, in un dirupo. Ed è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti, proseguendo il viaggio ideale all'interno della sanità penitenziaria in compagnia del SIMSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, appunto, che ha promosso il convegno Agorà Penitenziaria 2026, al quale hanno partecipato, lo ricordiamo per chi non ci avesse seguito la scorsa settimana, oltre 200 professionisti del settore. Dopo aver parlato a lungo di problemi di salute fisica in carcere, tra screening e prevenzione, oggi parliamo di una questione importante che si riferisce all'ambito della salute mentale, le dipendenze, a partire da quella da droghe e farmaci, cioè la tossicodipendenza. Ne abbiamo parlato sempre con il presidente del SIMSPE, Antonio Maria Pagano. Ascoltiamo.
2: Noi dobbiamo pensare che la cura per le persone tossicodipendenti è sì la terapia, e i long acting sono fondamentali, come lo sono stati fondamentali per migliorare la salute e l'agibilità sociale delle persone con patologie psichiche, così anche per i long acting con persone in tossicodipendenza. Non è solo a Regina Coeli, ma è in atto un lavoro in quasi 50 istituti penitenziari in tutta Italia dove si opera con i long acting, e stanno aumentando ancora più gli istituti che partecipano a questo. Oltre questo, io richiamo l'attenzione sul fatto che un'applicazione dell'accordo in conferenza unificata per l'assistenza sanitaria penitenziaria è prevista la possibilità, e sarebbe molto utile, di sezioni sanitarie specializzate per le tossicodipendenze in carcere. Significa creare delle piccole comunità che sono delle pre-comunità per favorire il reinserimento nelle comunità o sul territorio dei detenuti tossicodipendenti e per favorire ancora di più la loro adesione a le cure. Queste sezioni sanitarie specializzate potrebbero aiutare veramente chi vuole smettere di usare sostanze a curarsi e ad uscirne. Invece noi oggi li rimaniamo all'interno delle sezioni normali, per cui lo sforzo è ancora maggiore, più difficile reclutare persone che accedono a questo percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale. Perché c'è in carcere il problema della porta girevole, cioè molti entrano ed escono. Abbiamo lavorato su questo.
1: C'è poi una grande quantità di persone detenute che, pur non soffrendo di particolari patologie, viene aiutata con terapie ad affrontare quotidianamente il carcere. Quali strumenti, oltre quelli farmacologici, abbiamo a disposizione per combattere la depressione dentro?
2: Più che parlare di depressione, diciamo che dovremmo parlare di una condizione di malessere, di disagio dovuto allo stare in un ambiente ristretto. Gli strumenti ci sono in letteratura, se sono quelli di fare, di intervenire, di sviluppare molto l'assistenza psicologica, non con interventi di tipo individuale, ma di gruppo, quindi lavorare con piccoli gruppi per il sostegno psicologico alle persone in carcere, evitando quanto più possibile l'uso di psicofarmaci. E lo dico da psichiatra, la figura dello psicologo è una figura che in parte sta nel Servizio Sanitario Nazionale e in parte sta con gli esperti ex articolo 80 nell'amministrazione penitenziaria. E quindi si tratta di lavorare in sinergia tra Sistema Sanitario Nazionale e Amministrazione Penitenziaria, perché questo lavoro e anche le progettualità che vengono messe in piedi dall'Amministrazione Penitenziaria o dal Servizio Sanitario in tal senso siano sempre più coincidenti e permettono di lavorare insieme su obiettivi comuni e non intervenire in maniera disordinata. Anche qui la necessità di un coordinamento che può essere fatto solo nell'ambito di un pensare un'assistenza sanitaria uguale su tutto il territorio nazionale, con un coordinamento centralizzato di tutta l'assistenza.
1: A onor del vero, ci sono anche alcuni buoni risultati raggiunti, come nella gestione di malattie infettive quali l'AIDS o comunque le infezioni da HIV e l'epatite C.
2: Ci sono queste, ci sono anche la prevenzione e la valutazione della tubercolosi, perché oggi c'è anche questo in aumento. Uno sviluppo nel corso di queste malattie infettive è stato possibile perché all'interno dei programmi nazionali di prevenzione è previsto una specifica richiamo alla popolazione detenuta, questa sensibilità di poter avere degli ottimi risultati per la prevenzione delle malattie infettive in carcere. E quindi oggi possiamo dire che ci sono molti carceri che hanno raggiunto l'obiettivo della epatite C free, come anche per l'HIV. Oramai in carcere sono pochissimi i casi di HIV, anche grazie poi all'utilizzo del long acting è possibile.
1: E voltiamo pagina. 099 il prefisso telefonico di Taranto, ma da oggi è anche una canzone composta da alcuni detenuti della casa circondariale della città che hanno partecipato a un progetto voluto dall'associazione Noi e Voi, attiva in carcere, in collaborazione con l'associazione Rublanum e con il rapper Mirko Chiave. In questo brano, pubblicato sulle principali piattaforme, si racconta la storia di alcuni detenuti che gravitano attorno al centro socio-rieducativo Fieri Potest. Perciò si affrontano temi quali il disagio, ma anche la volontà e la forza di ricominciare, o l'esclusione sociale, perché c'è anche un detenuto di nazionalità albanese che canta una parte del brano proprio nella sua lingua. Don Francesco Mitidieri, presidente di Noi e Voi e cappellano del carcere di Taranto, ci racconta com'è nata quest'idea.
3: All'interno del centro socio-educativo Fieri Potest cerchiamo sempre di aiutare i ragazzi a sapersi raccontare, a poter esprimere la propria storia, a poterla raccontare ad altri per consegnarla e condividerla con altri. E quindi lo facciamo attraverso tante forme culturali. Questa di 099 appunto racconta, no, storie di quelli che frequentano il nostro centro, ma anche di un'operatrice. Questa cosa è anche una piccola particolarità che mette in evidenza come la condivisione delle storie sia veramente qualcosa di importante. Noi e Voi lo dice anche, no? Dell'associazione non è un creare distanze, ma invece è un condividere un percorso, un cammino che facciamo insieme. Tutti portiamo ferite, tutti cerchiamo di andare avanti e affrontare la vita, e lo facciamo radicati su un territorio. Questo 099 con il prefisso di Taranto dice proprio di una storia concreta che qui si realizza.
1: L'ultima strofa della canzone è molto originale perché c'è la voce di Elisabetta, la vostra educatrice di riferimento, e qui si affrontano temi che difficilmente di solito si affrontano, come l'autenticità contro la facciata e l'ascolto reale contro l'obbligo professionale.
3: Proprio nella canzone viene anche detto proprio questo, no? Si guardano i volti, si guardano gli sguardi degli operatori, quasi a studiare se sono veri, autentici, o se sono lì perché stanno svolgendo soltanto un ruolo. E questo dice veramente qualcosa di importante di quello che è l'empatia che ci deve sempre essere fra operatori e persone che frequentano i centri. Quando nasce questa empatia cadono le maschere, detto nella canzone, e anche un'altra espressione molto bella, quella dove le ferite, no? Attraverso la resilienza, attraverso la rinascita, diventano invece una risorsa. Quando questo viene testimoniato dagli operatori, questo diventa ancora più forte come messaggio per i ragazzi.
1: 099 comunque non è l'unico progetto della vostra associazione che ha visto la luce appunto negli ultimi tempi. C'è anche 230x430 Libertà Condizionata, una mostra in cui si uniscono l'arte della fotografia e della ceramica, che sono poi il frutto di due laboratori che tenete in un posto altrettanto particolare, Casa Madre Teresa, un ex monastero di clausura delle Carmelitane Scalze, che oggi è spazio dedicato all'accoglienza e ai percorsi rieducativi. Innanzitutto le chiedo cosa significa per voi questo, che è diventato un luogo del cuore.
3: L'ex monastero logicamente dice di come il limite diventa sempre un'espressione di amore. Una volta abbiamo fatto anche un confronto quando erano qui le Carmelitane Scalze, dove i linguaggi si intrecciavano, no? I detenuti parlano di sbarre, le suore di clausura parlano di grate, proprio per dire questa differenza a volte fra una libertà a cui non si rinuncia, ma la si vive in maniera diversa, e questo logicamente rende questo luogo molto molto significativo per noi. All'interno di questo luogo oggi i percorsi che vengono svolti, quindi percorso anche con l'arte come appunto la mostra, è un'altra occasione nella quale hanno potuto riflettere su passato, presente e futuro le persone che frequentano il centro sociale educativo, e oggi le trasmettono a diversi altri visitatori, in maniera particolare i ragazzi delle scuole che stiamo ospitando per la visita di questa mostra di fotografia e ceramica, dove è possibile riflettere insieme, ascoltando delle testimonianze dirette di chi vive il mondo del carcere, conoscere un mondo che tante volte è sconosciuto, iniziare a rendersi conto degli spazi, iniziare anche a rendersi conto di quelli che sono i percorsi rieducativi che vengono fatti, e anche quella che è l'inclusione lavorativa, sono il nostro obiettivo. Cercare nel raccontarsi anche di trasmettere una cultura che sia quella sempre della resilienza e della rinascita.
1: Tornando alla mostra che avete realizzato con la collaborazione dell'associazione Sano Sano, l'avete presentata come un percorso sul significato della libertà e del tempo. Che vuol dire?
3: Sono sono tre spazi che sono stati allestiti con le fotografie e le opere in ceramica che hanno realizzato durante i laboratori, una riflessione su quello che è la riacquisizione della libertà piena negli spazi che vengono vissuti. Una prima stanza che sembra un po' caotica, ci sono i ricordi che riemergono, c'è una seconda stanza che è la ricostruzione di una cella con gli arredi proprio delle celle dei nostri istituti penitenziari italiani, e poi c'è una terza stanza dove invece si cerca di guardare oltre.
1: Don Francesco, lei oltre a essere presidente di Noi e Voi è anche il cappellano della Casa Circondariale di Taranto. Come fa a conciliare questi due ruoli e soprattutto come fa a fare tutto?
3: Provo a fare quello che è possibile, nel senso che sono cappellano del carcere, quindi espressione di una chiesa. Io sono solo un piccolo rappresentante e le tante cose che vengono realizzate proprio perché tante persone nella comunione della chiesa realizzano, ecco, questo bene e lo moltiplicano.
4: 099 è il nostro copione per chi come noi è cresciuto.
1: E come sottofondo all'intervista con Don Francesco Mitidieri vi abbiamo proposto proprio il brano 099, composto dai detenuti, che potrete ascoltare meglio e integralmente subito dopo la sigla di chiusura di questa puntata dei Cellanti. Ora ci spostiamo in Toscana. Lune Pontremoli, scuola di primavera di teatro e di mediazione, è l'iniziativa che dal 6 al 9 maggio scorsi ha animato l'omonima cittadina in provincia di Massa. Il progetto è curato dal Teatro del Pratello, realtà nata nell'ambito dell'Istituto di Pena Minorile di Bologna, che da 12 anni è attivo anche tra le ragazze minori dell'istituto appunto di Pontremoli, e dalla cooperativa Diche, che si occupa di minori in carico alla giustizia minorile. Un evento che vuole essere ogni anno occasione di incontro ma anche di scambio di esperienze e di confronto, come ci conferma Paolo Billi, direttore artistico del Teatro del Pratello e co-direttore artistico di Lune assieme a Federica Brunelli di Diche. Ascoltiamolo.
5: Un'occasione di incontri diversi, un incontro di esperienze tra ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile che arrivano a Pontremoli quest'anno dalla Sicilia, da Firenze, da Milano. È un momento di incontro formativo per operatori della giustizia. Erano presenti diversi direttori di istituti penali e di USM. È occasione di formazione per studenti universitari. È occasione di incontri di promozione della cultura riparativa, perché è fondamentale fare questo lavoro informativo capillare. E poi è momento di formazione per gli operatori teatrali che lavorano negli istituti penali minorili, cimentandosi in laboratori pratici.
1: All'interno di questi quattro giorni ha avuto luogo la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale di cui è regista e che ha messo in scena con le detenute dell'IPM di Pontremoli, e che si avvale sia di testi scritti dalle ristrette ma anche di studentesse del liceo Malaspina della città.
5: È da anni che il lavoro all'interno dell'istituto penale minorile femminile è affiancato da lavori di connessione con gli istituti superiori di Pontremoli. Il laboratorio di scrittura, che è la prima fase del progetto, coinvolge sempre classi di studenti e il gruppo delle ragazze in istituto. Quando è possibile, i due gruppi lavorano insieme. Quest'anno il tema che si è dato, la metafora del funambolo, è stata declinata in laboratori diversi. Compito mio è stato quello di raccogliere le scritture, inserirle all'interno di una drammaturgia complessa in cui queste scritture in realtà sono la nervatura fondamentale.
1: La figura del funambolo, acrobata come metafora del limite e della sfida, delle nuove possibilità, è stata al centro del suo lavoro con le detenute. Perché?
5: La metafora del funambolo con ragazze che sono private della libertà diventa l'occasione in quell'ambiente per poter far emergere da sé delle potenzialità. Il momento della detenzione è sempre un momento estremamente delicato, doloroso, ma è anche un momento in cui possono emergere potenzialità inespresse che non si conoscono. Allora, cimentandoci sul tema del funambolo, che pone dei problemi concreti, sono tutti elementi che hanno un precipitato pedagogico importante assai. Oltre che a scrivere sul funambolo, il laboratorio teatrale poi è cominciato con un'esperienza di camminare sul filo concreta. Sono venuti due funamboli che, con un'attrezzatura d'allenamento, ha permesso alle ragazze di provare fisicamente che cosa si significava quel che avevano scritto.
1: Al primo passo vedo una corda infinita, al secondo passo penso di non farcela ma non perdo le speranze, al terzo passo guardo in basso, nessuno mi crede ma continuo, al quarto passo mi fermo, sono indecisa, al quinto passo decido di ripartire, al sesto passo non ho bisogno di nessuno che mi creda, ce la faccio da sola. Questo è uno stralcio del testo. Quali emozioni sono emerse dal vostro lavoro?
5: L'emozione di essere in grado di farcela, sia con i sentimenti, con la scrittura che fa emergere una parte di sé fisicamente, provare fisicamente e arrivare fino in fondo. Esattamente quello che scrive questa ragazza in questo testo, una ragazza giovanissima. A un certo punto dice ce la faccio da sola. Questo per me è l'apice di un percorso per cui poi i ragazzi devono andare da soli avanti.
1: La programmazione di Lune Pontremoli, che è il patrocinio del Ministero della Giustizia, lo ricordiamo, si avvale anche della partecipazione di studenti universitari di molti atenei su tutto il territorio nazionale che sono stati presenti agli eventi. Quanto è importante fare rete per ottenere risultati migliori?
5: È un aspetto in cui il Festival Lune scommette il rapporto con università italiane. Questo è un aspetto che vorremmo incentivare perché credo sia fondamentale avere l'occasione di cimentarsi direttamente per andare a costruire un nuovo senso della cultura riparativa.
1: E dal teatro al cinema, qualche giorno fa al Nuovo Cinema Aquila di Roma è stato presentato Le farfalle della Giudecca, documentario realizzato all'interno dell'omonimo carcere femminile di Venezia dai registi Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, del Patriarcato della Città Lagunare, del Ministero della Giustizia italiano, del Comune del Capoluogo Veneto e di diverse associazioni attive nel settore, tra cui Antigone. Un racconto semplice della quotidianità in un luogo che è tutto fuorché normale, nato quasi per caso, come ricorda il regista Luigi Ceccarelli, intervistato dal collega Rosario Tronnolone.
6: Noi stavamo a Venezia per realizzare un documentario sulle vigne urbane di Venezia, quindi tutt'altro argomento. Ci hanno parlato del fatto che in questa carcere femminile c'era l'orto che chiamavano delle meraviglie, che non prevedeva vigne, ma che sembrava fosse qualcosa di veramente eccezionale. Data appunto la particolarità della cosa, ci siamo incuriositi e siamo andati a vedere. È un orto gestito da una cooperativa e dalle detenute che vende i suoi prodotti della settimana ai veneziani che sanno di questo orto. Abbiamo avuto modo di conoscere la direttrice, ci ha spiegato che lì non c'è soltanto l'orto, ma c'era una lavanderia, stireria di altissimo livello, la sartoria. C'è stato un approccio con servizio di cosmetica e di cereria artistica. Abbiamo scoperto lì dentro una factory dove le detenute vengono regolarmente retribuite e c'è una porosità con la città. Ci è sembrata una cosa talmente particolare che andava raccontata. Ecco, questa cosa avveniva però prima dell'evento eccezionale con il quale Papa Francesco decise di far allestire il padiglione della Santa Sede dentro il carcere. Cioè
7: si è aggiunta un'altra attività di queste donne, no?
6: Ne è nata un'attività nuova perché queste donne sono state istruite a diventare le guide dei visitatori. Hanno studiato le opere d'arte e le raccontavano a chi veniva. Oggi possiamo dire che alcune di queste fanno dei lavori nei musei della città.
7: Ho trovato molto bello e molto poetico, devo dire, il vostro titolo. Perché avete scelto di intitolarlo Le farfalle della Giudecca?
6: Perché all'interno delle interviste che abbiamo fatto c'era una di queste guide che appunto ci spiegava un'opera d'arte, una serie di costruzioni di tessuto che pendevano dal soffitto di una bellissima cappella. Lei vedeva in questo dei nidi di farfalle. Queste farfalle un giorno sarebbero volate via libere, anche perché molte di loro oggi sono in un regime di semilibertà, lavorano fuori.
7: Voi avete una voce narrante di assoluto prestigio, un'attrice straordinaria, Ottavia Piccolo.
6: Era ai nostri occhi un passaggio obbligato. Lei è un po' un punto di riferimento di tutte le attività sociali in Venezia. Da lei naturalmente è stata felice di far parte di questo viaggio e oggettivamente all'interno del documentario abbiamo quello che potremmo dire scherzosamente un cameo di Papa Francesco. Questo incontro fra Papa Francesco, che è la prima cosa che fa, ancora prima di andare a incontrare le autorità, va a incontrare le detenute, le chiama sorelle.
7: C'è un aspetto aspetto, ed è l'aspetto umano, proprio dell'incontro, anche vostro, con queste donne.
6: Non può immaginare che cosa sia stato entrare con delle telecamere in menzione così particolare. Il primo feedback che abbiamo avuto naturalmente e legittimamente è stata diffidenza. È stato un percorso di presa di consapevolezza reciproca, una forma di attenzione, il fatto di porci non tanto come qualcuno che andava a fare qualcosa, ma qualcuno che si aspettava qualcosa da loro, una narrazione, un racconto. E quando piano piano è passato questo messaggio, noi non siamo qui per fare il solito servizio televisivo, noi siamo qui perché vogliamo da voi sapere che cosa volete raccontarci. Piano piano si è stabilito un rapporto di amicizia.
7: Ogni proiezione che viene fatta porta ad un'altra proiezione, perché il film venga visto ancora, è così.
6: La cosa che più ci ha dato e ci dà soddisfazione è il fatto che chi vede questo documentario percepisce questa forma di rispetto che noi abbiamo avuto. Stiamo parlando di una galassia femminile, perché poi al di là delle detenute ci sono gli agenti di custodia, chi sta nel management della casa di reclusione. Il fatto di avere raccontato non necessariamente in maniera agiografica, né in una maniera, diciamo così, giudicante, è quello semplicemente di aver acceso sono microfono e telecamere e cercare di percepire, di far raccontare il mondo piccolo di dentro al mondo grande di fuori.
1: E ora qualche notizia in breve, ancora musica e libri per Ricreo, il nuovo progetto avviato nella casa circondariale di Monza, promosso da Orangol Records, realtà discografica che per prima ha portato un laboratorio musicale all'interno del carcere Brianzolo. Per l'appuntamento inaugurale è stato presentato il libro La legge del processo di Luisa Belmonte Ingargiola, cofondatrice della realtà Parola della Grazia di Milano, da anni impegnata in attività sociali e culturali a sostegno delle persone con fragilità. Martedì 19 maggio alle ore 10 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, siamo in provincia di Chieti, si svolgerà la cerimonia di premiazione del 13° concorso nazionale Lettere d'amore dal carcere, riservato ai detenuti degli istituti di pena italiani. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Dopo anni di inattività riapre presso la casa circondariale Dozza di Bologna il caseificio interno al carcere. Questo traguardo, molto importante per il reinserimento innanzitutto dei 3 detenuti che vi lavoreranno, è stato possibile grazie all'intervento della Granarolo, che ha riconvertito l'impianto dalla produzione di mozzarella a quella di caciotte. I ristretti saranno dunque affiancati da maestri casari e responsabili della sicurezza e della qualità provenienti dall'azienda. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Vi ricordiamo dopo la sigla il brano 099 composto dai detenuti della casa circondariale di Taranto. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata anche il martedì pomeriggio alle ore 18:30 e che troverete tutte le puntate anche delle stagioni precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove ci sono tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Sono approdato qui per una nuova vita. La città dei due mari, la mia partita. Lo 099 è il mio riscatto, dove ho trovato il mio contatto. Questa città che mi è apparsa, qui ho trovato la mia rivalsa. Questo è tutto vero, non è una farsa. Faccio fede al testo perché sono onesto. Qui non è il palinsesto. Ci troviamo a Paolo.

0: Mis noches como que hubo hoy, no volvimos a tarandela, volvimos igual que una gana senda. 099, el nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione. Non cerchiamo chi vuoi, non volimo tarandella, volimo qualche d'una che ascolta e che ne sente.
1: Ho eliminato, nascosto.

0: sciocurie malandrine.
1: Mi presento, classe 97, appena maggiorenne mi hanno messo le manette. Armando Palia, nato in Albania, problemi in famiglia pure con la polizia. Mi sono stancato.

cresciuto nel rione, non cercai mai chi vuoi, non volima da randella, volima qualche dune che senda. 099 è il nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione, non cercai mai chi vuoi, non volima da randella, volima qualche dune che ascolta e che senda.

0: 19, l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. L'Unione Europea si ha sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti. Il cardinale e segretario di Stato Pietro Parolin ha ricevuto questa mattina l'Ordine al Merito Europeo ed è intervenuto alla cerimonia di conferimento in occasione della plenaria del Parlamento Continentale a Strasburgo. Ascoltiamo il servizio di Edoardo Giribaldi.
1: In un mondo che assiste alla recrudescenza dei conflitti, con la pace minacciata su più fronti e ferita anche nel vecchio continente dalla guerra in Ucraina, l'Unione Europea deve farsi interprete di quello sforzo creativo indicato da uno dei padri fondatori, Robert Schuman, per il quale è in corso il processo di beatificazione. Lo ha affermato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, intervenendo alla cerimonia di conferimento dell'Ordine al Merito Europeo, tenutasi questa mattina in occasione della sessione plenaria del Parlamento Europeo riunito a Strasburgo. Il riconoscimento premia personalità che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione e all'unità del continente. Il porporato, portando alla plenaria il saluto di Papa Leone XIV, ha sottolineato come l'armonia tra i popoli resti una promessa fondamentale dell'Unione Europea e un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, come ribadito più volte dallo stesso pontefice.
0: Non ho proposto la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo nel dibattito sulla strategia dell'UE per affrontare le attuali crisi in Medio Oriente. La ministra degli esteri britannica, Yvette Cooper, ha lanciato un duro allarme sulle conseguenze economiche del blocco iraniano dello stretto di Hormuz, avvertendo che il mondo rischia di scivolare inconsapevolmente verso una crisi alimentare globale. Il presidente russo Putin è arrivato in Cina per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping a meno di una settimana dalla conclusione del viaggio a Pechino del presidente statunitense Trump. Il Cremlino ha dichiarato che Putin e Xi intendono discutere della cooperazione economica tra i due paesi, ma anche di questioni internazionali e regionali fondamentali. I leader della Groenlandia sono obbligati a trovare una soluzione con gli Stati Uniti nell'ambito del gruppo di lavoro istituito all'inizio di quest'anno. Lo ha dichiarato il primo ministro groenlandese Jens Fredrik Nielsen a margine del Forum Economico Future Greenland. È tutto, buona serata.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

fatto, oh Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, oh Dio.

Buongiorno, benedetto il Signore. A noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome ai uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dato a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te.

Carissimi, la preghiera del Giovedì Santo Gesù la inizia pregando per se stesso. Quella stessa sera pregherà ancora una volta per se stesso durante l'agonia del Getsemani. Ora Gesù prega di poter esercitare l'autorità che il Padre gli ha affidato sopra ogni uomo. Ma facciamo attenzione. Chiedendo questa autorità, Gesù non prega per cacciare gli occupanti, né per instaurare un ordine più giusto sulla terra, né per aver più seguaci. Egli prega perché, grazie all'autorità ricevuta dal Padre, possa donare agli uomini la vita eterna. Anche il potere umano è tanto più autentico quanto più sa donarsi. Non solo l'autorità dei genitori verso i figli consiste anzitutto nel dono di sé e nel servizio. Questo è il cuore di ogni vera autorità. E quando questa dimensione manca, il potere umano non è più immagine dell'autorità di Dio, ma soltanto una sua caricatura. Il Vangelo di oggi ci presenta la preghiera del Re Divino che viene incontro agli uomini ribelli alla vigilia della battaglia decisiva che combatterà il giorno seguente sul Calvario. La nostra ribellione consiste nell'aver abbandonato il nostro Re, l'unico che può trasformarci in amici in Dio e donarci la vita eterna per vivere a modo nostro senza accorgerci che questa strada conduce lentamente alla perdita del senso. Ma il Signore Gesù ha vinto la nostra ribellione. È entrato nel cuore stesso dei ribelli e ha permesso che facessimo di Lui tutto ciò che volevamo. Così si sono manifestate insieme la gravità del nostro peccato e la forza gratuita del suo amore. Alla luce della croce di Cristo possiamo finalmente riconoscere tutta la malgività della nostra ribellione e ritornare al nostro Re. Non prego per il mondo, dice Gesù, ma per coloro che tu mi hai dato. Quelle realtà di peccato nel quali l'uomo si chiude contro Dio non sono l'oggetto della sua preoccupazione, ma gli sta a cuore ogni peccatore che ne rimane coinvolto, anche chi quelle realtà le costruisce. Perché il suo potere su di noi si compie pienamente.

0: Spirito detto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: pregate fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, è salito al cielo, contempliamo dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sua membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi

0: suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santo Afonso, San Gerardo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti forano graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Vergine del perpetuo soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anella risorge, dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci ogni necessità e di ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso,
1: prega per noi.
0: Maria, regina della pace,
1: prega per noi.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Gesù.
1: Santa
0: e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nella Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria,
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: porta del cielo,
1: prega per noi.
0: stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Primo mistero glorioso. Gesù risorto dai morti. Le donne, poco prima dell'alba, vanno a imbalsamare il corpo di Gesù. Non riescono a smettere di piangere. Il chiarore dell'alba inizia a rischiarare il cielo. Le donne, avvicinatesi al sepolcro, rimangono stupefatte al vedere che la pietra dell'ingresso è stata rotolata via. Entrando nel sepolcro, racconta l'Evangelista Marco, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. L'apparizione angelica coglie le donne del tutto impreparate. Continua l'Evangelista: ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento. Non è questa la reazione naturale di fronte alle apparizioni angeliche? Siamo così lontani dal mondo celeste che quando esso si manifesta potentemente veniamo sopraffatti dalla paura. Gli angeli devono rassicurare coloro a cui appaiono, infondendo loro coraggio e invitando a non aver timore. L'annuncio degli angeli non fu sufficiente perché le donne credessero alla risurrezione. Tuttavia fu necessario per prepararle all'incontro con il Signore. Così è nella nostra vita. La Chiesa ci annuncia la risurrezione di Gesù. Tante volte però non ne rimaniamo persuasi. Una luce misteriosa è presente nella comunità cristiana. Qualcosa ci attrae. Però non sappiamo ancora che è Cristo risorto. Gesù, racconta l'Evangelista Marco, risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Quando Maria di Magdala riconobbe Gesù, il suo cuore fu sopraffatto dalla gioia. Avrebbe voluto gettarglisi al collo per abbracciarlo, ma cadde in ginocchio, in adorazione. Avrebbe voluto rimanere per sempre ai piedi del Maestro. Non si sarebbe mai stancata di stare lì a contemplarlo. Nessuno l'aveva mai guardata come lui. Aveva versato sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Tutto in lei era rinato a vita nuova. Gesù non rimase a lungo. Inviò Maria agli altri discepoli affinché li rendesse partecipi della sua gioia. Maria di Magdala, riferisce l'Evangelista, andò ad annunziarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Oramai il sole risplende all'orizzonte. Maria corre al cenacolo. Le sembra di sognare. Il dolore dei giorni precedenti è completamente scomparso. Signore, fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri, recita il Salmo. Quando Maria vide i discepoli, la sua bocca si aprì al sorriso, la sua lingua si sciolse in canti di gioia. Ma i seguaci di Gesù, riferisce Marco, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre essi erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Per ben 2 volte i discepoli non vollero credere a coloro che avevano visto Gesù risuscitato. Niente era più lontano dalla loro mentalità dell'idea che un corpo potesse risuscitare. Al massimo, ciò che poteva sopravvivere alla morte era l'anima, Tutto ciò ci mostra quanto il cammino della fede sia normalmente lungo. Anche noi, attraverso i santi che vivono una particolare vicinanza al Signore, siamo raggiunti dall'annunzio della risurrezione. Quanto facilmente anche noi siamo restii a credere alla loro testimonianza. Non scandalizziamoci perciò della nostra poca fede. Rimaniamo nella comunità cristiana. Non smettiamo di ascoltare l'annuncio di coloro a cui è stato donato di vivere un rapporto più intenso col Signore. Tutti i testimoni che con la loro vita ci hanno mostrato Gesù risorto. Alla fine, riferisce ancora l'Evangelista Marco, apparve agli undici mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Pur con tutta la loro incredulità, gli undici non si sono dispersi, non hanno abbandonato il cenacolo come Giuda. Pur con tutta la loro tristezza, hanno continuato a mangiare assieme, a condividere la vita giorno e notte, come aveva loro insegnato Gesù. Regnava tra loro un grande silenzio. Chi osava dire qualcosa lo faceva sommessamente. Il Maestro appare proprio nel luogo dove sono riuniti. Solo allora i discepoli si convincono definitivamente. La gioia esplode nei loro cuori. Non si erano ingannati. Gesù è veramente il Figlio di Dio venuto sulla terra per liberarli dal male e dalla morte. Il risorto li rimprovera un'ultima volta per la loro incredulità. Anche noi rimaniamo nel cenacolo con i discepoli. Il Signore non tarderà a manifestarsi a noi. Non spaventiamoci se ci rimprovera per la nostra poca fede. Anche gli apostoli dovettero attraversare questa umiliazione. Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura». Dopo aver rimproverato i discepoli, Gesù non si soffermò neppure un istante sulla loro incredulità. Al contrario, confermò la sua piena fiducia in loro, sebbene lo avessero abbandonato durante la passione e non avessero voluto prestar fede alla sua parola. Li inviò in tutto il mondo ad annunziare la sua morte e la sua risurrezione. Per tutta la terra, dice il Salmo, si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Nel primo mistero glorioso contempliamo Gesù che risorge nel suo vero corpo. Assistiamo stupiti alla sua vittoria sul male e sulla morte. Ringraziamo il Signore per tutti quei momenti di gioia che annunciano il suo manifestarsi a noi. Contempliamo Gesù che ordina ai suoi discepoli di andare ad annunziare il Vangelo ad ogni creatura. Il nostro cuore si riempie di gratitudine, perché attraverso i secoli il messaggio della risurrezione ha raggiunto anche noi e ci ha riempito di speranza.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera. Seconda di due puntate dedicata al grande flautista Jean-Pierre Rampal, scomparso nel 2000, era nato a Marsiglia nel 1922. La prima puntata era dedicata al suo rapporto con Bach e abbiamo visto come le interpretazioni degli anni 50 fossero diverse da quello che è oggi il modo di interpretare la musica antica in generale, quella di Bach in particolare. Anche la registrazione, anzi le registrazioni di oggi sono degli anni 50, della prima metà degli anni 50, ma il repertorio è molto diverso e quindi sono sicuro che anche l'impatto sonoro sarà molto diverso. Ad iniziare dal primo brano di oggi, la sonata per flauto, alto e arpa di Claude Debussy.

Jean-Pierre Rampal flauto, Odette Le Dentus arpa, Pierre Pasquier viola per questa sonata per flauto alto e arpa di Claude Debussy. Il primo brano di un repertorio francese eseguito oggi da Jean-Pierre Rampal, e allora dopo Debussy non poteva mancare Maurice Ravel, del quale ascoltiamo la introduzione e allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d'archi. Gli interpreti con Jean-Pierre Rampal sono Lily Laskin all'arpa, Ulysse Delecleuze al clarinetto e il quartetto Pascal.

Abbiamo ascoltato introduzione e allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d'archi di Maurice Ravel nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal al flauto, con Lili Laskin all'arpa, Ulysse Delecleuze al clarinetto e l'Equator Pascal che faceva la parte del quartetto di archi. Un ascolto, quello di oggi, dedicato a Jean-Pierre Rampal, alle prese con autori francesi. E allora un brano davvero molto bello, particolare, poco conosciuto forse, la serenata per flauto, arpa e trio d'archi di Albert Roussel. È il prossimo brano. Albert Roussel, vissuto tra il 1869 e il 1937, è forse meno conosciuto di Ravel, che era morto lo stesso anno, ma c'è una renaissance di Roussel che per fortuna viene eseguito più spesso di prima, e che merita appunto anche attraverso brani come questa Serenade davvero di essere inserito nelle stagioni concertistiche. Allora, questa Serenade per flauto, arpa e trio d'archi è in tre movimenti, allegro, andante, presto. Con Jean-Pierre Rampal c'è Lili Laskin all'arpa e il trio Pasquier.

Abbiamo ascoltato Jean-Pierre Rampal al flauto con Lili Lasquin all'arpa, il trio Pasquier, trio d'archi, per questa Serenade per flauto, arpa e trio di archi di Albert Roussel. E questa nostra puntata della musica cameristica francese e con l'interpretazione del grande Jean-Pierre Rampal va avanti con il concertino da camera per flauto, corno inglese e orchestra d'archi di Arthur Honegger, anche questo in tre movimenti, allegretto amabile, andante, vivace. Con Jean-Pierre Rampal, Pierre Pierlot al corno inglese, mentre l'orchestra è l'Association des Concerts de Chambre de Paris, diretta da Fernand Hubradoux. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il concertino da camera per flauto, corno inglese e orchestra d'archi di Arthur Honegger. Con Jean-Pierre Rampal al flauto c'era Pierre Pierlot al corno inglese e l'Association des Concerts de Chambre de Paris diretta da Fernand Houbradoux. E allora Jean-Pierre Rampal per un momento cede i riflettori a Fernand Houbradoux, che oltre a essere stato direttore d'orchestra è stato anche fagottista e insegnante e musicologo, insomma una carriera compositore, una carriera grande e importante quella di Fernand Houbradoux. Tra le altre cose, l'orchestra che abbiamo ascoltato poco fa, appunto l'Association des Concerts de Chambre de Paris, è in realtà la trasformazione della Société des Instruments à Vent, che fu fondata nel 1879 da Paul Taffanel. E della collezione di Houbradoux fanno parte gli ultimi tre brani in programma oggi. Si tratta di tre brani che ascolteremo senza soluzione di continuità: Arthur Honegger, Romance; Aimable Massy, Pastorale; Henri Gagnebin, Marche de Gai Luron. Stavolta con Jean-Pierre Rampal al flauto c'è Françoise Goubet al pianoforte.

0: Françoise Goubet al pianoforte ha accompagnato Jean-Pierre Rampal in questi ultimi tre brani del programma di oggi, tre pezzi dalla collezione Fernand Houbradou e vale a dire Romance di Arturo Neger, Pastorale di Amable Massy e Marche de Gay Luron di Henri Gagnebin. E con questi tre brani si chiude questa puntata e questa seconda puntata anche dedicata all'arte di Jean-Pierre Rampal, flautista vissuto tra il 1922 e il 2000, un flautista dalla grandissima tecnica, dalla grandissima capacità espressiva e interpretativa, e come abbiamo ascoltato anche oggi è stato anche il beniamino di tanti compositori a lui contemporanei, e quindi vale a dire un nome da ricordare anche quando, come abbiamo sentito nella puntata precedente, le sue interpretazioni magari sono meno attuali di quello che si potrebbe pensare oggi rispetto soprattutto alla musica antica. Molto molto più efficaci sono quelle della musica dal Novecento in poi, e comunque resta questa grande musicalità, questa grande tecnica e anche appunto nell'interpretazione, non soltanto nella tecnica spicciola di Jean-Pierre Rampal, ed è il motivo per cui resta uno dei beniamini dei flautisti di tutto il mondo ancora oggi studiato e amato e apprezzato. E allora grazie a tutti per queste due puntate dedicate a Jean-Pierre Rampal. La musica da camera torna tra 7 giorni, ma Marco Di Battista vi saluta e vi ringrazia. A tutti un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. E io vengo a te.
2: Prima delle parole, il Vangelo ci fa contemplare un atteggiamento di Gesù. L'Evangelista dice che pregava: alzate gli occhi al cielo. Sono le ore finali della sua vita. Sente il peso dell'angoscia per la passione che si avvicina. Avverte l'oscurità della notte che sta per abbattersi su di lui, si sente tradito, abbandonato, ma proprio in quel momento, anche in quel momento, Gesù alza gli occhi al cielo, alza lo sguardo verso Dio, non abbassa la testa davanti al male, non si lascia schiacciare dal dolore, non si ripiega nell'amarezza di chi è sconfitto e deluso, ma guarda in alto. La preghiera ci apre alla fiducia in Dio anche nei momenti difficili. Ci aiuta a sperare contro tutte le evidenze. Ci sostiene nella battaglia quotidiana. Non è una fuga, un modo per scappare dai problemi. Al contrario, è l'unica arma che abbiamo per custodire l'amore e la speranza in mezzo a tanti armi che seminano morte. Non è facile alzare lo sguardo quando siamo nel dolore, ma la fede ci aiuta a vincere la tentazione di ripiegarci su noi stessi. Forse vorremmo protestare e gridare la nostra sofferenza anche a Dio. Non dobbiamo aver paura, anche questa è preghiera.
0: A
3: A Milano, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Ludwig van Beethoven, concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in Mi bemolle maggiore. Roberto Corleanò al pianoforte con l'orchestra Nova Amadeus. Una registrazione del 29 ottobre 2001.

Ci bemolle maggiore. Roberto Culeano al forte con l'estra Nova Deus. Una registrazione 29 ottobre da 1. E per concludere Del Bois e l'orchestra.

ascoltato musica con Nordilva Orchestra. Si conclude con la prima parte con voi nella notte. Per overture, danze e beati intermezzi, temo di Béla Bach, il principe scolpito nel mio balto in un atto, opera 13 di Béla Balázs. La Philharmonia Orchestra dirige Nemervi.

Per Overture Dance e Balletti Intermezzi abbiamo trasmesso di Béla Bartók Il principe scolpito nel legno, balletto in un atto opera 13 di Béla Balázs. The Philharmonia Orchestra ha diretto Neeme Järvi. Per la rubrica Solo ascoltiamo ora di Franz Schubert, sonata in si bemolle maggiore D960 per pianoforte. Esegue Alfred Brendel.